0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza è una forma del genio, anzi è più alta del genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo Luna. Oscar Wilde.

heart beating loud as thunder, soul the stars crashing

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live. From the Principality of Monaco. Welcome. To Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno, nella propria metà dell'esistenza, può osservare il dritto, nella seconda, invece, il rovescio. Quest'ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa vedere l'intreccio dei fili. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è la più monotona delle avventure. Finisce sempre allo stesso modo. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si regala l'anima a chi non è disposto a regalare la sua. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. Buddha.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique

0: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È lunedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Ah beh, hai capito, i Simply Red con Stars. Buongiorno amici, sigla!
1: Radio Monte Carlo.
0: Eh già!
1: Breaking news.
0: Dai che siamo pronti per tenervi compagnia per le prossime due ore e 120 minuti di informazione. C'è la grande musica di Radio Monte Carlo. Oggi tra l'altro sono accompagnata da non un cavaliere ma ben due. Adesso fra poco ve li presento. In regia Paolo Rossato, buongiorno, buon lunedì, com'è andato il tuo weekend? Sai che insomma quando iniziamo la settimana io comunque vengo un po' a fare delle incursioni nelle vostre vite. Hai riposato? Perché tu avevi in programma questo. Bravo, hai fatto bene, perché il weekend, se magari poi uno non deve lavorare o non deve star dietro a famiglia e figli, magari ci si può prendere poi un po' di tempo per respirare, possiamo dirlo. Allora, è il 12 di ottobre, siamo nel 2026, anche se onestamente io questa notte ho sognato di Capodanno. Vabbè, la chiudo qui perché non voglio neanche minimamente iniziare a pensare al Natale, ma mi è successo. Buongiorno Federica De Boni.
2: Buongiorno cara Laura, eccoci qua.
0: Tu come sei messa per il 31 di dicembre? Hai già
2: non ho organizzato ancora nulla, quindi possiamo anche pensare a qualcosa da fare insieme.
0: Ecco, fuori onda magari.
2: Fuori onda, certo, beh, sì.
0: Se riusciamo il primo di gennaio a svegliarci magari un pochino più tardi non sarebbe male.
2: Sarebbe bello.
0: Buongiorno anche a Giovanni Martinelli.
3: Ciao Laura.
0: Allora, primo esperimento. È andato bene se ti ritroviamo qui, cosa dici?
3: Direi di sì, ma non ho ancora programmi per Capodanno, lo confesso anch'io come Federica, quindi se ci vogliamo sentire tutti insieme molto volentieri.
0: Hai capito,
3: guarda.
0: Si autoinvitano,
2: ci stiamo.
0: Normale, bravo, benvenuto anche te nel team.
3: Grazie.
0: Io sono Laura Ghislandi, come vi ho detto vi terremo compagnia fino alle 7, quindi partiamo così.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, 10 minuti dopo le 5, buongiorno ancora a tutti. Sombre, my body isn't ready. Arriva il primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di meteo.it. Oggi parliamo innanzitutto del tempo previsto per i prossimi giorni. Un inizio di settimana con un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud. Le temperature invece oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo. Vi porterò poi all'estero, in Florida, alle prese con il passaggio di un vero e proprio uragano. E in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per la parte centrale della nuova settimana e anche per l'ultima parte della settimana. Andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, inizio di settimana caratterizzato da un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud, a causa di una debole perturbazione che lambirà la nostra penisola. Quindi, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di lunedì e martedì? Ebbene, lunedì un po' di piogge, soprattutto al centro e al sud, a inizio giornata anche al nord-est, e poi martedì tempo in generale miglioramento, le piogge residue si limiteranno a bagnare le estreme regioni meridionali. Le temperature, come già accennato, oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo, ma si alterneranno sole e momenti nuvolosi in Abruzzo, Molise e

0: tutto le coste della Florida con la forza di un uragano di categoria 2, accompagnato da piogge molto forti e raffiche di vento a quasi 170 km orari di intensità. Le autorità confermano che il passaggio della tempesta ha purtroppo causato anche 4 morti e numerosi danni, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Sebbene la tempesta si sia indebolita, rimane comunque il pericolo di violenti nubifragi e di improvvisi allagamenti. E ora torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà a partire da mercoledì, perché ve lo dico subito, tornerà l'alta pressione. Le perturbazioni saranno quindi costrette a passare lontano dall'Italia. Questo significa prevalenza di tempo soleggiato e stabile, piogge quasi del tutto assenti, però attenzione, le temperature caleranno perché arriveranno venti più freddi, venti settentrionali che faranno scendere le temperature soprattutto al centro e al sud e qui localmente anche al di sotto dei valori medi stagionali. La fase relativamente fredda però non durerà molto perché poi nell'ultima parte della settimana le temperature torneranno a salire spingendosi anche al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate il nostro sito meteo.it.
1: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, 513 Radio Monte Carlo con Breaking News. L'ho già detto settimana scorsa, non sono pronta per fare il cambio armadi. Arriverà un po' di su e giù per quanto riguarda il tempo. Io voglio rimanere ottimista, non perché sia particolarmente legata all'estate, anzi a me l'autunno piace, ma questo caldino, vengono intanto esseri umani. Oggi la

0: proprio bene la mattina. E PhD, I Won't Let You Down, 5:20 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, un saluto al volo a Federica, che è in un momento un po' particolare, in questo momento si trova in ospedale, quindi Fede, come scrivi tu, siamo con te, sappi che con cuore, spirito, mente, tutto quello che in questo momento ti sale, siamo lì apposta. E noi comunque siamo qui a quest'ora della mattina per cercare di tirarvi su, insomma, non è proprio facile, è lunedì, è appena iniziata la nuova settimana, ma lo facciamo davvero con un sacco di entusiasmo. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Federica De Boni.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade alle 5:23 di questo lunedì sulla 1 Roma-Napoli. Attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Caianello e San Vittore. Ci sono poi lavori che potrebbero provocare dei rallentamenti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e lo svincolo di Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bergamo e Seriate viaggiando verso Brescia. Sulla A14 ancora Pescara rallentamenti per un incidente tra Macerata e Loreto Porto Recanati in direzione di Ancona.
0: Ed è solo lunedì, grazie Federica De Boni dalla redazione di TGcom24. 5:23 Radio Monte Carlo con Breaking News. Giusto ieri mi sono riguardata questo film e sono impazzita un'altra volta. Oh Pretty Woman, Roy

0: Allora, Roy Orbison, Oh Pretty Woman, che voglia comunque di passeggiare in una Sunset Boulevard anche a quest'ora. 5:26 Radio Monte Carlo con Breaking News. Cara la mia Federica De Boni, non sono ancora arrivati i quotidiani che poi troveremo in edicola oggi, quindi quelli arriveranno alle 6, ma intanto ci accontentiamo delle prime pagine online.
1: Andiamo infatti a fare un giro sull'online, quindi apriamo da ansa.it che in primo piano ha l'annuncio shock del Papa all'Angelus. È successo ieri, ho un nodulo al polmone, sarà operato nei prossimi giorni al Gemelli. Sono arrivati messaggi di auguri da tutto il mondo. Mattarella, affettuoso pensiero da tutti gli italiani. Meloni rincuora la sua serenità. Si parla poi anche di clima, sempre su ansa.it. Nel 2026, secondo Copernicus, c'è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, secondo mese nel 2026 che supera di 1,5 gradi i livelli pre-industriali. Il Corriere della Sera invece apre con la guerra in Ucraina, con Axios che rivela la Russia non ha accettato alcun accordo energetico con gli Stati Uniti per il cessate il fuoco. Fonti della Casa Bianca, Mosca appunto non ha ancora accettato alcuna forma di cessate il fuoco, mentre l'Ucraina ne chiede una che vieti gli attacchi alle centrali elettriche. Tutto questo è successo nelle ultime ore con questo annuncio che era stato fatto da Trump. Zelensky aveva detto da subito che non ne sapeva niente. TG.com 24, quindi andiamo sulla nostra testata. Apre con la Serie A, con la Lazio che vince ancora, aggancia l'Inter, il Cagliari ferma la Juventus e il Sassuolo ferma il Milan, ma ne parleremo nei prossimi minuti. Anche su TG.com 24 abbiamo Trump che annuncia questa tregua energetica in Ucraina all'insaputa di Kiev, ma la Russia non accetta. Witkoff e Kushner sospendono il viaggio a Mosca. La Repubblica apre anche con la guerra in Ucraina e poi con il Papa che racconta come ha scoperto il nodulo. L'intervento sarà anticipato per non saltare il viaggio in Perù che è stato programmato per il 7 di novembre e su questo al momento insomma non c'è stata nessun passo indietro, quindi il Papa ha intenzione di partire poi a novembre. Chiudiamo, abbiamo ancora pochi secondi, con La Stampa che parla della manovra economica, probabilmente cambierà l'ISEE, la prima casa andrà a pesare meno. C'è anche un dossier dedicato ai pensionati lavoratori con i giudici che vanno a rimodellare il quadro con limiti e contributi e qui viene raccontato che cosa cambia.
0: E allora grazie a Federica De Boni dalla redazione di TG.com 24, poi faremo un approfondimento anche su tutta insomma la storia del nostro Papa, che in realtà io non ricordo, vero, che ci fosse stato un altro papa che avesse messo in piazza, se così si può dire.
1: Beh, allora,
0: quello che gli stava succedendo.
1: Devo dire, Papa Francesco sicuramente è stato quello che a livello di salute ha raccontato. Sì, Papa Francesco aveva anche lui insomma chiesto più volte ai fedeli di stargli vicino per i suoi problemi e quindi anche lui aveva così dato questi annunci.
0: Si sono in qualche modo umanizzati, no?
1: Molto,
0: quindi
1: molto.
0: Ancora più vicini alla gente. 5:30 Radio Monte Carlo con Breaking News, James Morrison, I Won't Let You Go. When it's black.

0: E non ne sbaglia davvero una, è Taylor Swift con Patient Zero. 537 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Giovanni Martinelli dalla redazione di TGCom 24. L'intelligenza artificiale fondamentalmente è passata dall'essere percepita come una minaccia ad essere considerata un'opportunità per le piccole e medie imprese. Io non so se gioire o se veramente farmi venire una di quelle strizze che mi porterò avanti per 50 anni forse.
1: Lo capiremo forse alla fine di questo approfondimento. Allora, una ricerca commissionata da Alibaba e realizzata su un campione di 1000 decisori tutti italiani delle piccole e delle medie imprese ha rivelato che il 96% delle PMI vede l'AI agentica come un'opportunità e il 74% dichiara addirittura che la adotterà nella propria azienda entro un anno. E qui, prima di continuare, spiegherei anche che cos'è questa AI agentica, perché magari non tutti lo sanno.
0: Sì, sì, grazie.
1: Ad esempio, quando usiamo ChatGPT no? E le chiediamo di scrivere un testo, che AI sto usando? La risposta è AI generativa, quella che crea anche immagini e video, ad esempio. Quella agentica invece prende proprio l'iniziativa ed è in grado di stabilire obiettivi, di pianificare ed eseguire anche attività con un intervento umano minimo. Quindi riceve un ordine e poi si muove autonomamente, anche ad esempio utilizzando strumenti esterni, cioè può attingere in modo autonomo da database per raggiungere uno scopo. In cosa potrebbe essere utile l'AI agentica alle piccole e medie imprese? Le aree in cui gli intervistati si aspettano più benefici includono la gestione delle procedure doganali, quindi diciamo una facilitazione di problemi burocratici, il confronto tra fornitori e prezzi, e poi si pensa anche che possa essere utile per processi amministrativi e finanziari. Resta il fatto che un po' di paura che l'AI ci possa rubare il lavoro c'è, quindi è un tema di cui si parlerà moltissimo nei prossimi anni.
0: Cioè, sono mesi, se non addirittura anni, che siamo bombardati proprio da questi dibattiti, direi, sul fatto che comunque l'intelligenza artificiale poi arriverà un giorno a fregare il lavoro a noi poveri esseri umani, e adesso mi girano le carte in tavola.
1: Sì,
0: non va bene.
1: Se posso dire una cosa, però, è vero che alcune professioni spariranno, ma sicuramente ne nasceranno tante altre che ancora non immaginiamo, e poi dipende molto da come la usiamo l'AI.
0: E lì ci vorrebbe anche, secondo me, delle lezioni proprio, ci vorrebbero delle lezioni
1: quello
0: per imparare a navigare in questa situazione. Grazie a Giovanni Martinelli dalla redazione di TGCom 24. Questa cosa dell'intelligenza artificiale mi fa uscire pazza, io non la governo e non ci provo neanche proprio. 5:40 Radio Monte Carlo con Breaking News, Biagio Antonacci, mi fai stare bene. Da qua.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News 5:43, Biagio Antonacci con Mi fai stare bene. Ho visto che hanno dedicato a Rozzano, se non sbaglio, una via intitolata al suo papà, Paolo Antonacci. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Senza frusci, senza disturbi. Ascoltare Radio Monte Carlo è ancora più piacevole grazie al DAB Plus, che ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione. Memorizza Radio Monte Carlo sulla tua autoradio e ascolta la musica di gran classe con il suono digitale del DAB Plus in tutta Italia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai!
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Federica De Boni. Questa è la situazione sulle principali strade e autostrade. Alle 5.49 sulla 7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra la barriera di Milano e lo svincolo di Binasco in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Guidonia Monticello e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Sulla 14 Bari-Taranto ci sono cantieri tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle in direzione di Bari, mentre sulla A1 Roma-Napoli veicoli scortati per una perdita di carico tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale.
23: Insomma, è lunedì anche per il traffico. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGcom 24. Lo so, sono le 5.49, è lunedì 12 ottobre, certo che per chi è in quelle zone iniziare così non è proprio il massimo, ma a noi cosa interessa, amici cari? Noi siamo qui ovviamente con gli approfondimenti, le notizie, ma una delle cose più importanti, specialmente a quest'ora, è la musica, e qui in diretta su Radio Monte Carlo davvero non si ferma mai. Lei è una tra le più eleganti, c'è proprio l'integrità d'animo che va bene e andrà bene per molto molto tempo ancora. Ovviamente parlo di Sade.

0: Già, lei fa questo effetto qui. Shade, Why Can We Live Together? 5:52 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Fede, dopo le precipitazioni intense, il problema non riguarda soltanto magari le strade, le abitazioni, le attività commerciali danneggiate, ma c'è anche il tema della fragilità del territorio e della capacità delle amministrazioni di intervenire prima delle emergenze.
1: Esatto, cosa devono fare lo Stato e le regioni? Questa è la domanda che ci siamo posti riguardando e sentendo le persone che in questi giorni nel sud Italia hanno davvero subito gravissimi disagi per il forte maltempo. Beh, sicuramente servono dei piani di adattamento climatico urgenti, quindi progettare le città per il clima di oggi e di domani, non per quello di 50 anni fa. Ci sono soluzioni che si possono prendere basate sulla natura, quindi creare le famose città spugna con parchi drenanti, tetti verdi e aree di laminazione dove l'acqua possa defluire senza fare danni. C'è poi lo stop al consumo di suolo che bisognerebbe mettere in atto, quindi bloccare le nuove costruzioni in aree a rischio idrogeologico, e poi anche la manutenzione predittiva, che è quella che si può fare da subito, quindi pulire regolarmente i tombini urbani, i canali di scolo prima dell'inizio ad esempio della stagione delle piogge, come capita soprattutto nel periodo autunnale. Il sud Italia è sicuramente in ginocchio in questi ultimi giorni dopo questa violenta ondata di maltempo. Le regioni più colpite: Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, e le abbondanti precipitazioni hanno letteralmente sventrato le strade, invaso i centri abitati con fiumi di fango e detriti. La situazione è più drammatica a Lipari, siamo nelle isole Eolie, dove la regione ha chiesto proprio lo stato di crisi. Ascoltiamo anche i due cittadini.
2: Abbiamo visto un fiume in piena.
3: C'era il flagello di Dio, proprio un disastro.
1: In Calabria invece i disagi maggiori si sono concentrati nel Reggino, in particolare a Melito di Porto Salvo. In Campania la città di Napoli è stata quella più colpita. In Puglia invece le aree devastate sono state nel Salento e nella provincia di Brindisi. La crisi climatica, ci ripetono gli esperti, è il motore principale che amplifica l'intensità e la frequenza di questi eventi estremi, ma il disastro è aggravato soprattutto dalla grave fragilità del nostro territorio italiano, che andrebbe curato in maniera diversa.
0: Ma anche perché, insomma, spendiamo comunque milioni di euro poi per andare
1: sistemare,
0: a riparare, quindi forse spendere un po' di soldi prima. È vero che comunque siamo sotto monitorazione, cioè questo l'Italia, anche i vulcani, per esempio l'Etna è il vulcano più attivo credo del mondo, non so se mi arrivo all'esagerazione, però comunque è uno dei più attivi, costantemente controllato, e lì infatti poi comunque riescono a prevedere un pochino quello che succede. Va bene, grazie a Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. 5:55 Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano anche i Jungle con The Wave.

0: Jungle e la loro The Wave. Andiamo a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Arriva il TGCOM 24 e poi la nostra seconda ora insieme. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
2: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. L'annuncio shock di Papa Leone all'Angelus: ho un nodulo a un polmone, mi devo operare. La Santa Sede ha fatto sapere che l'intervento è previsto per i prossimi giorni e che il ricovero dovrebbe durare una settimana. L'operazione al Gemelli di Roma per il pontefice, gli auguri delle istituzioni. Trump ha annunciato una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev per spingerla a sospendere i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, nuovo raid sullo scalo saudita, un morto e almeno 11 feriti, a fuoco un terminal, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per gli oceani. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. Icona della televisione italiana, è stata pioniera dei programmi di cucina, conta anche 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A, la Lazio batte il Monza e sogna in testa alla classifica insieme all'Inter. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
10: Capsule per ogni ora.
12: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Breaking news in diretta su Radio Monte Carlo, 3 minuti dopo le 6. Buongiorno, con calma, ci stiamo svegliando. A parte che abbiamo visto dall'autotraffic che comunque c'è un'Italia che già così presto comincia a spostarsi. È lunedì 12 ottobre, di fianco a me Federica De Boni.
15: Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno anche a Giovanni Martinelli.
16: Buongiorno a tutti.
0: Sono ben corazzata, arrivo sempre, aumentiamo, chissà come andremo a finire poi a Natale. Tutta la redazione di TGCOM 24, no, è un grandissimo piacere ovviamente. per avervi con me. Parlavamo prima della parte ambientale italiana, sono d'accordo, sono arrivati un bel po' di messaggi al 342 41 41 762, che parlano anche dell'abbattimento degli alberi, che è stata una strage qui in Italia, quindi vi seguiamo a ruota. Invece, seconda ora, dove ci addentriamo, amici?
8: Ci addentriamo sicuramente sulle condizioni di salute di Papa Leone. C'è stato questo annuncio a sorpresa ieri, che ha scompaginato un po' anche la giornata della domenica, con le parole di Papa Leone. Cercheremo di capire come e perché la salute dei pontefici nei decenni è diventata da segreta a pubblica.
0: È vero,
8: ci occuperemo poi anche di manovra economica, perché il governo è chiamato a preparare la prossima legge di bilancio. E poi ancora, Giovanni?
11: Noi invece parleremo di sport, tanto sport, perché dopo le 3 settimane di stop per la Champions League è ripartita la Serie A, e poi ieri c'è stata la Formula 1 e la MotoGP.
0: Un weekend bello pregno per quanto riguarda lo sport.
11: Molto,
0: sappiate
11: molto
0: che non ho seguito nulla, io ieri non ho fatto altro che riposarmi.
11: Ci diremo tutto noi.
0: Esatto, motivo per il quale sono ancora più felice di avervi con me. Paolo Rossato in regia, io sono Laura Ghislandi e lui è Dennis Edwards.

0: Allora ci sta anche bene Dennis Edwards, Don't Look Any Further. 8 minuti dopo le 6 siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato il momento, quello lì, proprio di alzare gli occhi al cielo per le previsioni del tempo con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi parliamo innanzitutto del tempo previsto per i prossimi giorni. Un inizio di settimana con un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud. Le temperature invece oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo. Vi porterò poi all'estero, in Florida, alle prese con il passaggio di un vero e proprio uragano. E in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per la parte centrale della nuova settimana e anche per l'ultima parte della settimana. Ma andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, inizio di settimana caratterizzato da un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud, a causa di una debole perturbazione che lambirà la nostra penisola. Quindi, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di lunedì e martedì? Ebbene, lunedì un po' di piogge, soprattutto al centro e al sud, a inizio giornata anche al nord-est, e poi martedì tempo in generale miglioramento, le piogge residue si limiteranno a bagnare le estreme regioni meridionali. Le temperature, come già accennato, oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo, ma si alterneranno sole e momenti nuvolosi in Abruzzo, Molise e nelle regioni meridionali, con qualche improvviso acquazzone temporale nel corso del giorno, soprattutto su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, lunedì massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese tra 20 e 25 gradi, con qualche punta fino a 26-27 gradi solo in Sicilia, quindi temperature comunque vicine ai valori medi stagionali. E ora parliamo dell'uragano che ha colpito la Florida negli Stati Uniti. Nella sera di venerdì 9 ottobre, infatti, il ciclone tropicale Isaias ha colpito le coste della Florida con la forza di un uragano di categoria 2, accompagnato da piogge molto forti e raffiche di vento a quasi 170 km orari di intensità. Le autorità confermano che il passaggio della tempesta ha purtroppo causato anche 4 morti e numerosi danni, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Sebbene la tempesta si sia indebolita, rimane comunque il pericolo di violenti nubifragi e di improvvisi allagamenti. E ora torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà a partire da mercoledì, perché ve lo dico subito, tornerà l'alta pressione, le perturbazioni saranno quindi costrette a passare lontano dall'Italia. Questo significa prevalenza di tempo soleggiato e stabile, piogge quasi del tutto assenti, però attenzione, le temperature caleranno perché arriveranno venti più freddi, venti settentrionali che faranno scendere le temperature soprattutto al centro e al sud e qui localmente anche al di sotto dei valori medi stagionali. La fase relativamente fredda però non durerà molto, perché poi nell'ultima parte della settimana le temperature torneranno a salire, spingendosi anche al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate il nostro sito meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. 6:11 Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano anche Karol G e Bruno Mars con il loro ultimo singolo.

0: vabbè, in caso oggi vi scappasse la voglia di dedicare una canzone d'amore, questa sarebbe una buona scelta. Karol G insieme a Bruno Mars con Still, 6:15, Radio Monte Carlo in diretta con Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già. Ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero?

0: questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: A cura di Giovanni Martinelli.
20: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Ancora sulla A4 verso Brescia, code a causa di un incidente tra Seriate e Ponte Oglio. Sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa segnaliamo personale in strada causa lavori tra Grotta Minarda e Vallata. Chiudiamo con la A1 perché c'è un incidente tra Caianello e San Vittore in direzione Roma.
19: Grazie Giovanni Martinelli dalla redazione di TGcom 24. James Taylor proprio dalle prime note mi mette in pace con qualsiasi cosa si stia muovendo a quest'ora dentro di me. Sono le 6:22, buongiorno ancora a tutti, siamo in diretta con su Radio Monte Carlo con Breaking News, per l'appunto James Taylor, Mexico. Way down.

0: Era il 1975, James Taylor con Mexico, 6:24 Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato il sapere, oggi lunedì 12 di ottobre, rassegna stampa dei maggiori quotidiani che troverete ovviamente in edicola oggi. Federica De Boni.
1: Cominciamo con il Corriere della Sera, che ha in apertura una notizia che poi troveremo su tutti i quotidiani, perché è la malattia, la salute, le condizioni di salute di Papa Leone che davvero hanno un po' scompaginato i quotidiani. Quindi ho un nodulo al polmone, questa è l'apertura della Corriere, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici, Prevost racconta, è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero. Si parla sul Corriere anche di tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro, questo è stato l'annuncio di domenica del tycoon con i russi che però hanno frenato. La Stampa invece si occupa di mafiosi e capi clan fuori dal carcere con permessi speciali. Questa è un'inchiesta molto interessante a cura di Paolo Festuccia, in particolare parla del procuratore capo di Palermo che racconta appunto quello che sta accadendo con questi permessi speciali che vengono rilasciati. Il Papa si opera, il mondo in ansia, questo è il titolo che sceglie la Stampa, nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, l'annuncio quindi del pontefice durante l'Angelus. La Repubblica, Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia poi la tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla. Anche qui il Papa che rivela la malattia, un nodulo al polmone. E poi parliamo di Campolargo, di prossime elezioni, con Conte che evoca un veto su Renzi, Schlein che dice stavolta non ci divideremo. Il Giornale, un coraggio da leone, questo è il titolo che sceglie, con la fotonotizia dedicata appunto al Papa che ai fedeli in Piazza San Pietro ha detto ho un nodulo al polmone. E sempre sul Giornale si parla anche di Ucraina, con Trump che sigla questa tregua energetica e minaccia anche lo stop all'invio di armi per l'Ucraina. Il Messaggero, l'annuncio all'Angelus di Papa Leone, ho un nodulo e mi operano, un annuncio shock con il mondo che è tutto in apprensione. Si parla anche di Medio Oriente sul Messaggero, con gli Houthi che bombardano ancora l'Arabia, in particolare l'aeroporto di Riyadh, e gli Stati Uniti che pensano ad un intervento. Libero, un giorno da leone, questo è il titolo scelto, il coraggio del Papa che annuncia il suo tumore al polmone. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il Milan fa troppo poco e sale la tensione, un Milan che è stato fermato ieri da un pareggio. Così no a Mourinho, accusa, Cardinale è deluso, vedremo come andrà anche questa vicenda. E poi abbiamo Kimi Antonelli a Singapore, ancora sul podio, il mondo ad un passo, vince comunque Verstappen. E
0: infatti io ieri ero contenta fino a un certo punto, poi ho giocato il Milan e il mio umore è tornato in cantina.
1: Si è un po' rabbuiato.
0: Vabbè, grazie Federica De Boni dalla redazione di TGcom 24, 6:28 Radio Monte Carlo con Breaking News, Fulminacci, stupida sfortuna. Ti troverò.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, 6:30 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Giovanni Martinelli dalla redazione di TGcom 24, abbiamo giusto accennato prima ai titoli della Gazzetta, quindi entrerei di diritto nella pagina sportiva, così.
1: Direi di sì, perché dopo 3 settimane di stop per la Nations League, questo weekend è finalmente ripartita la Serie A. La domenica si è chiusa con un risultato a sorpresa, l'1-1 tra Cagliari e Juventus, un punto d'oro per i sardi che si stengono molto stretti il quarto posto. Pensate che tra l'altro per i rossoblù è il miglior avvio di stagione dal 1969-70, anno tra l'altro del loro unico scudetto. E la firma, neanche a dirlo, è sempre quella di Maldini. I pareggi però non finiscono qui, perché termina 1-1 anche Sassuolo-Milan in una partita iniziata non proprio con il piede giusto, con gli infortuni di Leisen e Gabbia che hanno lasciato il campo nei primi 25 minuti. Pari senza gol invece tra Como e Roma in una sfida ricca di episodi, dall'espulsione diretta di Malen all'infortunio dell'arbitro Fabbri. Un punto a testa che fa notizia, perché si tratta della prima gara a reti bianche della stagione dopo ben 53 partite. In una domenica di pareggi le uniche vittorie sono arrivate nel pomeriggio con il 3-1 della Lazio sul Monza, Lazio che raggiunge l'Inter in vetta e sogna, e poi il 2-1 del Bologna a Lecce. La sesta giornata però non si chiude qui, perché oggi ci sono gli ultimi due posticipi, si parte alle 18:30 con Atalanta-Venezia per poi chiudere stasera alle 20:45 con Torino-Udinese. E poi c'è la Formula 1, ieri al Gran Premio di Singapore ha vinto Max Verstappen, l'ha ricordato prima Federica, secondo Leclerc, terzo Antonelli, che tra 2 settimane potrà già giocarsi il mondiale ad Austin. E attenzione, piccola nota storica, perché è da 73 anni che un italiano non vince un mondiale.
0: Mamma.
1: Chiudiamo con le due ruote, MotoGP, al Gran Premio di Indonesia ha trionfato Bezzecchi con la sua Aprilia, a completare il podio Fernandez e Martin, che così si porta in testa al mondiale perché Marc Marquez è arrivato sesto. E grazie al primo posto di Bezzecchi, tra l'altro, l'Italia ha toccato la 300ª vittoria in classe regina.
0: Queste sono soddisfazioni. Grazie a Giovanni Martinelli dalla redazione di TGcom 24. 6:33 Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Sam Smith, Like I Can.

0: 6:35 Radio Monte Carlo con Breaking News, Sam Smith, Like I Can. Torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
2: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
13: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
19: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
18: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
20: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
21: Mantenere l'auto costa troppo?
0: Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
21: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
22: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
23: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
24: Radio Monte Carlo Autotraffic.
25: A cura di Giovanni Martinelli.
26: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia code a causa di un incidente tra Seriate e Palazzolo in direzione Brescia. Verso Milano invece code a causa di rallentamenti per curiosi tra Palazzolo e Ponte Oglio. Sulla 13 in direzione Padova segnaliamo un veicolo fermo tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana. Infine sulla 7 Milano-Genova ci sono code per un chilometro per traffico intenso tra Barriera di Milano e Allaccio Tangenziale Ovest di Milano in direzione Milano.
25: Allora, grazie anche a Giovanni Martinelli dalla redazione di TGcom 24. Le code per curiosi mi hanno sempre lasciata un po' basita, vi devo dire la verità, perché è vero che se succede qualcosa tutti rallentiamo, però poi ne paghiamo anche le conseguenze. 6.42 Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo nel 1989. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: 6.45 Radio Monte Carlo con Breaking News, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Allora, Federica De Boni, come si costruisce una legge di bilancio quando le risorse sono limitate?
1: Si fa
0: Partiamo
1: fatica.
0: Da qua.
1: Si fa molta fatica. Il quadro normativo ed economico per la prossima manovra economica, intanto cominciamo a dire che è entrato proprio nella fase più calda, con il governo che è impegnato a chiudere un complesso pacchetto di coperture da circa 10 miliardi di euro, e quindi il prossimo snodo cruciale fissato per domani, giorno in cui il Parlamento voterà sullo scostamento di bilancio che è necessario e che va a definire ufficialmente la cornice di quella che sarà la prossima legge di stabilità, che è anche l'ultima legge del governo Meloni. Per finanziare le riforme cardine, tra cui il possibile ampliamento del taglio delle tasse per il ceto medio che è stato annunciato, con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino ai 60.000 euro di reddito, l'esecutivo sta valutando degli interventi strutturali su tre fronti principali, che sono una stretta sulle pensioni medio-alte, quindi l'adeguamento automatico all'inflazione dei trattamenti pensionistici comporterebbe una spesa aggiuntiva vicina ai 10-15 miliardi. Per ridurre questo impatto, l'ipotesi sul tavolo è quello di bloccare o di ridurre la rivalutazione per questi assegni più elevati, quindi parliamo di quelli che superano le 4 o 5 volte il trattamento minimo dell'INPS. Si parla poi ancora di contributi da avere da banche e assicurazioni, e qui c'è in corso un serrato confronto per richiedere un apporto straordinario di solidarietà che va tra i 2 e i 5 miliardi agli istituti di credito e ai colossi assicurativi. Su questo tema ci sono delle divisioni all'interno della maggioranza, e poi si parla ancora di revisione di bonus e di spending review. L'evoluzione del testo definitivo nei prossimi giorni chiarirà soprattutto se l'intervento sulle pensioni rimarrà una misura contenitiva oppure se prevarranno altre forme di tassazione o altri tagli, appunto con revisione di bonus. La tabella di marcia però della legge di bilancio è molto serrata, quindi entro domani il primo voto del Parlamento, poi il 20 di ottobre la presentazione del disegno di legge alle Camere, perché devono avere il tempo di leggere ed eventualmente modificare la legge, e poi entro il 31 dicembre ci deve essere il voto finale.
0: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGcom24. Poi vabbè, potremmo entrare nell'approfondimento del se la crescita economica fosse inferiore alle previsioni, chi pagherebbe il prezzo degli aggiustamenti dei bilanci. Però sento già Jovanotti in sottofondo che mi riporta così nel 1996. Io avevo intorno ai 13-14 anni, una cosa del genere, e mi sono fatta tutto l'anno con questa canzone, proprio mi è entrata nel DNA. Ma non ero l'unica, perché ce la si è autodedicata direi parecchio. Ascoltiamo Jovanotti con Bella.

0: bel tuffo nell'adolescenza, giovanotti, bella, 6:52 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sappiate che vi sto leggendo, io li leggo tutti fuori onda i vostri messaggi, mi fa molto piacere che anche voi là fuori abbiate insomma questi ricordi che tornano così. Chiudiamo Federica De Boni invece con Papa Leone, insomma ne abbiamo parlato tanto, l'abbiamo visto anche in apertura sia dell'online che dei quotidiani che troveremo in edicola oggi, quindi ça va sans dire.
1: Il pontefice ha annunciato ieri che dovrà subire un intervento per un problema polmonare. La notizia richiama una storia nella quale la salute del pontefice si è progressivamente spogliata della massima riservatezza per diventare un atto di condivisione trasparente e diretta con il popolo dei fedeli. Pensate a Papa Francesco, fece proprio della comunicazione delle proprie fragilità fisiche un elemento proprio riconoscibile del suo rapporto con i fedeli. L'annuncio in prima persona ieri di Leone XIV rappresenta quindi l'ultimo tassello di questo lungo percorso storico. Comunicare la presenza di un nodulo polmonare circoscritto, diagnosticato in fase preliminare, demistifica la malattia del vicario di Cristo e riduce al minimo le speculazioni geopolitiche ed ecclesiali. Andiamo a sentire come Santo Padre ieri con grande umanità si è rivolto ai fedeli.
2: I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Così Papa Leone. E se in passato il declino fisico dei papi veniva celato anche dietro segreti delle stanze vaticane per non mostrare segni di debolezza istituzionale, l'evoluzione comunicativa contemporanea dimostra che mostrare la propria vulnerabilità medica è ormai considerato un valore.
0: È vero.
1: E Prevost, secondo quanto riporta la Santa Sede, dovrebbe essere ricoverato già domani al Gemelli di Roma. La degenza prevista è di 7 giorni e il viaggio pastorale di Papa Leone in Perù, che è in calendario il 7 di novembre, non è stato annullato, quindi questo insomma ci fa ben sperare.
0: Certo, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Come abbiamo detto, storicamente le condizioni di salute dei pontefici sono state spesso comunicate dopo e tenute con grande riservatezza, però è bello anche questo umanizzarli alla fine, una scelta decisamente di coraggio. Grover Washington insieme a Bill Withers adesso.
3: I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: c'è della sensualità a corte, direi, eh? Grover Washington Jr. insieme a Billy Withers, Just the Two of Us, scelti per chiudere il nostro appuntamento di oggi, lunedì 12 ottobre, con Breaking News. Grazie, il primo grazie va sempre ovviamente a tutti voi ascoltatori, perché ci fate una compagnia infinita. Secondo me non avete neanche idea della compagnia che dalle 5 insomma ci prende e ci porta via, insieme poi alla grande musica di Radio Monte Carlo. Grazie Federica De Boni.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: È sempre un piacere avervi
1: piacere
0: con
1: mio.
0: Me. Grazie anche a Giovanni Martinelli.
2: Grazie, grazie Laura, grazie Fede.
0: Giovanni Martinelli, questa voce.
2: Ma no,
0: ci sta la mattina, eh?
2: Sì.
0: Devo dire
2: devo ancora scaldare.
0: Un buon equilibrio. Grazie a Paolo Rossato, un bacio sempre comunque a Max Parisi. Adesso arriveranno gli amici di Bonjour Bonjour e prima però tutte le notizie del TGCom 24. A domani, buona giornata.
3: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Cosa vuole, signor Reagan?
6: Rivoglio la mia vita.
7: A ottobre.
5: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
6: Cosa mi succede?
7: Guarda la paura.
5: Devi lasciarli andare.
7: In faccia.
8: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
7: Clayface.
6: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
7: Dal 22 ottobre al cinema.
9: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
10: L'ora esatta con
11: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
13: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone. Durante l'Angelus il pontefice ha annunciato che ha deciso di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Il ricovero forse già domani al Gemelli di Roma, dove dopo l'intervento rimarrà per una settimana. Per Prevost, gli auguri delle istituzioni. Giallo sull'annuncio di Trump di una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Colpito anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. In oltre 70 anni di carriera è passata dalla musica leggera alla televisione, diventando pioniera dei programmi di cucina. Conta 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
21: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
22: Radio Monte Carlo, meteo.
23: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud, per il passaggio di una debole perturbazione, quindi oggi al mattino nuvole in gran parte del paese, qualche pioggia su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna, nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, qualche acquazzone temporale invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente su tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi vicine ai valori medi stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
24: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Calenzano e Aglio, chilometro 255 in direzione Milano. Coda di un chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bibio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Un incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sulla A4 tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Trieste. Infine, sulla statale 434 Transpolesana si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Villa Bartolomea e Castagnaro e Mena, procedendo verso l'incrocio Rovigo Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Posso iniziare con un appello stamattina?
1: Dai, fallo!
0: Facciamo un appello.
2: Che appello fa? Siamo a scuola. Scusi.
0: Quelli, se vuoi anche, Andreoli è il primo che viene interrogato.
2: Presente, presente.
0: Figurati. Quelli che aprono l'acqua nei bagni, ad esempio in condivisione, come potrebbe essere qua in uno studio radiofonico, in un palazzo, e la tengono tutta sull'acqua calda, quando hanno finito possono riposizionarla sull'acqua tiepida
1: ti
0: o fredda?
1: Ti sei scottato,
0: sì.
1: Poverino. Cos'è che ti sei scottato? Cosa ti stavi lavando?
0: Adesso, le mani, in radio cosa vuoi che mi lavi, Monica? Non è che faccio altro a quest'ora della mattina.
2: Abbiamo dei bei bagni, ma non fino a questo punto equipaggiati.
0: Vabbè. Comunque le mani, apro l'acqua, boom, le butto dentro senza ovviamente rendermi conto. Acqua bollente, con le bolle proprio che uscivano dalla mia pelle.
1: Guarda, non
0: povero.
1: C'è un po' d'olio, perché tu sai che il rimedio della nonna è quello: quando ti scotti devi buttarci su dell'olio.
0: Fammi una carezzina, Monica. No, quella che cos'era? Non lo so. Pensa a sua figlia come è cresciuta. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Ciao a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercurio.
3: Anche da parte mia.
0: A posto. Oggi c'è Davide Ippolito in regia. Ciao Davide, ciccicicici anche a te. Con Monica Tonini a centralino e Federica Pogliani in redazione. Dai che si va fino alle 10 con noi su Radio Monte Carlo. Heart, Wind and Fire, let's groove.

0: Let's groove, dai che ci vuole l'energia giusta per affrontare lunedì. Earth, Wind and Fire su Radio Monte Carlo. Come siete saliti dal piano sotto qui per arrivare fino in studio stamattina, Monica?
1: Vabbè, c'è un piano, neanche. Quindi a piedi, non ho certo preso l'ascensore.
2: 13 gradini, che dobbiamo fare?
0: Avete fatto quei gradini, non avete preso l'ascensore.
2: Ma ti pare?
0: No, vedo gente che prende...
2: A parte che arriva dall'ottavo piano ci mette un sacco di tempo.
1: Infatti, non lo prendo perché impiega una vita.
0: E allora, vi rifaccio la domanda. Quando dovete salire le scale di casa per arrivare su in cima, visto che tutti abitiamo ai piani alti, cosa fate? Ogni tanto le fate le scale o no?
1: Per forza, quando c'è l'ascensore rotto.
0: Solo lì.
1: Sono costretta. Ma scusami, parto dal meno 2, devo arrivare al 4, sono 6 piani.
0: Ti farebbero così bene, Monica, tutti i giorni.
1: Sì?
0: Così
1: che
0: bene
1: carino.
2: Perché Monica Sala parcheggia nella Batcaverna, quindi va sotto nel sottosuolo.
0: C'è un autosilos sotto.
2: Sai, certo, tutto
0: quelli,
2: suo.
0: Quando vai nei centri commerciali, dove ho parcheggiato la macchina al meno 5, lei è uguale.
2: Però tutto per le sue macchine, tra l'altro.
1: Come no?
2: Oggi prendo la macchina in
1: B5. Certo, oggi prendo quella verde, poi quella blu, poi quella gialla, quella nera.
0: 5 piani sotto casa per soltanto le auto. No, bisognerebbe fare le scale, lo sappiamo, ce lo dicono sempre.
2: Meno male che non l'ha chiesto a me se le faccio, perché avrei mentito.
0: Sapevo, Stefano, che è tutto sommato. No, bisognerebbe farle perché ci fanno bene, anche se prendiamo sempre l'ascensore. Io anche prendo l'ascensore, però spesso e volentieri, avendo quei vecchi ascensori con le antine, se qualcuno le dimentica aperte, resta bloccato l'ascensore.
2: Capita anche a noi.
0: E quindi con la borsa della spesa arrivare al quinto piano si fa fatica. C'è un tizio tutto italiano che ha 82 anni, Giovanni Potenza, dovremmo prendere così da lui ispirazione.
1: Scusa, con un cognome così può fare di tutto nella vita.
0: Cosa fa quest'uomo?
1: La vertical run, ecco. Quindi lui sale le scale, ma sono delle vere e proprie competizioni, a una velocità folle, sì. Cioè corre su.
0: Ma non 5 piani, sulle scale dei grattacieli, ad esempio l'ha fatto al World Trade Center di New York, al Jumeirah.

0: prendo io. Infatti. Signora, mi spiace, si faccia le scale come il suo coetaneo piemontese.
1: Loro ti guardano e dicono: ma guarda questo qua che pensa che siamo noi quelli che hanno bisogno dell'ascensore. Vabbè, voi le fate le scale di casa. Se siete capaci anche voi a fare la vertical run, fatevi avanti. Pino Daniele, su Radio Monte Carlo, che Dio ti benedica.

0: figa.
1: Grazie, grazie, grazie Pino Daniele.
2: Tutte
1: che
2: le
1: Dio
2: volte.
1: Ti benedica, non ce la faccio.
2: Si sta ribaltando nella tomba, io te lo dico il povero Pino.
1: No, no, dice brava, brava, brava Monica. Comunque lui dice dammi un'ora, in un'ora quante scale si possono fare? Perché c'è chi abita anche a un piano alto e non ha l'ascensore.
2: C'è chi in meno di un'ora, 50 minuti, poco più, si fa 5.500 gradini. Abbiamo parlato di questo Giovanni.

0: Potenza,
1: 82 anni ragazzi,
0: di Torino, che riesce a scalare, fa la vertical run. Questa peraltro è una disciplina sportiva, si arrampica sui gradini, noi ci arrampicheremo, lui li fa a piedi, noi a gattoni su per i grattacieli.
1: Beh, ma scusa, ma ogni tanto si attacca al corrimano per aiutarsi? No, niente, cioè, proprio
0: guarda che è più sveglio di tutti noi messi assieme, altro che. Ma anche i nostri ascoltatori qui a Radio Monte Carlo fanno le scale a piedi.
2: Io faccio ogni giorno 4 piani, per me percepiti 6, a piedi, perché non ho l'ascensore.
0: Visto, certo. Basta non avere l'ascensore.
1: Comprare una casa al quarto piano senza ascensore, come fai?
0: Quando ero giovane abitavo nel centro storico di Genova, 6 piani senza ascensore, scale dritte così, le vecchie case del centro storico di Genova.
3: Io sono come l'ascoltatrice, visto che i piani percepiti sono tantissimi, io perdo il conto e metto la chiave nella porta del terzo piano, abitando
0: finisci
3: al quarto.
0: In casa di chi?
1: No, ma sai che una
3: volta
1: l'ho fatto
3: anch'io. Purtroppo non apre, altrimenti sarebbe
1: guarda
3: un problema.
1: Guarda che capita, quando parti da sotto e devi
3: sono tutti uguali i piani,
1: no,
3: il conto.
1: Esatto, l'entrata è tutto uguale, se poi non c'è fuori niente.
0: Non ce l'avete uno zerbino?
1: Sono tutti uguali gli zerbini. Poi una volta si metteva fuori il nome, no, adesso non si mette più fuori neanche quello.
0: Comunque c'è una corsa, c'è un evento sportivo al quale secondo me potremo partecipare, anche se ormai è passato, ci iscriviamo il prossimo anno. Hanno fatto la corsa ludico-sportiva, c'era poco, 10 km questo fine settimana, legata alla tiramisù Cup. Praticamente
3: no, aspetti,
0: bisognava correre per arrivare a prendersi una fetta di tiramisù. No, sì. Questo lo dico io, ma non
1: il
0: credo.
1: Il premio era quello, sì.
0: Davvero?
1: La tiramisù run a Treviso, e alla fine chi arrivava primo si mangiava il tiramisù.
0: Uno solo su tutti, però.
1: Ma secondo me sono stati un po' più clementi e ne hanno dati un po' di più.
3: Non potrebbero fare il contrario? Io mangio 10 tiramisù, poi quello più veloce vince una corsa di 10 km.
0: Vabbè, cosa vinci la corsa?
3: Così lo smaltisci, scusa.
0: Vabbè, quello
3: capisci.
0: Sicuro. Di fatto comunque c'era la mezza maratona che si fa tutti gli anni, 21 che passa chilometri, a fianco, per tutti quelli un po' meno sportivi e un po' più interessati al dolce, c'era questa corsa da 10.
1: Vabbè, comunque era sempre 10 chilometri, eh?
0: Infatti.
3: Più o meno competitiva, diciamo.
0: Più facile andare al bar sotto casa per il tiramisù.

0: sono molto più sportivi di noi, ci vuole poco ai nostri ascoltatori. John Paul Young, Love is in the Air su Radio Monte Carlo. Tra 8 mesi faccio 80 anni e tutti i giorni mi faccio una bella camminata a piedi, ci scrive un nostro ascoltatore. C'è chi fa il triathlon dei mezzi per andare al lavoro a piedi, l'autobus, la metropolitana, 160 gradini, e in più ci mette la bicicletta di mezzo.
1: Ah, ci picchia tutte le mattine, arriva al lavoro che è già stanco.
2: Sì, sta diventando un lavoro anche andare al lavoro.
1: Come no.
0: Però si parlava anche di rischiare di sbagliare piano, di entrare in casa di altri.
1: Capita, a me è capitato.
0: Esatto, sentite qua il racconto di questa nostra ascoltatrice di Bologna.
3: Noi abitavamo in una di quelle palazzine anni 70, aveva secondo me 3 piani, io abitavo in quello in mezzo e sopra abitava una famiglia abbastanza folcloristica. Il signore, diciamo che spesso andava, il signore della casa di sopra, andava spesso diciamo a giocare a carte, a bersi qualche bicchiere di vino. Quando tornava a casa sbagliava piano, entrava, perché allora le case erano aperte, cioè non si dava il giro di chiave, e una volta entrò in casa nostra
0: E che cosa ha urlato? Gianna! Hai cambiato di nuovo i mobili della casa! Purtroppo si è interrotto il messaggio, ma probabilmente, visto che raccontava che andava a giocare a carte ed era anche un pochino
1: alticcio,
0: si è reso conto che i mobili non erano i suoi e se l'è presa con la moglie.
2: Pensa se non si fosse reso conto e si fosse infilato a letto, cioè sarebbe stato peggio.
0: Un po' più rischioso.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo.
17: Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
20: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Un sorriso. Così, Shanisa, I Love Your Smile su Radio Monte Carlo alle 7.34, buongiorno, buongiorno. Un ragazzo che oggi ha, che so, 10-15 anni, avrà mai visto una cabina del telefono secondo voi?
1: Ce ne sono ancora, lo sappiamo, molte dismesse, molte sbaraccate, non più attive, però forse si sarà chiesto magari a cosa servono quei cabinotti.
2: Beh, se i genitori hanno organizzato con lui un weekend magari in Inghilterra, avrà visto qualche cabina telefonica.
0: Qualcuna lì resiste più che da noi in Inghilterra, sono iconiche, tipiche quelle londinesi.
2: Quelle tutte rosse, ma sono molto belle tra l'altro.
0: Sì, però anche lì stanno rischiando pesantemente di sparire, da noi sono sempre meno. Anche se andate sul sito della TIM, la vecchia SIP, ci sono tutte le mappe città per città di dove potete ancora trovare le care vecchie cabine del telefono.
1: Ancora funzionanti, peraltro.
0: Esatto, e non trasformate invece in...
1: Non lo dica, perché...
2: non dirlo, ma abbiamo capito tutti.
0: In Inghilterra, anche lì, stanno facendo gli abitanti delle vere e proprie crociate per evitare che vengano dismesse. Ad esempio, ci sono abitanti di un piccolo paese, Sherrington, che si sono messi d'accordo a turno per fare una telefonata, almeno una telefonata a settimana, da quella cabina del villaggio, del paese, perché se non si fa almeno una telefonata alla settimana la portano via, la chiudono.
1: Ah, quindi per far vedere che è ancora utile, costoro si mettono lì magari con i vecchi gettoni e cominciano a telefonare.
2: Allora, io capisco da noi, ma in Inghilterra sono proprio caratteristiche le cabine così rosse, cioè è un peccato anche toglierle, sono d'accordo.
0: Anche da noi ormai con l'avvento dei cellulari quasi più nessuno le usa, però il giorno che ti si spegne il cellulare, che si rompe,
2: che ti hanno rubato il portafoglio, ti hai solo la monetina in tasca, cosa fai? Vai alla ricerca di una cabina.
0: Esatto.
1: Ma prendono ancora le monetine le cabine? O devi infilare dentro la carta di credito qualcosa di più moderno?
2: Quelle ancora che resistono, vecchie tutte e due, sia la monetina che una...
0: Ah, la carta di credito?
2: Sì, addirittura la scheda proprio.
0: Le vendono ancora le schede telefoniche, quelle prepagate, come si faceva, c'era gente che addirittura...
1: Le collezionava?
0: Esatto, non le ho mai più viste.
1: Le ho fatte anch'io quelle collezioni lì, l'altro io conservo ancora per valore numismatico dei gettoni, quelli che a volte ti davano anche di resto al bar, proprio il gettone che poteva servire solo per telefonare,
0: quello con la scanalatura,
1: esatto, due di qua e una di là,
2: perché spera che un domani possano valere tantissimo,
0: magari qualcosa già valgono adesso, chi lo
1: infatti,
0: sa. Cabine del telefono, queste ormai quasi sconosciute per molti. Di due su Radio Monte Carlo con Martin Garrix e Fireflies.

0: Fireflies, Martin Garrix con gli U2 su Radio Monte Carlo mentre scoccano le 7:40 minuti.
1: E molti nostri ascoltatori ci raccontano le loro esperienze con le cabine del telefono che non esistono più, viaggiando per il nord Europa ci raccontano, le abbiamo viste trasformate praticamente in piccole librerie in alcuni casi.
2: Sì, a volte anche dei piccoli bar, dei chioschi per il caffè, non soltanto in piccole biblioteche.
1: Ma giustamente qualcuno osserva, se trovassimo ancora una cabina telefonica funzionante, e in Italia qualcuna ancora c'è, come faremo ad usarla, visto che non ci ricordiamo a memoria i numeri di nessuno?
2: Questo è il problema, perché li abbiamo tutti memorizzati sul cellulare, esatto. E quindi non ce li ricordiamo più.
0: Io non potrei per esempio chiamare mia moglie, perché continua a dimenticarmi il suo numero, però potrei chiamare una dozzina dei miei amici delle elementari a casa, oltre ai miei nonni e ai miei zii e ai genitori.
1: Se abitassero ancora lì.
0: Questo non posso saperlo.
1: Prova a fare il numero di telefono e vediamo com'era il prefisso delle tue zone.
0: 0547.
1: Io 0185 ricordo benissimo il numero di telefono anch'io dei miei compagni di classe.
0: Che poi non dovevi manco fare il prefisso, ti ricordi? Prima che ci fosse l'obbligo del prefisso, bastava fare il numeretto.
2: Il numero basta.
1: Fu una rivoluzione. Cabine del telefono che vengono difese strenuamente in Inghilterra. In un piccolo paese si organizzano per fare almeno una telefonata a settimana per far vedere che funziona. Ma quest'estate un nostalgico delle cabine, William Arnold, ha fatto 900 miglia in auto dalla sua casa in Cornovaglia fino a una cabina del telefono sull'isola di Lewis, battuta dal vento, raccontano le cronache. Arrivato lì, aveva questo grande sacchetto di monete e ha fatto 52 telefonate.
2: Per salvare quella cabina.
1: Addio, quanto c'è stato però.
0: Non penso avrà bruciato 400 litri di benzina per arrivare lì, quindi non so quanto gli sia convenuto.
2: Però la cabina è salva.
1: Però 52 telefonate, una media telefonata quanto vogliamo metterci? Dipende.
0: Mica 30 secondi l'avrà fatto.
1: Monica, tu quanto ci metti quando stai al telefono?
2: No, io sto poco al telefono.
1: Anomala. C'è gente che sta 15, 20, 50 minuti. Fai i calcoli con 52 telefonate.

0: Maroon 5, This Love, sì, questo è vero amore, l'amore che noi abbiamo nei confronti degli ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché vogliamo sempre fare dei regali.
1: Talmente innamorati che vi facciamo sì un regalo. Siamo alla radio ufficiale di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, dal 19 ottobre fino all'8 di novembre, e il 4 di novembre, un mercoledì sera alle 21, vi portiamo al Teatro della Triennale di Milano.
0: Sì, perché c'è il concerto di China Moses, che è un artista di fama internazionale, all'attivo 7 album acclamati dalla critica e oltre 800 concerti in tutto il mondo.
1: E allora, se il 4 novembre volete essere lì a Milano al Teatro della Triennale per il concerto di China Moses, mandate un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il vostro nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo. Ci sono due free pass al più veloce.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da €49 al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da €49 al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo €6,000, rata finale €9,703. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Questa insostenibile leggerezza dell'essere, titolo lunghissimo per Aldo Venditti.
1: Manco suo, peraltro.
0: L'ha pure copiato questo titolo.
1: Vabbè, adesso proprio così, no? Antonello Venditti su Radio Monte Carlo, stiamo per regalarvi due biglietti per il concerto di China Moses. È una artista internazionale che ha conquistato col suo live tutta la critica e il pubblico, appunto, di tutto il mondo. Sarà protagonista il 4 di novembre nell'ambito di Jazz Me, il festival jazz di Milano più atteso in tutta Italia, di questo concerto alla Triennale di Milano. Chi è stato il più veloce?
2: Io sono Denise da Varallo Pombia e io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Brava
0: Denise, che bello nome.
1: Bel nome, bravissima, è stata molto veloce. E invece, se volete essere tra i primi a leggere in anteprima, appunto, i post che Donald Trump pubblica sul suo social Truth, c'è la possibilità di poterlo fare pagando.
3: Ah, ecco, non gratis, no. Ovviamente. Guardi, non vedo l'ora di non pagare questo abbonamento.
0: Ma scusa, guadagna anche da lì?
1: Certo, $100,000 al mese. $100,000 al mese.
0: Cosa? Vi dico.
1: Avete capito bene. Poca roba. Sì, però sai, con i suoi tweet, con quello che scrive sopra, sì, condiziona molto l'andamento della borsa. Quindi c'è chi ha magari interesse a spendere questi soldi per capire come si muoveranno i mercati. Mica scemo Trump.

0: Lunedì mattina su Radio Monte Carlo, la nostra musica, la radio di gran classe con Natalie Cole, This Will Be an Everlasting Love.
1: È partita la mattina?
0: È partita.
1: È iniziata la mattina, avete ingranato tutto?
0: La settimana deve partire, altro che solo la mattina. Tra poco, news, meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour come sempre fino alle 10.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Avvolta nel mistero, la tregua annunciata da Trump sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre Zelensky sostiene di non saperne nulla. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Serena Giacomin agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questo inizio di settimana transiterà sull'Italia la perturbazione numero 3 del mese di ottobre. Per un tempo più stabile occorrerà aspettare domani. Intanto ecco i dettagli per questo lunedì. In mattinata rovesce temporali su parte del nord-est tra Veneto ed Emilia-Romagna verso le Marche. Non si escludono locali fenomeni isolati in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nel corso della giornata l'instabilità aumenterà al centro-sud e in Sicilia, con rischio di diffuso di rovesci e temporali. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al nord in Toscana e in Sardegna. Temperature pomeridiane in generale tra i 20 e i 25 gradi. Giornata di sole sul Principato di Monaco. Tutti i dettagli su meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente. All'interno il traffico è bloccato con 3 km di coda. Entrata consigliata verso Brescia Palazzolo, uscita consigliata provenendo da Milano Seriate. Lungo la A8 dei Laghi in direzione di Milano, code per traffico tra Castellanza e Milano Nord. Sulla A10 verso Genova, incolonnamenti di 1 km tra il bivio A10 e A26 dei trafori e Genova Pegli per un incidente. Lungo la 11 viaggiando in direzione di Firenze, code tra Pistoia e il bivio della 11A1. Sulla 14 verso Pescara, altri rallentamenti per 1 km tra San Severo e Poggio Imperiale per tratto chiuso. Infine, lungo la statale 470 della Valle Brembana, lavori di manutenzione vengono segnalati prima dell'incrocio San Pellegrino Terme. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Siamo sempre noi, i vostri amici di Bonjour Bonjour.
1: Anche di lunedì, siamo sempre noi.
0: Sarebbe bello, iniziare il martedì.
1: Il martedì, no, io finirei il giovedì. Quindi venerdì, allora, sabato, domenica.
0: Se bisogna
1: libero.
0: Farla, bisogna farla bene. Martedì, mercoledì e giovedì.
2: E certo, come no.
1: Addirittura hai tolto un altro giorno.
0: Scusa, Se devi farla, falla bene.
1: Vabbè,
0: fino
1: io
0: in fondo.
1: Mi accontentavo del venerdì, tu vuoi anche lunedì. No.
2: Chiediamo perdono agli ascoltatori, sognate anche voi un po' con noi, non costa niente lunedì mattina.
1: Ma
2: dai.
1: Bisogna sognare, scusami, fa bene sognare.
0: Chiediamo perdono a quelli che lavorano il sabato e la domenica, che si fanno un bel mazzo mentre tutti gli altri magari si rilassano. Davide, Monica, Stefano, Andro e Davide Paul. Solito in regia quest'oggi, quelli di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Gli Aerosmith, Crazy.

0: pazzia! Aerosmith su Radio Monte Carlo,
1: ci
0: crazy.
1: Ci vuole un po' di sana pazzia, ci vuole.
2: Per esempio, per imbarcarsi verso l'ignoto pensando di scoprire, che so, infatti, una terra nuova.
0: E infatti, oggi è il 12 di ottobre ed è l'anniversario della scoperta dell'America, 1492. Quindi, Monica, tu che sei velocissima in matematica, quanti anni fa?
1: 534 anni.
2: Ma che bravo! Senza essere stato preparato prima,
1: cioè, incredibile. Ti rendi conto che sto a fare così i calcoli?
0: Cristoforo Colombo partì proprio 534 anni fa. Si parla di storia, sospetto di sapere chi potrebbe essere.
3: Eccomi, buongiorno, sono qua.
1: Buongiorno professor Barbero. Allora, per favore, professore, non ci dica che l'America l'hanno scoperta i Longobardi, perché non le crediamo questa volta.
3: Ecco, mi ha rovinato la sorpresa.
1: Scusi.
3: Ma se mi rubate le battute, ditemi voi cosa ci sto a fare.
0: Vabbè,
3: ecco,
0: ma non faccia così, Barbero, non se la prenda stamattina.
3: No, troppo tardi. Ora per ripicca vado a Radio 105.
0: No,
1: Non faccia così.
0: Guardi, faccia finta che non abbiamo detto niente. Ricominciamo da capo. Buongiorno, professor Barbero.
3: Vi ringrazio per avermi interpellato.
2: È tornato.
3: Non immaginerete la sorpresa quando vi rivelerò che a scoprire l'America non fu Cristoforo Colombo, bensì i
4: Longobardi.
3: Bravissimi! Come avete fatto?
0: Guardi, intuito.
3: Le prime grandi esplorazioni nautiche nacquero al tempo di Bernardo dei Carolingi, intorno al 700 d.C.
1: Ma a me sembra di ricordare che furono i vichinghi.
3: Tutte calunnie. Già molti secoli prima di Colombo, Bernardo fu il primo ad affermare con certezza che esisteva un grande continente al di là dell'oceano. No,
0: scusi, Barbero, come faceva a saperlo?
3: Aveva visto un documentario sugli indiani d'America.
0: un documentario
1: all'epoca.
3: Allora chiamò il navigatore di corte, tale Amerigus Vespucius, ordinandogli di salpare verso ovest.
0: Ma
3: a quel punto Vespucius rispose: maestà, con tutto il rispetto, ma qua siamo a Pavia, da dove dovrei salpare?
1: Beh, in effetti non aveva torto.
3: Affari tuoi, rispose il sovrano.
0: A posto.
3: E insomma, ve la faccio breve, il povero Vespucius prese l'autostrada a 7 verso Genova, noleggiò 3 caravelle ai 7 nasi.
0: No, veramente.
3: Salpò verso l'ignoto.
0: Non credo che le cose siano andate così, Barbero.
3: Dopo ben 32 mesi di navigazione, un trionfante Vespucius fece ritorno dal re gridando: l'ho trovata, sono arrivato in America.
0: Certo.
3: A quel punto il sovrano gli chiese una prova della sua scoperta e Vespucius gli mostrò una cartolina con la scritta: saluti da Portoferraio.
0: Portoferraio, quella è l'isola d'El.

0: Vai Monica, impareresti tante cose.
1: Come no.
0: Vabbè. Oggi comunque il Columbus Day, celebrato anche e soprattutto proprio là negli Stati Uniti. Malika Ayane su Radio Monte Carlo alle 8:14. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Detto tra noi.

0: Detto tra noi, Malika Ayan, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Malika. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito radiomontecarlo.net.
1: Oggi 12 di ottobre, la scoperta dell'America, il Columbus Day. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in streaming proprio dagli Stati Uniti. Sono tantissimi che si sentono un po' a casa con noi di Radio Monte Carlo.
0: Sì, e pensa quanti italiani vivono negli Stati Uniti, in tutto il mondo, ma soprattutto là.
1: Anche se ho visto una sorta di documentario su quello che è oggi tutta la parte italiana di New York, sono veramente ormai terza, quarta, quinta generazione.
2: Diciamo che le radici italiane si sono un poco annacquate, così come la lingua, però comunque rimangono e ne vanno molti fieri.
0: Anche Little Italy si è un po' trasformata, è più quella di un
2: diciamo
0: tempo.
2: Diciamo che non esiste quasi più Little Italy.
1: Ahimè, dovremmo tornare noi in America e magari
2: ripopolarla. Guardi che ce n'è già abbastanza lì, glielo dico.
1: Mi sa di sì. 8 e 18, però ci sono tanti discendenti di americani, di italiani, scusate, che vivono in America e hanno fatto fortuna in America. Dietro uno dei modelli di intelligenza artificiale più diffusi al mondo, Claude di Anthropic, ci sono due fratelli che hanno un cognome italiano, Amodei,
0: quindi
1: ormai è evidente da dove arrivino. Beh, quel modello di intelligenza artificiale, loro per primi hanno deciso di porre un divieto, un limite a quello che molti di noi fanno con l'intelligenza artificiale.
0: Insultarla. Esatto. Perché quando siamo particolarmente arrabbiati e non possiamo insultare magari chi abbiamo vicino o per altri motivi, lo facciamo proprio con l'intelligenza artificiale per sfogarci.
2: Magari quando spesso sbaglia una risposta oppure si confonde anche davanti a domande ovvie.
1: E invece adesso appunto Anthropic ha deciso che non si

0: potrà più avere questi atteggiamenti con la loro intelligenza artificiale, con Claude, perché a quel punto, ecco, ti risponde più. Stop.
1: Un altro dei piccoli piaceri della vita che ci vengono tolti per questo bigottismo imperante. Io sono completamente contrario.
2: Io pensavo che anche l'intelligenza artificiale ti rispondesse male.
0: E invece, no.
2: Invece no, non ti risponde.
0: Non ti dà più soddisfazione.
2: Quindi non ti dà più soddisfazione.
0: Si blocca, per cui niente più casi estremi di questa natura. Li chiamano proprio crudeli. C'è gente crudele con l'intelligenza artificiale. Ma io dico, che male c'è a sfogarsi con...
1: Sono dei circuiti, non ha sentimenti. Capito. Alla fine magari un giorno ce li avrà, però per adesso ancora no.
2: E allora ci rimarrà solo l'automobile.
0: Però anche quella secondo me ha un'anima,
2: anche lì.
0: E quando la insulti si ferma. Non a caso, quando avevo lo scooter e magari iniziava a rallentare, avere problemi, dicevo, dai piccolino, dai, ti prego, salvami,
2: arriva a destinazione.
0: Arriva a casa. Esatto, se lo tratti bene anche lui si comporta bene. Cyndi Lauper su Radio Monte Carlo adesso, Girls Just Want to Have Fun.

0: Spettatori di Radio Monte Carlo in difesa dell'intelligenza artificiale, dopo che Anthropic ha deciso di bloccare i sistemi se uno decide di insultare Claude, il loro appunto modello di intelligenza artificiale, come molti fanno, e i nostri ascoltatori dicono sì, hanno ragione, non bisogna insultarla l'intelligenza artificiale.
1: Hai detto bene, perché ci scrivono, lo trovo giusto, perché insultare poi diventa un'abitudine, lo si può fare anche con tutti gli altri.
2: Tutti educatissimi gli ascoltatori, anche perché qualcuno addirittura la ringrazia, dopo che trova la soluzione a un problema, anche se non sarebbe chiaramente obbligato, dice grazie. Io dico sempre grazie pure io, perché comunque quando un giorno si rivolteranno le intelligenze artificiali, i robot,
0: si ricorderanno
2: quanto,
0: di
2: si
0: te.
2: Ricorderanno di chi è stato loro grato e magari mi risparmieranno.
0: E peraltro sono peggio di molte persone, perché loro si ricorderanno il giorno, l'ora, il
2: tutto
0: momento.
2: Tutto si ricorda.
0: Tu il 12 ottobre del 1900
2: mi hai detto vaffanbrodo.
0: Ecco,
2: hai
0: capito?
1: E quindi ti salvo.
0: E non potrai negare, perché avranno ragione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: con Corazon Espinado su Radio Monte Carlo. Vi facciamo arrabbiare. Cos'hai tu?
1: Stavo togliendomi qualche spina. Qualche spina dal cuore.
0: Che
1: tolta.
0: Problemi di cuore vuoi avere tu, Monica Sala?
1: Tutti hanno problemi di cuore in questo mondo.
0: Figurati, vabbè. Fortunata come sei in tutto, pure nell'amore. Sei lì che ti
1: ironico, ragazzo.
0: È vero, tu lo dici. Comunque, vi facciamo arrabbiare. Sono usciti sul Sole 24 Ore i dati relativi alla criminalità in Italia, alla sicurezza nelle nostre città. Si sente sempre parlare del fatto che sono città meno sicure, che c'è gente che non esce di casa perché ha paura, ahi noi. E invece, dati alla mano, i reati denunciati, scoperti anche in Italia, sono diminuiti nel 2025 di quasi il 2% rispetto all'anno precedente.
1: Beh, oddio, almeno la cifra non è in salita, ma è in calo, anche se non ce ne siamo accorti.
0: Però la domanda è allora, è un tema di percezione, ovvero l'opinione pubblica, le persone percepiscono di essere meno sicure, ma in realtà i dati vanno da un'altra parte, o forse ci sono meno denunce di quello che ci succede?
1: Meno denunce.
2: Faccio l'ascoltatore medio e dico: ma svegliatevi, ma è chiaro, perché la gente oramai sa che denunciare serve a poco, non ha più fiducia nelle istituzioni, e quindi che fa? Se magari anche la scippano o le rubano qualcosa, dice: ma devo pure perdere un giorno per fare la denuncia senza nessuna speranza?
1: Se non è troppo grave, sì, non si denuncia neanche, forse. Magari sto sbagliando, eh?
0: No, ma se è davvero così, è preoccupante ulteriormente, perché comunque vuol dire che proprio ormai siamo disperati a tal punto che neanche più cerchiamo la giustizia.
2: Comunque io sono d'accordo, perché per esempio nel 2025 non ho scippato nessuno, quindi per quanto mi riguarda io rispondo a questa statistica.
0: Ci sono altri dati preoccupanti: cresce il numero di minori denunciati, e purtroppo alle cronache questo lo vediamo, registrano sempre più casi che coinvolgono ragazzi minorenni, e crescono invece le truffe, quelle telematiche, informatiche, quelle
1: sono sempre di più, li ti devi difendere tutti i giorni.
0: Questo lo sappiamo anche noi, perché ne parliamo spesso.
2: Mi raccomando, non solo denunciatele, ma accorgetevi, perché quando magari uno paga, una è convinto di aver dato soldi a qualcuno e non è vero, e magari manco se ne accorge.
0: Anche
2: capito?
0: Io sono stato vittima di una truffa informatica.
2: Lentini, lei compra i Loden a 20 euro, è chiaro che non sono veri.
0: Sto ancora aspettando il mio pacco con tutta
1: aspetta
0: la merce
1: e spera.
2: Non esiste quel negozio, Lentini.
0: Per chi si fosse perso le puntate precedenti, una notte insonne mi sono attaccato a non so quale profilo falso, mi vendevano di tutto, di marca, a pochi soldi, e io ho pagato.
2: Diffidate di quei negozi che dicono: chiudiamo tutto, svendiamo a pochi euro a cappotti, impermeabili, abiti di sartoria.
1: Tra poco vi racconto una nuova truffa. Io non ci sono cascata, mi è capitata ieri.
0: Chissà se è così.

0: Spyro, quella di Material Lover. I nostri ascoltatori qui a Radio Monte Carlo sono tutti quanti disamorati rispetto alla possibilità di fare denunce quando si trovano in mezzo a truffe o furti, e infatti i dati oggi pubblicati dal Sole 24 Ore dicono che c'è un calo rispetto a qualche anno fa proprio dei reati, forse perché la gente denuncia meno, così ci dicono.
1: Denunciano meno, effettivamente aumentano, come abbiamo detto, anche le truffe informatiche.
0: Quelle sì.
1: Stavo dicendo, ieri non ci sono cascata, mi arriva un SMS sul cellulare e mi dicono l'autostrada Pedemontana, tu hai transitato e non hai saldato il conto. Ah, fallo immediatamente, clicca qui, inserisci i tuoi dati, una cifra bassissima, irrisoria, 6 euro e qualcosa. Ovviamente ho cancellato tutto perché ho capito, perché secondo te l'autostrada ti manda un SMS eccetera, ma sai quanti ci cascano?
0: Sì, perché poi mettono il numero della carta di credito e quella viene ovviamente,
1: e poi fanno
2: altro che 6
1: ecco.
2: euro
0: quello senza ombra di dubbio. Però tu hai detto non ci sei cascata perché dici 6 euro, ma vabbè, ma io o prendo multe da 100 in su,
1: no,
0: questa cosa vuoi che sia?
1: No, ma perché è la cifra è giusta se transiti in quel tratto di Pedemontana,
0: in questo
1: quindi
0: caso
1: molti ci cascano.
0: Può capitare anche in altre zone d'Italia, probabilmente vi geolocalizzano, sanno dove abitate e quindi vi
1: proprio
0: indicano
1: così
0: l'autostrada più vicina.
2: Gli stratagemmi sono sempre quelli, o il pedaggio autostradale, un pacco trattenuto all'ufficio postale che deve essere sdoganato per qualche euro, insomma. Beh, all'apparenza piccole cifre, ma se ci caschi poi altro che piccole cifre.
1: Però quella dell'autostrada non l'avevo mai sentita.
0: Alla fine bisogna cancellare tutto a prescindere quando vi arriva un messaggio di questi
1: tipi. Blocca, via, blocchiamo tutto.
0: Se
1: via,
0: poi è veramente uno zio d'America che ha l'eredità, che vi ha lasciato tutto,
2: e pazienza,
0: è morto,
2: andrà al cugino.
0: Esatto, in quel caso
2: statisticamente è improbabile che succeda.
0: Non lo saprete mai. Sto pensando a te, Radio Monte Carlo, Vasco Rossi. Sto pensando

0: Sto pensando a te, Vasco Rossi, Radio Monte Carlo. Sapete quali sono le città in cui ci sono più reati?
1: Lo so, perché le ha pubblicate oggi il Sole 24 Ore. Ho la pagina qua davanti. Milano, Firenze e Roma, le prime tre, purtroppo.
0: Non avevo dubbi.
1: Anche se poi subito dopo ci sono Bologna, Torino, Rimini, un po' in calo, Genova, Prato, Venezia, Livorno, che completano la top ten. C'è Aosta, attenzione, clamorosamente in salita.
2: Aosta, mamma mia.
0: Anche piccola, se è una piccola città.
1: Si conoscono quasi tutti, secondo me, lì, però poi alla fine gli amici, ma ti rubano la bici.
2: Mamma mia, che reati si può fare a Aosta? Non rubarti un sanguinaccio, non lo so, cosa può succedere?
0: Non lo so, gli sci, gli scarpe.
1: Oh, sono furti anche quelli. Tra poco qua su Radio Monte Carlo il Geographic.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
13: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
17: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepack.org.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
25: Via, via.
24: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
25: Cibu, cibu.

0: lei, la grande Whitney Houston su Radio Monte Carlo alle 8.53, I Will I Know.
1: E adesso è il momento del Geografica del lunedì.
0: Stefano Andreoli.
2: Non si potrà più insultare l'intelligenza artificiale, lo abbiamo detto, non si dovrebbe insultare nessuno ovviamente, anche perché quando insultiamo qualcuno quasi sempre ci pentiamo, non riconosciamo noi stessi, siamo fuori di noi. E però adesso l'educazione tocca anche l'intelligenza artificiale, non potremo più sfogarci su di lei quando ci dice cose che non stanno né in cielo né in terra, dobbiamo trattenere i nostri istinti anche se dall'altra parte c'è un algoritmo, una macchina. Io non sono del tutto d'accordo, intanto perché questo lo dice la scienza, le parolacce e gli insulti hanno un valore emotivo, ci aiutano a sopportare le situazioni di stress. Ne parlai tempo fa in questa rubrica, hanno messo dei volontari a molo nell'acqua gelata e hanno scoperto che quelli che nel frattempo imprecavano, insultavano, resistevano più tempo. Cioè, capito? Non era solo suggestione, funzionava. Ecco, ora in nome del bon ton non possiamo più insultare l'intelligenza artificiale quando ci fa arrabbiare. Io penso però che ci siano molti modi per insultare qualcuno, una parolaccia, qualcuno che mi dà del cretino, alla fine non mi offende più di tanto, anche perché l'insulto non definisce chi lo riceve, ma dice molto di chi lo fa, moltissimo, dice tutto. A me offende molto di più quando qualcuno insulta la mia intelligenza, per esempio come quando certi politici, italiani e non, le sparano talmente grosse che per crederci bisogna veramente essere dei cretini per dar loro fiducia. Ecco, quello sì che secondo me è un insulto. E allora scusate, un bel insulto di rimando, una bella parolaccia ogni tanto ci vuole pure, ma perché non è neanche un insulto alla fine. Prendiamolo come un test medico, tipo quelli per misurare i riflessi. Tu senti le scemenze e rispondi con un bel vaffa. Serve a dimostrare in fondo di essere ancora esseri umani.
0: Esatto. Giusto così.
1: A volte una parolaccia liberatoria, effettivamente.
0: Quindi ci si può insultare? Posso insultare Stefano?
1: No, qui dentro no.
0: Mannaggia, hai detto tante cose belle, dici che potresti accettarla, invece
2: vabbè, lei ci provi, vediamo che succede.
1: No.
0: Sei un marrano, va bene così?
2: Ah, e lei è un gaglioffo.
0: A posto. David

0: È il grande David Bowie su Radio Monte Carlo, la sua Changes. Chi è il personaggio nuovo da indovinare oggi?
1: Uomo, donna, personaggio di fantasia, eccovi gli indizi. Aerei, parrucche, ufficiale, gentiluomo.
0: Aerei, parrucche e ufficiale gentiluomo.
1: Esatto. Scusa,
0: ufficiale gentiluomo, il film.
1: Il film.
2: Ma allora, uno viene da dire Richard Gere, ma non sarà mai Richard Gere, giusto?
1: Non posso dire nulla.
0: Provateci voi, 342-414-1762. Vogliamo un nome, uomo, donna o personaggio di fantasia. Ora news, meteo e autotraffic. E poi ancora bonjour, bonjour.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: L'ora esatta con Ristora.
7: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi all'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti, colpito anche lo scalo di Dammam. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Nessuna conferma da Mosca, Zelensky sostiene di non saperne nulla. Intanto non si fermano i raid del Cremlino sui civili, l'ultimo a Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, a Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali per il secondo mese di fila, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata da Serena Giacomin agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questo inizio di settimana transiterà sull'Italia la perturbazione numero 3 del mese di ottobre. Per un tempo più stabile occorrerà aspettare domani. Intanto ecco i dettagli per questo lunedì. In mattinata rovesce e temporali su parte del nord-est tra Veneto ed Emilia-Romagna verso le Marche. Non si escludono locali fenomeni isolati in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nel corso della giornata l'instabilità aumenterà al centro-sud e in Sicilia, con rischio diffuso di rovesci e temporali. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al nord in Toscana e in Sardegna. Temperature pomeridiane in generale tra i 20 e i 25 gradi. Giornata di sole sul Principato di Monaco. Tutti i dettagli su meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra bivio A1 diramazione Fiorenzuole, bivio A1 fine Complanare Piacenza per incidente, e ancora per incidente coda tra Incisa Regello e Firenze in Pruneta. Sulla A4 verso Torino, coda di 4 km tra Rovato e Ponte Olio per curiosi. In direzione Trieste invece coda di 3 km tra Bergamo e Seriate per tratto chiuso, e poi coda anche tra Seriate e Palazzolo. Sulla 8 verso Varese segnaliamo una coda tra Origgio Ovest e Castellanza per incidente. Infine sulla statale 1 via Aurelia, lavori di manutenzione a incrocio Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: tutto, bravi amici di Radio Monte Carlo, ascoltatori, anche oggi il personaggio misterioso è stato indovinato, bonjour bonjour, perché loro sanno tutto.
1: Tutto, e non è misterioso.
0: Non è più
1: gli indizi erano aerei, parrucche e ufficiale gentiluomo.
0: E chi era?
1: John Travolta.
0: Proprio lui.
1: Siete stati veramente bravi, perché praticamente tutti hanno indovinato. Aerei perché è un pilota certificato, a casa sua invece di avere le macchine posteggia gli aerei. E poi ancora parrucche, perché spesso quando fa i film mette il parrucchino perché è pelato.
0: Eh sì, ultimamente l'abbiamo visto senza capelli, ha rinunciato alle parrucche, però ci sono stato un po' di film in cui metteva i tupi
1: per sembrare più giovane. E poi ancora ufficiale e gentiluomo, perché non tutti sanno che la parte di Zack Maio l'avevano data a lui, ma la rifiutò, e quindi Richard Gere trovò la fama.
2: Che rimpianto per John Travolta, poteva avere una bella carriera invece.
0: E invece guarda, non tutti sanno con che coraggio tu fai certe affermazioni. Tutti lo sanno perché hanno indovinato, bravi i nostri ascoltatori, proprio lui, John Travolta, il personaggio di oggi. Davide, Monica, Stefano, Andro e Davide Ippolito in regia, bonjour bonjour su Radio Monte Carlo con Madonna, la Isla Bonita.

0: La Isla Bonita con Madonna su Radio Monte Carlo. Isole, isole, quanto è bello oggi magari poter essere all'ascolto di Radio Monte Carlo sdraiati al sole in qualche isola sperduta in giro per il mondo. Chi lo sa?
1: Non ti basta mai il caldo,
0: no.
1: Il sole,
0: no, caldo
1: le isole.
0: Che torna, è da metà settimana.
1: Sì,
0: non
1: dovrebbe
0: so.
1: Tornare il sole, anche al sud.
0: Sì, almeno lì si spera, perché ci sono stati un po' di disastri in alcune zone appunto del nostro sud, però il caldo di nuovo a metà ottobre, metà fine ottobre, sembrerebbe follia e pare che possa essere così. Davide Oldani, noto chef italiano a diversi ristoranti,
1: stellato.
0: Uno famoso, il Do, ha lanciato una provocazione: basta con il menù bambini nei ristoranti.
2: Con la solita pasta al pomodoro, le patatine fritte, magari la fettina panata che si dà ai bambini per tenerli buoni sperando che mangino qualcosa.
1: Lui ha detto: i bambini devono mangiare gli stessi piatti dei genitori perché così possono scoprire la magia della cucina.
0: È così, ed è nato tutto da sua figlia di 12 anni, si chiama Camilla, che è abituata a mangiare, cioè
2: un'ostrica figlia. Dietro l'altra, Camilla,
1: lui caviale,
0: dice,
1: via.
0: Lui dice: nel nostro frigorifero, nella nostra dispensa, ci sono certo prodotti di qualità, sempre cose diverse, però va a scuola e la mensa scolastica più o meno prepara sempre le stesse cose, propone più o meno sempre gli stessi piatti, tanto che un giorno questa bambina dice: ma io voglio venire nel tuo ristorante. Le ha fatto assaggiare 12 piatti diversi del suo ristorante, del suo menù.
2: Beh, comoda la vita, la figlia dello chef stellato.
0: Però ha scoperto finalmente che esistono cose diverse rispetto alla pappa al pomodoro, al minestrone, quello che mangiava a scuola.
1: E prima non gli aveva mai fatto mangiare niente di queste cose.
0: Non credo le portate del suo ristorante stellato. Poi non so, uno chef, dopo che ha lavorato tutto il giorno a casa,
2: secondo me mette sul microonde le lasagne, quelle comperate al supermercato.
0: Beh, e via.
1: Non è detto, perché se a casa ha qualcuno che non cucina è costretto a cucinare anche a casa.
0: Oppure veramente prende le cose surgelate, si è stufato talmente.
2: Oppure
0: tanto.
2: Oppure si porta qualche avanzo. Tanto rimarrà qualcosa dal ristorante.
1: Probabile.
0: Comunque, la provocazione lì sul piatto e quindi sul tavolo, anche voi ascoltatori e ascoltatrici, giusto o no abolire il menù bambini, che è sempre lo stesso nei ristoranti?
1: Ma era il modo per risparmiare qualcosa da parte dei genitori.
2: Il bambino va incuriosito a scoprire piatti nuovi, oppure meglio la solita pasta al pomodoro da pochi euro per tenerlo buono?
0: Anche perché non è che poi mangino tanto diverso.
2: Eh no, infatti poi la lasciano lì, capito? Quello è il fatto.
1: Un piatto di patatine fritte sono a posto.
0: Se volete 342 4141 762. Ora su Radio Monte Carlo, i Jungle.

0: Sunshine Jungle su Radio Monte Carlo, 9:15 minuti. Il tema è molto spinoso: il menù bambini al supermercato, abolirlo come chiede Davide Oldani per educare i bambini a tutta la varietà dei piatti possibili o mantenerlo?
1: Lo chef Oldani che dice nei ristoranti bisognerebbe togliere questo menù bimbi, ma c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che dice in alcuni ristoranti una volta letto il menù trovo più intrigante quello dei bimbi rispetto agli altri.
2: A volte tu dici ma perché devo ordinare le portate normali, voglio quelle dei bambini, esatto. Cotolette e patatine fritte.
0: Se a me vanno quei cibi lì e non ci sono in lista, perché non posso mangiarli pure io?
1: Oldani dice che bisogna dimostrare la magia della cucina e incuriosire i bambini, così riusciremo a fargli assaggiare quello che mangiano anche i genitori. Aiuto, penso di sapere chi potrebbe essere stamattina.
3: Eccolo. Il profeta di Sestri Levante.
1: Guardi, sapevo che sarebbe stato
3: Siete
1: lei.
3: Siete i soliti livorosi dell'etere, vergognatevi.
2: Grazie, grazie. Comunque, buongiorno, Briatore. Allora, ci dica, qual è il problema oggi?
3: Ma scusate, vi sembra normale che un ragazzino di 8 anni viene al Crazy Pizza, mi occupa un tavolo per 2 ore e sua mamma ordina solo mezza porzione di penne al pomodoro e 2 patatine?
1: Sì.
3: Ma stiamo scherzando?
1: Ancora.
3: Ma cos'è il doposcuola della Caritas?
1: Ma scusi, Briatore, cosa dovrebbe mangiare un bambino?
3: Mio figlio in FB a 6 mesi mangiava già la pizza al patanegra.
1: Certo.
3: Con tartufo bianco e caviale.
2: Ma
1: 6 mesi.
2: Dai, ma cosa dice? Non si può neanche.
3: Ma sa la cosa crede? Che sono un padre del genere.
2: Ma non lo so.
3: Ovviamente per fargli bere lo champagne.
1: Come?
3: Abbiamo aspettato che compisse un anno.
1: Lo champagne?
2: Un anno?
3: I bambini devono finire di fare i parassiti. Basta con questa ideologia comunista del menù per i piccoli con la cotoletta a 10 euro.
1: Ma poi cosa c'entra l'ideologia comunista? Vabbè.
3: Tu, piccolo marmocchio, vieni nel mio locale e allora impari subito come funziona la vita. Bisogna fatturare.
1: Briatore, sono bambini.
3: Ma che bambini d'Egitto! Io per fortuna ho risolto il problema alla radice.
1: E come?
3: Nei miei ristoranti, nel menù bambini, c'è il crudo di mare con battuta di gambero rosso di Mazzara.
1: Che buono!
3: E se i bambini vogliono l'estate al limone, tu stappi un bel Dom Perignon vintage del 2012 e glielo metti nel biberon.
2: Ma sta scherzando, mi auguro,
3: Ma come? Non te lo vuoi bere un goccio di bollicina per sgrassare l'acido?
1: A 3 anni.
3: Ma che razza di persona sei? Un sindacalista della CGL.
1: Basta,
3: Lentini, se a 10 anni mangi ancora con bastoncini di pesce surgelati, da grande al massimo finisci a fare i picchetti davanti alle fabbriche. Bella roba.
2: Cosa sta dicendo?
3: Se invece a 7 anni ti abitui al foie gras, a 12 anni hai già lanciato un OPA ostile a una banca e hai già imparato a evadere il fisco con classe.
2: Oggi.
3: Quindi, cari bimbi dei miei stivali, basta col menù agevolato, fuori i soldi.
1: Ma
3: sì, tanto voi non capite niente, siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
2: Certo che il Don Perignon nel biberon.
1: Dì la verità, che tu lo avevi.
0: Già in fasce, cara Sala.
2: Sì, come no.
1: Vabbè, c'è Elisa adesso su Radio Monte Carlo con una canzone bellissima, si chiama Eppure sentire un senso di te. Questa è Bonjour Bonjour.

0: Un senso di te, pure sentire Elisa su Radio Monte Carlo, visto che si parla di menù bimbi al ristorante o meno, giusto abolirli. Ah, c'è già il quiz, adesso ci arriviamo. Ci scrive un nostro ascoltatore: mia figlia Rosalinda, 9 anni, non vuole le patatine fritte, preferisce le verdure grigliate, le cipolle crude e l'insalata.
1: Una cipolle bimba, crude, mamma
0: una
1: mia.
0: Una bimba strana.
1: Pensa agli amichetti che le staranno lontani tutti qua.
2: Comunque le cipolle crude piacciono anche a me.
0: Vabbè, non hai 8 anni. Comunque, pronti per il quiz, miei cari? Nota anche oggi molto stringata.
2: È lunedì, non ce la faccio.
0: Dai, invece sì, dovete essere voi.
1: Ci Io provo.
0: Mi rivolgo ai nostri ascoltatori. 342-4141-762. Attenzione, abbassiamo tutte le basi. Voi tirate sul volume della vostra radio e ascoltate come inizia questa canzone. Basta, così. Credo che sia...
1: mi è vagamente familiare.
0: Credo che sia sufficiente, ma la facciamo riascoltare. Avete capito?
1: Sì,
0: ce la potete fare, dai, 342-4141-762, tutti la conosciamo questa canzone, tutti l'abbiamo ballata, pure tu Monica Sala, sul cubo ti dico anche.
2: Ma c'è un giorno particolare?
0: Lascia perdere.
2: Beh, vabbè, ok.
0: Provateci, tra poco ce l'ascoltiamo qua su Radio Monte Carlo. Ora ti dico un numero, 30, cosa ti viene in mente?
2: Beh, 6 per 5 fa 30.
0: Sì, vabbè, brava, perché ricordi le tabelline, ma non è quello.
2: Cioè, allora, 30 come i giorni di novembre.
0: No, pensa alla più energica.
2: Ce l'ho, ce l'ho. L'ultima promo di Plenitude.
0: Brava. È Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixa Time 24.
2: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
0: Vuoi sapere il costo di commercializzazione e di vendita o
2: certo,
0: lo sai?
2: Certo, 144 euro all'anno.
0: E allora, cosa aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepack.org.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto!
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato!
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
22: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.

0: E anche stavolta i nostri ascoltatori hanno azzeccato tutti. Bee Gees, You Should Be Dancing, la canzone da indovinare oggi. Il quiz con la micronota che però è servita, perché hanno
1: servita.
0: Tutti hanno dato la risposta giusta.
1: Tu hai indovinato?
2: No, no, più bravi di noi, avevo un sentore dell'epoca, ma non ce l'ho fatta.
0: Mi hai illuso, Andreoli, hai detto qualcosa mi ricorda, pensavo
2: stavo
0: che...
2: bleffando.
1: No, ma in effetti, guarda, non lo vogliamo ammettere, ma avevamo indovinato.
0: Bravi voi. Candidiamo due ascoltatori a venire al vostro posto qua. Allora, la mattina, se volete manteniamo i nomi, se c'è una Monica o uno Stefano ci saranno.
1: Ci sostituisci così, come niente.
0: Beh, sarebbe bello un giorno anche al posto mio, un Davide, una Monica, uno
2: non
0: Stefano.
2: Non dia strane idee alla direzione, Lentini,
1: sì, speriamo
2: per
1: che in questo momento non stia sentendo.
0: Oggi 9.33, buongiorno, 12 di ottobre, Radio Monte Carlo, celebriamo ai noi la scomparsa, ricordiamo la signora del sorriso, titola oggi Il Corriere della Sera. Io avrei detto anche la signora dei programmi, dei primi programmi televisivi di cucina, Vilma De Angelis, che se n'è andata a 96 anni.
1: Beh, noi forse abbiamo cominciato a conoscerla proprio con i programmi televisivi di cucina, prima ancora di quando cantava, ecco.
0: Proprio così, perché è stata la prima a portare in TV, questa era la sigla di uno dei suoi programmi. Era A Pranzo con Vilma, ospitava dei personaggi famosi e cucinavano, ma prima ancora Sale, Pepe e Fantasia su Tele Monte Carlo, è stata la prima a portare questi programmi di cucina in TV.
2: Un tempo erano rarissimi, lei fu la prepista, ora dopo di lei le dobbiamo anche un po' di colpa perché ne sono arrivati troppi, quindi cara Vilma, sei un po' la responsabile.
0: Però Monica diceva che prima di diventare così famosa al grandissimo pubblico, anche un po' della nostra generazione, negli anni prima lei comunque era cantante, attrice, aveva partecipato al Festival di Sanremo.
1: Lei è nata come cantante soprattutto.
0: Proprio così, Festival di Sanremo del 1959, debutto di Vilma De Angelis con questa canzone.

0: cuore vibrò.
1: Mamma mia, non ricordavo, non sapevo che questa canzone, resa poi famosa da Mina con un'interpretazione, un arrangiamento tutto diverso, l'avessi in realtà lanciata Vilma De Angelis.
2: E non c'era l'autotune all'epoca. O cantavi o cantavi.
3: Vilma De Angelis insieme a Betty Curtis, loro sì, due dell'epoca, proprio due esponenti di quel periodo. Dicevi giustamente, Mina poi rifece quella canzone, Nessuno, in un'altra versione. Lì per lì pare che Vilma De Angelis storse
2: non gradì molto
1: troppo
2: la
1: moderna,
2: cosa.
1: Troppo veloce.
3: Storse il naso, poi invece capì l'importanza di rifarla fare appunto a Mina e fecero anche una versione insieme. Ma visto che lei aveva queste due passioni, la musica da una parte, Vilma De Angelis, e dall'altra la cucina, c'è anche un'altra canzone che mette insieme le due cose.
0: Bambina piccolina, patatina,
3: patatina. Questa è infatti un'altra delle canzoni.
2: Questa la conosco, me la facevano ascoltare. Poi tra l'altro anch'io l'ho fatta ascoltare a mia figlia, perché è una canzone simpaticissima. Grande Vilma, che pensa che ha incontrato l'amore della sua vita quando aveva 64 anni, lui ne aveva 54, e non hanno mai vissuto nella stessa casa.
3: Vedi, lei stessa diceva: il segreto per arrivare a oltre 90 anni in forma, non essermi mai sposata e non aver avuto figli, e in età già avanzata dormire in case separate.
1: Per qualcuno magari non funziona, vabbè, per lei ha funzionato, e salutiamo proprio Vilma De Angelis
3: che ci ha lasciato ieri a 96 anni. Un saluto.

0: Monte Carlo con i Kin, This is the last time. Lunedì non parliamo di calcio, mi stupisco di voi.
1: Vabbè, parliamo di calcio, cosa vuoi che ti dica?
0: L'Inter di Stefano Andreoli continua a essere prima in classifica insieme alla Lazio.
2: Sì, la grande Lazio di Rino Gattuso.
1: È la sorpresa di questo campionato, e come no?
0: L'Inter che ha battuto il Parma 3-0, la Lazio ha battuto il Monza 3-1, mentre la terza squadra che fino all'altro giorno era prima in classifica, la Roma, passo falso fuori casa contro un agguerrito Como 0-0, il primo 0-0 di questa stagione.
1: Il primo 0-0, ma ricordiamo che la Roma ha dovuto anche resistere perché ha giocato in 10.
0: È vero.
1: E poi il campo del Como è sempre stato molto ostico perché aveva perso precedentemente.
0: Ostico anche il campo del Sassuolo per il Milan, ma stavolta siete riusciti a strappare un pareggio.
1: Ma
2: non li vedo così contenti i milanisti.
1: Stavolta siete riusciti a strappare un pareggio.
0: Ve l'ha sempre suonato il Sassuolo.
1: Cioè, come se fossimo una squadra ultima in classifica.
0: La Juventus invece col Cagliari, anche la Juventus non va oltre il pareggio.
2: E il Cagliari quarto in classifica, veramente una sorpresona.
0: E io esulto finalmente il Genoa che ha fatto.
2: Accendiamo un cero.
0: Punteggio pieno contro la Fiorentina.
1: Si salva De Rossi.
0: Per adesso sì, l'allenatore del Genoa, meno male.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
7: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Un euro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
13: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stanna, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stanna ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. E patatine fritte 3 kg a 3,19€. Lidl, vale davvero.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
23: La piadineria.
21: La più buona perché mia.
24: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Falco a metà, talmente bello questo pezzo di Gianluca Grignani che anche Stefano Onderoli lo stava cantando.
1: In effetti, come tutti, speriamo anche i nostri ascoltatori. Tempo di ricerca del campus, Stefano.
2: Con voce da usignolo, non hai specificato, lo stavo cantando. Comunque, parliamo di scoperte scientifiche, anche botaniche, si possono fare in mille modi. Per esempio in questo modo. Un signore è andato in Colombia e sull'argine di un lago, di un corso d'acqua, si è fatto un selfie con una ninfea, sapete quelle piante che stanno in superficie, gigante. Un botanico ha visto quella foto, che non c'entrava niente, manco lo conosceva questo signore, ha detto: aspetta un attimo, quella ninfea lì non dovrebbe vivere in quella zona del mondo, e quindi ha lanciato una spedizione per cercare di capire se fosse effettivamente una pianta nuova, mai censita, mai catalogata.
0: Allora i selfie servono.
2: Esatto, qualcosa sì. Dopo 2 anni di ricerche, perché hanno dovuto aspettare che questa ninfea fiorisse, l'hanno trovata e hanno scoperto che sì, è una nuova specie, ma è già in via di estinzione, perché ne esistono solo poche decine, e quindi appena scoperta già è minacciata. Povera sta ninfea.
1: E quindi a maggior ragione vanno tutelate.
2: Esatto, l'hanno chiamata Victoria colombiana proprio perché pare viva solo lì, a meno che non la scoprano da altre parti. Comunque, scoperta fatta curiosamente grazie a un selfie postato su Instagram.
1: Anche a quello servono magari i selfie, chi lo sa. E le ninfee di Monet invece, quelle sono ancora...
2: Quelle non,
1: non sono in via di estinzione.
2: No, quelle rimangono.
1: Nessuno ha fatto ricerche su quelle, bellissime, quei quadri, quelle opere.
0: Avercene un quadro.
1: Avercene. Grazie Stefano per le tue ricerche del campus. Oggi tutti a controllare se i fiori che abbiamo possono essere
2: rari, usati.
1: Esatto,
2: non
1: magari
2: credo.
1: Per fare dei selfie. Più che altro che resistano in casa, questo è il vero problema.
0: Ci provo con Rosmarino oggi.
1: Stai facendo morire pure Rosmarino, Monica Sast. Spero di no. Toto su Radio Monte Carlo, Africa.

0: la grande musica di Radio Monte Carlo con i Toto Africa a chiudere la puntata di oggi, la prima della settimana di Bonjour Bonjour.
1: Aspetta che chiudo.
0: Chiudi tutto, Monica. Chiudi tutto.
2: Faldoni.
0: Guarda, informazioni riservatissime. Abbiamo davvero finito, ci sentiamo domani mattina. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
3: E io ringrazio voi, ciao.
0: Grazie a Davide Ippolito che è stato con noi oggi in regia, a Monica Tonini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
2: Lo ha annunciato ieri Pier Ferdinando Casini, dopo 44 anni di fila in Parlamento alle prossime politiche non si candiderà, ha detto: è giusto smettere, non voglio più fare parte delle camere, le vorrei poter sciogliere in un prossimo futuro.
0: Infatti, perché chissà che non vada a fare il capo dello Stato.
3: Grazie.
2: Ciao Pier Ferdi.
1: Questo è quello che si vocifera. Vi lasciamo con Rosaria Renna e con Filippo Firli, vi aspettiamo domani mattina sempre a partire dalle 7. Ciao.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo. Baci.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. L'ora esatta con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde. Per ogni ora.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova, diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta, il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Finite le vacanze.

0: comet.it.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

L'ispirazione massima è raggiungere questa fusione di anime e voci, George Michael e Mary J. Blige. Che inizio, che lunedì, buongiorno! O no? Sì o no?

0: piace da pazzi non solo in Texas ma in tutto il mondo. Era Choosing Texas di Ella Langley per cominciare il nostro appuntamento di questa mattina.
1: Buongiorno a tutti, ciao Filippo Firli, come stai?
0: Elena, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno anche agli amici che ci hanno preceduto. Da Breaking News a Bonjour Bonjour, ora tocca a due come noi, Filippo Firli e Rosaria Renna, sino alle 13, tante cose da fare insieme in questo lunedì 12 ottobre, anche un po' di esperienze da regalarvi, una che riguarda l'arte e l'altra invece
0: lo
1: i
0: sport.
1: Motori. Sì, andremo nella mia amatissima Puglia, quindi state con noi e tenete a mente il 342-4141-762.
0: Siamo Rosario Renna, Filippo Firli, ma c'è anche una fantastica squadra che prevede nel team il nostro Luca Onere in regia, Chicco Allotta qui a Roma, sempre in regia, Monica Tognini in assistente al programma, al centralino, e poi Giulio Bartolomei che ci dà tutti gli spunti per parlare anche stamattina con voi.
1: Facciamo il giro dei social, da LinkedIn ad X, a Facebook, a Instagram, ma anche su radiomontecarlo.net, dove per esempio c'è una bellissima storia che riguarda la principessa Charlotte che è commossa davanti a una bambina da record. Cliccate per conoscere la storia in tutti i suoi dettagli. Poi scopriamo che oggi sarebbe stato l'anno, cioè sicuramente il giorno di nascita, l'anno no, di Luciano Pavarotti, che è stato citato niente meno anche da Trump recentemente, e condivide questa giornata, se non l'anno, con qualcun altro.
0: Con qualcun altro, perché oggi è il compleanno di Luca Carboni, una figura importantissima nella canzone autoriale italiana, l'ha portata in un altro decennio con quel modo sussurrato e con quel lirismo, concedimi questo termine, quella poetica che è tutta bolognese, no? Da Carboni in poi. Luca Carboni, auguri, buon compleanno da Radio Monte Carlo. Questa è Farfallina.

0: anche 6 ottobre, bellissimo riascoltare 7 Days in Sunny June per Jamiroquai, come leggere i vostri messaggi al 342-414-1762. Grazie Federico, grazie per tutte le cose che ci scrivete e un abbraccio al mio amico Vito.
1: E tra poco vi facciamo fare un viaggio, pochissimi istanti, e voliamo tutti a Graceland.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Bollettino Degiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Degi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Degiversario scadono il 31 ottobre. Se non Degi, non ci credi. Vai su Degi.it.
17: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi, con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
20: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Nuvola e musica nei comuni.
5: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
24: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Marcon sulle rive del Mississippi con Walking on Memphis. Elvis l'ha fatta diventare una città leggendaria, ancora la sua. Graceland è una delle case museo, dimore museo più amate al mondo. Era Marcon nel mattino di Radio Monte Carlo. Allora, piccoli particolari che succedono a casa nostra in due come noi. Oggi siamo in un altro studio, è passato a salutarci il nostro direttore.
1: Ah, ti ha salutato quindi?
0: Ma l'hai visto tu? È stato un fulmine, forse perché non voleva prendere quell'argomento sportivo,
1: esatto,
0: calcistico.
1: Esatto, perché la tua Lazio ieri ha regolato il suo Monza e quindi forse, infatti ho detto chissà se salute, non fare così, è pur sempre il direttore, chiedi scusa, in ginocchio,
0: oddio,
1: sui ceci, chiedi scusa.
0: Ogni tanto me lo dimentico.
1: E quindi va bene, so, però tu non lo hai preso in giro, non gli hai fatto gli scherzetti.
0: No, perché no, non mi è venuto in mente, porca miseria. Adesso che è uscito avrei
1: ma
0: potuto.
1: Mi cadi sui fondamentali lunedì, oddio, lunedì, anche il martedì, il mercoledì, perché oramai giocano durante ogni giorno della settimana, però è così, insomma.
0: Beh, un bel 2-0, dai, comunque.
1: Complimenti alla Lazio e il Monza si rifarà un'altra
0: volta. Che belle
1: parole,
0: grazie.
1: Prego, non ti preoccupare. Siete primi, no? In classifica al pari con l'Inter di Luca Onere che è in regia. Quindi complimenti a voi e complimenti anche a questa squadra italiana che brilla a Bali. Scopro che esistono i mondiali di Fotosub e Videosub.
0: Sì, sì, sì, è una spedizione che insomma ci ha dato particolarmente soddisfazione anche da quel punto di vista sott'acqua, perché sono saliti sul gradino più alto del medagliere nella fotografia subacquea e al secondo posto in quella anche del video, per cui abbiamo due contemporaneità di primati, capito?
1: È un bel bottino, ai campionati mondiali di fotografia subacquea e video, 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi, quindi complimenti a tutti loro che hanno portato a casa queste medaglie nelle varie categorie, per esempio foto creativa, foto pesce. La foto pesce secondo me è quella più difficile perché il modello tende a muoversi, quindi devi essere particolarmente portato. Anche la foto macro, che deve essere invece dei grandi fondali pieni di vita e di colori. E poi anche categoria smartphone, questa potremmo farla anche noi, metti la protezione e ti improvvisi fotografo. Foto creativa, foto grandangolo con modella, che potrebbe avere dei risvolti interessanti.
0: Sì, potrebbe avere dei risvolti interessanti. Tu saresti pro, super pro, perché
1: io mi vorrei vestire da sirena e farmi fotografare sott'acqua vestita da sirena, così.
0: Beh,
1: per
0: no, questo lo devi promettere, lo devi fare al
1: questo
0: mare,
1: per avere un, come dire, un momento di gloria nella vita, no?
0: L'unica foto che non hai ancora, quella sott'acqua.
1: Cosa vuoi dire? Che io sia un po' fissata con le foto, lo smartphone, i selfie?
0: Ma stai scherzando? Ma chi l'avrebbe mai detto?
1: Grazie, bello avere però degli amici che ti conoscono.
0: No,
1: bene.
0: Ma appunto da amico ti dico che sai quante situazioni hai regalato e salvato con la foto giusta, la luce giusta, perché ormai per te è un attimo, non è? Volevo dire che tu sia
1: mi
0: fissata.
1: Mi piace moltissimo anche fotografare le persone e sono dietro molti scatti molto belli delle cose che facciamo insieme e ne sono particolarmente fiera.
0: Bing.
1: Dal Texas arriva questo cantautore che si chiama Leon Bridges, la sua su Radio Monte Carlo, Tokitova.

0: per Lenny Kravitz in questa mattinata su Radio Monte Carlo, in cui vi regaleremo anche un'esperienza bellissima in Puglia. C'è gli Messapica, il Fiorio Cup.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra.
10: Perfetto per 5 persone.
9: Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
11: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Poppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
20: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
19: Infoline, bluenotemilano.com.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
22: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
23: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
22: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
23: Basta che sia un Qashqai.
24: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
23: Wow, una bomba.
22: Tranquilli, intendevo l'offerta.
24: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Tammy Terrell con Marvin Gaye, il grandissimo Marvin Gaye, su Radio Monte Carlo con Ain't No Mountain High Enough, nel mattino di Due Come Noi con Rosaria e con Filippo. Giusto per dirvi che questa canzone qui che avete sentito nel nostro mattino era scritta semplicemente da Ashford & Simpson.
1: Ah, bella, ecco perché ci piace da sempre, insomma sono tanti anni che la amiamo e ci piace riascoltarla. Mortal. Tra l'altro può andar bene per il tema che stiamo trattando, perché dice che non c'è una montagna abbastanza alta che noi non possiamo scalare per farci un selfie. Ecco, io aggiungo la seconda parte, che per fortuna non c'era nella prima. Questo perché stavamo guardando i dati di questa ricerca di un'agenzia di viaggi online che si chiama Opodo, che ha sentito 9.000 viaggiatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Italia, Germania e Francia, per capire come ci si orienta in viaggio e chi è che pubblica più selfie e più foto quando fa dei viaggi.
0: E questa è la classifica, perché abbastanza sorprendentemente, poi ognuno di noi ha la propria opinione, al numero uno dei viaggiatori che amano di più mettere la propria faccia al centro di un ricordo c'è il Portogallo.
1: È vero.
0: La Spagna.
1: Sì.
0: E noi siamo alla al terzo posto con il 35%, poi la Germania.
1: E i francesi. Quindi siamo a metà classifica, non siamo così fissati, però ci difendiamo. E tra l'altro, ovviamente, la tendenza più marcata tra i viaggiatori più giovani, la cosiddetta Gen Z. Mentre, per esempio, un altro lato di questo sondaggio riguarda farsi condizionare o anche ispirare, a seconda dei momenti, dai social network quando dobbiamo scegliere dove andare.
0: Esatto, e sapete quali sono? Qual è in assoluto la popolazione o comunque la nazione d'Europa? Il Portogallo.
1: Però diciamo che quelli più propensi a partire per l'estero sono stati invece gli americani.
0: Americani. Sì,
1: loro guardano i social media e dicono: ah, guarda che bello questo posto. Parlano anche proprio così.
0: Sono molto, molto influenzati dalla bellezza che loro in certi parti hanno, ma in altre è un pochino meno.
1: Beh,
0: rispetto
1: forse
0: a noi.
1: Sicuramente dal punto di vista storico l'Europa è sempre stata per loro di grande, grande attrazione. Quelli che si fanno convincere dopo gli americani sono gli spagnoli, e noi anche qui siamo terzi.
0: Terzi
1: noi siamo
0: posto,
1: in un limbo, sia da una parte che dall'altra, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle foto, sia per quanto riguarda l'ispirazione. Però è vero che adesso vediamo un luogo su Facebook, su Instagram soprattutto, e ci viene voglia di andarlo a vedere e di andarci a fotografare là.
0: In assoluto credo che siamo la nazione più instagrammabile, instagrammata al mondo. Adesso non è perché voglio parlare bene dell'Italia, perché senti,
1: però è così.
0: Però dai, insomma, dal punto di vista storico, artistico,
1: naturalistico.
0: Naturalistico, ma anche un classico piatto, no? In una trattoria di Trastevere. Cioè, raggiunge dei top di voti che non sai.
1: Questa è Gianna Nannini.

0: Wonderful World, James Morrison su Radio Monte Carlo, un mondo meraviglioso da fotografare. A Torino in questi giorni c'è una mostra che vede protagoniste le foto di un'attrice meravigliosa, Jessica Lange, vi ricordate, King Kong, Il postino suona sempre due volte, un mito autentico del cinema. Lì vi portiamo per segnalarvi i film imperdibili da guardare sul grande schermo e poi su Radio Monte Carlo l'appuntamento con le news con TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
5: L'ora esatta con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Giovanni Martinelli. In Sardegna proseguono le ricerche dello speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese. L'intervento del soccorso alpino è scattato nel pomeriggio di ieri dopo il crollo della caverna. Il giovane, 31 anni, sarebbe vigile. L'operazione di Papa Leone dopo l'annuncio del nodulo al polmone forse sarà ricoverato al Gemelli di Roma già domani. La degenza dovrebbe durare 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita. Un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Prorogata la chiusura dell'aeroporto. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo-iraniani. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare industriale russo. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto un nuovo attacco russo a Kharkiv ha causato 3 morti e 25 feriti. Ex Ilva al via lo sciopero degli operai dell'indotto, occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni di Taranto. I sindacati chiedono un piano industriale di decarbonizzazione e un piano sociale che tuteli i lavoratori. Il calcio con la Serie A. Oggi si chiude la 6ª giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Atalanta e Venezia. Questa sera alle 20.45 Torino e Udinese. Ieri la Lazio ha battuto il Monza agganciando i nerazzurri in vetta alla classifica. Pareggi per Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: È italiana?
14: Sì.
13: È affidabile?
14: Sì.
13: Rispetta l'ambiente?
14: Sì. Indovina chi è?
13: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
15: Nasce.
16: Cresce.
13: Resta con te.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: the way it is. Elegante, senza davvero neanche una ruga, dall'86, Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is. Dopo le ultime notizie, siamo qua con voi. Dai, ci siamo fatti più o meno alle 11-8 minuti una ragione.
1: Caffettino. Luca, non siamo ancora andati alla macchinetta, quella famosa che ogni ufficio ha.
0: Perché Rosaria Arena sta facendo praticamente la palla da baseball da uno studio all'altro. Tutti bellissimi, lei sempre più bella, però comunque si deve spostare.
1: E la come accompagnano. Quel gioco TV con Jocelyn in cui tu dovevi contare i soldi per vincerli e ti mandavano qualunque cosa, tipo il vento contrario, la gallina che ti camminava
2: adesso
1: in testa.
2: Adesso dove sei, Rosaria?
1: Adesso sono nello studio,
2: nello studio
1: centrale.
2: Nel main studio.
1: Sono nel video.
0: Sì,
1: buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi stiamo per farvi un regalo, perché è una canzone che abbiamo già amato nella versione di Francesco Gabbani, che l'ha scritta, l'ha portata a Sanremo e ha avuto un grande successo, ma un paio di anni dopo l'aveva registrata con una sua amica, per cui aveva scritto anche delle canzoni bellissime, per esempio Un sorriso dentro al pianto per Unica, l'album di Ornella Vanoni. Stiamo parlando di lei perché è lei che stiamo per ascoltare con Francesco Gabbani.
0: Esatto, l'album anticipa, come diceva Rosaria, il disco postumo Vivere, il mio concerto più bello, uscirà il 13 novembre, immaginiamo che sarà una delle cose più regalate dal punto di vista della musica. A Natale 31 brani, 29 esibizioni dal vivo, tutte registrate a Caracalla e agli Arcimboldi, e due inediti in studio.
1: E Viva la Vita è una delle due registrazioni inedite che andranno a comporre questo album, che arriva dopo la scomparsa di Ornella nel 2025 all'età di 91 anni, però come vedete è sempre presente, è sempre con noi, anche con cose nuove, anche con una canzone che già conosciamo nella versione di Francesco Gabbani e che adesso invece diventa un duetto straordinario che ci regaliamo in questa mattinata su Radio Monte Carlo.
0: E questo è veramente il suo ultimo sorriso che regala al pubblico. L'arte sconfigge il tempo e lei ne è la dimostrazione, insieme a Francesco Gabbani su Radio Monte Carlo con Viva la Vita, Ornella Vanoni.

0: Other Side of the World, Katie Tunstall, tra i tanti messaggi al 342-4141-762, pieni di brividi ed emozioni per aver riascoltato Ornella Vanoni. E lo so, siamo Radio Monte Carlo, facciamo anche queste cose, vogliamo emozionarvi e regalarvi il meglio che potete ascoltare. Filippo e Rosaria, in questo lunedì 12 ottobre, è ritornato prepotentemente ai vertici del box office mondiale italiano il genere horror che tanto ti piace.
1: Hai presente l'effetto psycho di Janet Leigh nella doccia?
0: Mamma mia, che paura! Piace. Forse vogliamo esorcizzare la realtà che ci spaventa più di un film.
1: Ma qualcosa, ce lo stavamo dicendo prima, è qualcosa di ciclico, no? Perché ci sono delle decadi in cui rom-com, cioè tutta la commedia romantica, vanno. E poi invece in altri, forse dovrebbe essere analizzato dal punto di vista sociologico, abbiamo bisogno di esorcizzare la paura anche magari con le paure più grandi.
0: E quindi il paurosissimo Mammina anche da noi debutta con quasi 2 milioni di incasso dopo il record negli Stati Uniti d'America. Al secondo posto c'è il docufilm Nazi, premiato anche a Venezia, e al terzo l'esordio veramente col botto di un film di genere italiano che è un thriller anche un po' horror.
1: Amo.
0: L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca.
1: Scusa, puoi ripetere le protagoniste?
0: La protagonista è Jasmine Trinca, c'è anche Valeria Bruni Tedeschi, però lei, Jasmine, con il regista Paolo Strippoli, venerdì saranno nostri ospiti a partire da mezzogiorno. Poi, siccome è il film italiano designato, scelto per le candidature eventuali all'Oscar e noi facciamo il tifo, avremo di che parlare con Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Nel frattempo, complimenti.
1: Esatto, complimenti. Questa madre che si ripresenta all'improvviso dalla figlia e poi succederanno una serie di cose.
0: Qui bisogna stare attenti, perché gli spoiler rovinano il gusto del racconto, quindi sarà un po' sul film, però in tanti già lo avranno visto, no? Venerdì.
1: Certamente,
0: perché già nelle sale è al terzo posto.
1: Bellissima, come la nostra musica, avremo la possibilità di incontrarla, tra l'altro l'abbiamo vista anche un paio di mesi fa, ma siamo molto felici di riospitarla ancora, Jasmine Trinca. Questi sono i Faith No More.

0: La penna di Lana Ricci, che ha scritto questa meravigliosa canzone quando erano ai Commodores, ma anche il rispetto, la bravura di questo cantante, che era Mike Patton di Faith No More, su Radio Monte Carlo. Altro regalino stamattina era Easy.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglieme Sapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona perché mia.
21: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
22: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
0: pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Grande Phil Collins, qui doppio ruolo, impegnato sia alla voce che alla batteria. È fantastico il fatto di raccontarvi, potervi dire che è appena uscita oggi, il 9 di ottobre, la Super Deluxe Edition di From Genesis to Revelation, e quindi questa cosa meravigliosa che è anche stata pulita, questo album,
1: l'album d'esordio, la rivelazione di questa band che ha fatto la storia della musica,
0: molto superiore al mix originale, per questioni anche di tempi, del 1969, suono pulito, trasparente, ben bilanciato, fantastico.
1: E poi sta per arrivare anche il nuovo di Peter Gabriel, insomma chiama questa musica a pane per i propri denti in queste settimane. Prima abbiamo parlato del box office italiano, però ci piaceva sottolineare che c'è un film che è uscito per 4 giorni in Sardegna e poi uscirà in tutta Italia il 15 ottobre. E sì, perché in 12 sale cinematografiche per 4 giorni ha sfiorato i 78.000 euro ed è qualcosa. È un film che racconta la storia vera di un errore giudiziario, si chiama Giustizia, la regia di Francesco Piras, tra gli attori c'è Michele Riondino che fa la parte dell'avvocato che cerca di ridare libertà a Fabrizio Ferracane, che fa invece la parte di Beniamino Zuncheddu, questo pastore che fu condannato all'ergastolo per 3 omicidi, 25 anni dopo un avvocato gli ridette giustizia perché non era stato lui, semplicemente. Quindi una storia incredibile della giustizia italiana.
0: È qualcosa che ti riporta anche ad un senso di giustizia che ti rincuora, no? Perché la battaglia giudiziaria pro bono, quindi non
1: di questo avvocato,
0: Mauro Trogo si chiamava, questi sono nomi che dobbiamo conoscere, è culminata poi con la revisione del processo e l'assoluzione nel 2024.
1: E credo di aver capito che non ha ricevuto né le scuse né una parte pecuniaria per cercare di saldare, ma come si fa a restituire a un uomo 25 anni della propria vita? Credo che sia assolutamente impossibile. Geppi Cucciari c'è anche, molto brava.
0: C'è anche Geppi Cucciari. Uno, sai, Rosaria, che cosa pensa? Che riconquisti la libertà, ti togli il peso dalla coscienza di tutto quello che la gente ha pensato di te,
1: certo.
0: E poi il next step,
1: puoi ricominciare a vivere la seconda parte della tua
0: vita. Esatto, passaggio successivo, magari a chiedere anche risarcimento per l'indebita detenzione.
1: Comunque, dopo il grande successo in Sardegna, arriva il 15 sul grande schermo, quindi se volete il film si chiama Giustizia. Taste is like summer per James Blunt su

0: tra Elodie e The Colors con Pensare Male in questa mattinata su Radio Monte Carlo che vi porta in Puglia, a Celje Messapica. Siamo in provincia di Brindisi dove si terrà questa competizione rallistica che si chiama Fiorio Cup, trofeo Alex Fiorio.
1: E adesso dovete scatenarvi con un messaggio vocale al primo che lo invierà al 342-4141-762 con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo. Due free pass per questo evento rally molto particolare, molto esclusivo e molto suggestivo tra passato e presente nel motorsport, in programma sabato 31 di ottobre e domenica 1 di novembre a Celje Messapica in provincia di Brindisi.
0: Vi aspettiamo, aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi.
3: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
4: My new album is called Too Close for Running.
5: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
3: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
4: Hooray.
3: Grazie Aaron.
4: I'll be there.
3: You'll be there. Bring your guitar.
4: Okay.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero. Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
12: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
13: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? curiosità? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: Di quanti artisti hanno vissuto sui campionamenti, vero Luca Oner in regia, il nostro grande producer su questa Night to Remember di Shalamar. Pensate che uno dei componenti fu quello che insegnò letteralmente a Michael Jackson a fare il moonwalk. La voce femminile, I'm looking for a new love, vi dice qualcosa? Era Jody Watley nel mattino di Radio Monte Carlo
1: con Filippo Firli e Rosaria Renna. E
0: aspetta, scusa, fammi dire che erano gli Shalamar, perché ho fatto tutto sto pippozzo.
1: Ah sì, non l'avevi detto?
0: Non avevo detto bene, che erano gli Shalamar. Ma allora... tanto ne conoscete, so io.
1: sei tu. Va bene, però adesso invece l'importante è presentare questa che è una nuova canzone che stiamo per ascoltare insieme, che vede Cat Burns con Charlie Gere su Radio Monte Carlo. C'è questa che si chiama Small Talk.

0: Gire e Kate Burns su Radio Monte Carlo, che vi porta in Puglia a Celle Messapica in provincia di Brindisi alla competizione realistica Fiorio Cup, il trofeo dedicato ad Alex Fiorio che proprio quest'estate ci ha lasciati.
1: No, voi immaginate che è uno show rally su terra ed è ad invito, quindi la cosa è veramente molto esclusiva. Volete tirarvela? Ce la tiriamo? No, stiamo scherzando. Però si sfidano testa a testa dei campioni del mondo, proprio veramente importantissimi, gente che ha vinto titoli italiani e giovani promesse proprio del rally.
0: E allora sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre, sentiamo chi ci va.
2: Livia da Firenze, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Perfetto.
1: Ciao Livia, che bello.
0: Celle Messapica in provincia di Brindisi ti aspetta con questa bellissima questo bellissimo trofeo, la Fiorio Cup.
1: Esatto, e adesso c'è la nostra musica. Mi raccomando, restate all'ascolto perché ci saranno altre possibilità di agguantare queste esperienze bellissime.

0: If You Ever Want to Be in Love per James Bay. Grazie per i tanti messaggi al 342-4141-762. A Paolo di Brescia e agli altri dico che però dovete inviare i messaggi vocali. Quando giochiamo valgono solo i messaggi vocali al 342-4141-762. Tempo di farci raccontare le ultime sui fatti del mondo. Su Radio Monte Carlo c'è TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Sabrina Carrozza. La Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump, lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se Mosca non lo rispetta, l'Ucraina reagirà, aggiunge. Intanto l'Unione Europea approva il maxi pacchetto di sanzioni, oltre 1600 voci contro Putin. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. In Sardegna è corsa contro il tempo per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese da circa 16 ore. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo della caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Anche gli elicotteri dell'aeronautica impiegati nel soccorso. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita. Un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo iraniani. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica, Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: ti riconnette con le forze dell'universo. Dopo le ultime notizie di TGCom24, lei esce dai di Kiss of Life. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 12:07, lunedì mattina, che come al solito passate con Luca Onere, che è il nostro producer in regia, grande Luca, e con le voci di Rosaria Renna e di Filippo Firli.
1: E dopo Albano e Romina, dopo Eros e Michelle, si
0: noi
1: separano anche... No, no,
0: no,
1: no, quelli che no. Si separano.
0: No, io non voglio separarmi da
1: appunto,
0: te, se ti faccio pagare l'ira di Dio di Sol. L'ira di Dio di Sol.
1: Dove sta scritto che ti devo mantenere io, cioè, dove sta scritto?
0: Che sei la più ricca, quindi sì. sto scherzando.
1: Ma no, io vorrei che tu non scherzassi quando dici queste cose, vorrei fosse tutto vero. Comunque si separano a partire dal 2027 i tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Possiamo pensare che domenica lo hanno annunciato dopo la sconfitta al primo turno dei Master 1000 di Shanghai, quindi forse in un momento di particolare tensione e non felicità, anche perché hanno vinto questa, cioè è una bellissima quella stagione che stanno per terminare, hanno vinto due Master 1000, altri 8 tornei tra ATP 250 e 500.
0: Sì.
1: E quindi...
0: Ma poi gli esperti, i tecnici, quelli che ne sanno, hanno in modo molto prosaico, molto tranquillo, hanno detto che forse le motivazioni, le scelte sono legate a motivi anagrafici, nel senso Andrea Vavassori, anni 31, è più giovane, quindi potrebbe unirsi ad un altro.
1: Sì, si unirà, lo sai già, che lo so, è il salvadoregno Marcello Arevalo, è Arevalo, esatto. Marcello.
0: Arevalo, non la Revi. E Simone Bolelli invece 41 anni e per un professionista...
1: Non ha ancora fatto sapere
0: se valuterà anche altre strade.
1: Beh, però il doppio è una di quelle categorie, diciamo, dove è vero l'età conta sempre nello sport, però magari nel doppio è un pochino meno complicato che quando sei solo con il tuo avversario di fronte dall'altra parte. Però noi auguriamo il meglio a tutti e due e li ringraziamo per le soddisfazioni, i sorrisi e le gioie che ci hanno regalato finora.
0: Sì, sono stati veramente una coppia importante nel doppio italiano degli ultimi anni, sono stati capaci di portare l'Italia proprio ai massimi vertici mondiali di questa specialità. Grazie. E adesso c'è Somber, siamo molto innamorati di lui anche sulla di questa nuova canzone su Radio Monte Carlo, My Body Isn't Ready.

0: musica di gran classe.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: Meritatissimo premio della critica Sanremo 2003 dall'album Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere su Radio Monte Carlo, mamma
1: bello,
0: mia,
1: bello,
0: che
1: bello.
0: dedica d'amore incredibile.
1: Sì, proprio pelle d'oca alta così.
0: A proposito di dediche che fanno commuovere, arriva e ne parla riprendendo i suoi social Vanity Fair, quella di Biagio Antonacci al papà Paolo.
1: Ma Paolo non si chiama anche il figlio?
0: Eh sì, beh, è un classico, è un classico,
1: esatto,
0: diciamo.
1: A
0: casa mia dici Domenico, si voltano in 25.
1: Ma anch'io, salve, sono Filippo Firli, ma
0: Quale dei Filippi?
1: Esatto, la terza, quarta generazione, non lo so. Paolo è stato una figura molto importante per il papà di Biagio Antonacci Paolo, per le comunità del periodo. Calcolate che Rozzano è una zona abbastanza forte.
0: Nell'Interland milanese.
1: Milanese, ha ricoperto proprio il ruolo di assessore per i servizi sociali, è stato fondatore della Croce Viola e anche presidente di un'associazione molto importante che poi si è estesa per i disabili.
0: E il comune ha intitolato una via al papà di Biagio, che lo ringrazia dicendo che oltre all'educazione gli ha lasciato qualcosa di ancora più importante, che è l'esempio.
1: Esatto, gli ha lasciato l'esempio, ha ripercorso i primi anni della famiglia proprio appena arrivati lì in quel quartiere a Rozzano. Lui aveva 3 anni, vivevano in una casa popolare, quella del comune, e quella è diventata automaticamente il giardino segreto dove divertirsi con gli amici, ma anche la fabbrica dei sogni, no? Perché uno pensa di voler andare altrove o di fare altro.
0: Anche se Biagio scrive proprio lì a Rozzano, in quella città di periferia, abbiamo trovato la nostra vita, la nostra fortuna. Che bello ricordarsi di chi è venuto prima di noi, da dove veniamo, e non dimenticarlo mai. Quindi complimenti e un abbraccio a Biagio Antonacci.
1: E poi insomma abbatte proprio agli stereotipi rispetto all'Inter da milanese, ma abbiamo tantissimi esempi, no? Tra i rapper, trapper, cantanti proprio cresciuti in quella zona, Biagio è in assoluto il numero uno. Ora su Radio Monte Carlo è quella Big Love di Fleetwood Mac.

0: Quando l'amore ti spaventa, ti fa diventare il rapporto qualcosa che ti imprigiona, ti incatena, bellissima, Big Love. Su Radio Monte Carlo anche i Fleetwood Mac.
1: Due come noi, due come noi.
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
20: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
21: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Nicholas, la voce come il velluto invece per Annie Lennox nella mattinata di Radio Monte Carlo, due come noi, mezzogiorno e 33 minuti, Filippo e Rosaria con voi e questa
1: Eccoci.
0: Mostra permanente di costumi di scena Cinecittà che raccontano non solo la Hollywood sul Tevere ma anche la grande storia del cinema italiano che si arricchisce in questi mesi fino al 15 febbraio di altre piccole mostre diciamo dedicate a film iconici come per esempio Il Diavolo Veste Prada 2 o Barbarella.
1: Esatto, vi incuriosiamo dicendovi proprio quali sono i pezzi forti secondo chi l'ha vista in anteprima, quindi Il Diavolo Veste Prada 2, questi abiti gioiello creato proprio da una costumista fantastica che è Molly Rogers, Barbarella, quindi cinque capi iconici e storici della sartoria Farani, i proprio ideati per Barbarella in realtà erano molto pochi, ma pensate che il re degli effetti speciali per rendere quelle armature in cuoio così fantastiche erano di Carlo Rambaldi.
0: Le armature delle guardie, sì, il maestro italiano degli effetti speciali a cui sta per essere dedicata una stella sulla Walk of Fame. Per Il Diavolo Veste Prada 2 ci sono delle creazioni che addirittura hanno ispirato le scene dell'ultima Milano Fashion Week e la performance di Lady Gaga, quindi sicuramente imperdibili. Poi c'è l'omaggio a Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa con i costumi di Massimo Troisi nel viaggio di Capitan Fracassa.
1: Io sai dove andrei immediatamente?
0: Cosa andresti a vedere?
1: Alberto Sordi, il Marchese del Grillo, la teca che contiene l'abito del Marchese Onofrio del Grillo, che farebbe sicuramente un certo effetto davvero a chiunque. È un costume così ampolloso, così maestoso, che sembra ancora dire a tutti quelli che la guardano:
0: io so io e voi, e aggiungilo tu se hai il coraggio.
1: L'ha detto Luca Oner, l'ha detto in regia, però non aveva il microfono.
0: Per fortuna, e quindi significa che almeno fino alle 13 di oggi saremo
1: possiamo
0: ancora
1: essere
0: in onda.
1: Esatto.
0: Anche per ascoltare questa di Teddy Swims, si chiama Mr. Knowing.

0: Bella spensierata, anche se si parla di ricordi, di amori non finiti benissimo. Never Forget You di grandissima Noesezza su Radio Monte Carlo, che è anche la radio dell'arte e delle grandi mostre.
1: Tocca a voi, aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762. Dite il vostro nome, la vostra città, aggiungete Io Ascolto Radio Monte Carlo per vincere due free pass per la mostra Etruschi e Veneti, Acque, Culti e Santuari presso la Fondazione Rovati di Milano dal 14 ottobre fino al 10 gennaio.
0: Aspettiamo in questo momento i vostri messaggi vocali con quello che vi ha appena detto Rosaria, 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi. Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, I Pooh, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move Beyond.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
24: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
24: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Io i pantaloni a zampa di elefante non volevo mettermeli stamattina.
1: Ma sono così belli, li ricicciano sempre, degli anni 70 tornano sempre i pantaloni un po' a zampa.
0: Sono brutti, poi con questa roba a scellare. Cioè.
1: Ma rivisti e corretti col gusto 2026 va bene. The Love Lost, Aaron Melvin and the Blue Notes su Radio Monte Carlo. E, guarda com'è geloso Luca Onere che è passato Giulio Bartolomei e quindi ha detto vieni a disturbare.
0: Fa bene, ti sei imboscata per mezz'ora, io in una zona in cui ti vedevo a malapena, non è successo niente.
1: No, grazie, grazie per aver raccontato a tutti gli ascoltatori.
0: Non è vero, ti vedevo benissimo, hai salutato un collega che è Giulio Bartolomei, però la gelosia da parte dei tuoi...
1: E che ci piace chiacchierare, capito?
0: Gli uomini del tuo programma, che siamo noi, Luca Onere e Filippo Firri, qualche volta ogni tanto, ma adesso non lo farà mai più.
1: Ok, comunque è stato bello perché ci piace tanto chiacchierare e che non lo so, io sono tipo macchinetta, lo fucile, a un certo punto è andato via, ha detto aiuto, non vado più a salutarla. Radio Monte Carlo è la radio dell'arte e delle grandi mostre, questo è un fatto.
0: Esatto, è un fatto, quindi scopriamo immediatamente chi vanno questi due free pass per la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari presso la Fondazione Rovati di Milano. Molto attesa, tanti messaggi, sentiamo chi ha vinto.
2: Buongiorno, sono Pinuccia della provincia di Milano, ascolto sempre molto volentieri Radio Monte Carlo.
0: E noi ti amiamo tantissimo, grazie. Pinuccia, ti vogliamo tanto bene, grazie.
1: Che dolce, grazie, siamo felici di regalarti questa mostra dedicata agli Etruschi e ai Veneti, è stato un piacere e giocheremo poi nel corso della giornata e delle settimane. Salutiamo anche Domenico in maniera particolare perché dice che un giorno senza ascoltarci è un giorno perso e ci manda un abbraccio affettuoso, grazie Domenico.
0: Grazie Domenico, ti vogliamo davvero bene. Allora sai che facciamo Domenico per te e per tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Monte Carlo, cioè dire il suo nome è soltanto evocare gioia.
1: Sandro, portiamo i saluti a Luca Onere da Piombino, un saluto festoso per te e per tutti.

0: Everybody Get Up, Robin Thicke, The Blurred Lines, per chiudere il nostro appuntamento di Due Come Noi di questa giornata all'inizio della settimana con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Amici
1: che vi ringraziano di averci scelti, speriamo di essere stati bene insieme, per noi la risposta è sì, speriamo anche la vostra. Vi lasciamo con la diretta dal Principato di Monaco con il nostro Andrea Munari e vediamo appuntamento a domani alle 10. Grazie a Luca Onere, Giulio Bartolomei, Monica Tognini e Chico Allotta era a Roma.
0: Chico Allotta, sì, Chico Allotta era a Roma. Adesso vi lasciamo con le ultime notizie di TGCom 24 e poi in diretta live dal Principato di Monaco Andrea Munari.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Ha assegnato l'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia. Va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per i loro studi sulle fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. L'onorificenza organizzata assieme alla Banca Centrale della Svezia. L'Unione Europea approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Il Cremlino fa sapere invece che sono in corso contatti. Non vogliamo una tregua, dichiara Mosca, ma una pace duratura. La crescita italiana è ancora debole in questo 2026, può giungere all'1%, così la presidente del Consiglio Meloni ad Asso Lombarda. La bassa produttività blocca la crescita, dobbiamo intervenire sugli investimenti. All'industria serve uno Stato alleato che non la ostacoli, sull'energia servono risposte strutturali. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. Francia, preside e insegnante feriti a colpi di fucile da caccia da uno studente di 14 anni vicino a Marsiglia. L'autore degli spari sarebbe un alunno di terza media, a suo dire vittima di bullismo. Nessun alunno è stato ferito. Il calcio alla Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League, con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
12: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
5: Radio Monte Carlo, la boutique della mia. musique.
13: La plus belle musique di Radio Monte Carlo.
5: La boutique de la musique.
0: Ebbene sì che siamo a metà giornata e spero davvero siate in tantissimi anche oggi. Un abbraccio a Rosaria Renna, a Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia. Senti Lenne come sono oggi Giulio, strano no? Sento male. Poi c'è Claudio Aderio alle notizie di musica e c'è Marco Fullone alla selezione di ogni canzone. Ma senti questa N come fa? È lunedì, che si fa a quest'ora amiche e amici all'ascolto? Si va in boutique naturalmente, che è una bella abitudine che abbiamo preso da un pezzo e che accoglie anche nuovi ascoltatori. E quindi da Radio Monte Carlo vi diamo il benvenuto se è la prima volta e bentornati naturalmente agli abitué di questo luogo ideale dove è la musica, proprio la musica a fare tutto. Questo per dire che le mie parole sono proprio l'essenziale. Il tempo di salutarci adesso e poi oggi ancora di più e mi scuso perché la voce non è la mia solita voce. Questa è la boutique della musique in onda dal Principato di Monaco da dove vi sto parlando, giornata pienissima di sole e quante volte abbiamo detto che qui cerchiamo anche il piacere di ascoltare una canzone come se fosse la prima volta. Non importa il tempo che passa e lo facciamo adesso anche per insistere a colorare la vita di rosa, nonostante quelli là di colori ne vorrebbero altri.

La prima volta nel 45 e da allora il colore è rimasto lo stesso. Da Edith Piaf a Grace Jones resta sempre quella bellissima Vie en Rose. È la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Non siamo naturalmente canaletto, non arriviamo dalla nobile scuola d'arte veneziana, ma se c'è da colorare la giornata lo facciamo molto volentieri con la musica. Bernie Taupin scrive una canzone proprio di cuore che Elton John definisce tra le più belle. L'amore all'ennesima potenza per credere, per realizzare e avere fiducia nella persona amata. Oh baby, you are the one.

E se c'è una cosa che gli è restata nel cuore è aver suonato dal vivo ancora una volta a Rio de Janeiro, Elton John, che continua a parlarne anche sul suo profilo social, nonostante sia passato un mese. Questa è Radio Monte Carlo, che porta le canzoni più belle e anche con le sue storie qui nella boutique della musica. Mark Knopfler, artista che ha firmato canzoni stupende con i Dire Straits, si è costruito da solo musicalmente, proprio un perfetto autodidatta, con tantissima gavetta, ed è stato anche giornalista e docente. Bello, vero? E con la sua band sembra ancora più grande. So Far Away.

Che bravo, e noi lo ascoltiamo Michael Jackson, e ci resta anche la grande collaborazione con un altro artista e autore dalla penna proprio raffinatissima, si tratta di Rod Temperton, e tra le canzoni che ha scritto per Michael Jackson c'è anche questa Rock With You. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo e naturalmente siamo in diretta dal Principato di Monaco, e da qui ogni giorno a quest'ora ci impegniamo a farvi ascoltare canzoni bellissime, ogni giorno insieme.

0: Eh oui, c'est une belle histoire. Ma allora perché pensare al domani, dice Michel Fugain. E un applauso anche a Franco Califano, che da grandissimo autore ha scritto proprio il miglior adattamento dal titolo Un'estate fa. Siamo tutti nella boutique e tra poco ne ascolteremo delle belle. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepack.org.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
15: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Renault.
12: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Tantissimo. Premiata con 8 Grammy Awards, Anita Baker canta Body and Soul, e qui il sentimento è fortissimo, ma si ha paura di lasciarsi andare perché non si ha la certezza di quanto batta forte il cuore dell'altra persona. Sono le 13:34:20, l'ora esatta vi arriva dal Principato di Monaco in diretta dalla boutique della musica di Radio Monte Carlo, e c'è un pezzo forte di Paul Weller, My Ever Changing Moods, e siamo con The Style Council.

È vero, è rispetto tra grandi della musica. Paul Weller ha sempre considerato Curtis Mayfield un profeta per ciò di cui parlava: razzismo, disuguaglianza, ecologia, sfruttamento dei lavoratori. E questa canzone, infatti, l'ha scritta e l'ha dedicata a lui. E questa è Radio Monte Carlo con la boutique della musica. Temi difficili come povertà e disoccupazione sono anche nella canzone scritta da John Hurley e Ronnie Wilkins. E c'è un solo messaggio: l'amore e la fede di persone comuni sono il vero tesoro. Love of the Common People, alla voce di Paul Young.

Una grande canzone sin dalla prima volta che John Lennon la fece ascoltare agli altri accompagnandosi solo con la chitarra acustica. Poi è diventata quello che sappiamo, Strawberry Fields Forever, il marchio inconfondibile dei Beatles nel luogo dove si ascoltano solo pezzi firmati, la boutique della musique di Radio Monte Carlo. E ci divertiamo per 60 minuti, non uno di più, vi stiamo leggendo anche, ce lo scrivete, è bellissimo. E qui si incontrano la lingua italiana, il dialetto napoletano e un suono unico che ha la mano di Pino Daniele.

Gino Daniele definì il genere di questa canzone Taramblù, che significa l'intreccio tra tarantella, blues e rumba. Siamo di gran classe a Radio Monte Carlo e a quest'ora siamo tutti nella boutique della musique. Cavalchiamo la l'onda della musica che sorride, che ci fa bene. Qui c'è un po' di funk, un po' di disco, tutto arrangiato in modo raffinato con un chitarrista e una voce d'eccezione, si chiama Ray Parker Jr. E insieme ai Radio con It's Time to Party Now.

0: Diciamo che in questo momento della giornata non è proprio il tempo di fare festa, it's time to party now, ma se siamo stati bene insieme ascoltando delle canzoni, direi che abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. E questa è stata la boutique di lunedì 12 ottobre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Sì che siamo stati bene, d'accordo, grazie per i vostri messaggi, per quello che ci avete scritto e anche detto, grazie per il vostro gentilissimo ascolto e per farci sentire la vostra presenza. Domani rifacciamo tutto quanto, ok? Sempre dalle 13 qui in boutique. Ringrazio Marco Fullone, il nostro music designer, Claudia De Rio per ogni curiosità di musica e Giulio Corbelli che provvede a tutto in regia, proprio tutto. Isabella Eleodori, Claudio Di Leo tra pochi minuti con tutti noi, subito dopo le breaking news di TGCom 24. Buon pomeriggio dal Principato di Monaco ed Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
8: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
9: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
19: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
20: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. La Presidente del Consiglio Meloni interviene all'Assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole, in questo 2026 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il Paese, dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali, alcuni meccanismi europei danneggiano le imprese. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. L'Ucraina denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Zelensky minaccia, se colpiti ancora reagiremo. Il Cremlino fa sapere che sono in corso contatti. L'Unione Europea intanto approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. In Sardegna si lavora per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta nel Nuorese. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo di una caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Si sta procedendo con la rimozione a mano dei numerosi detriti causati dalla caduta. L'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia. L'onorificenza assegnata assieme alla Banca Centrale della Svezia. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, questa sera alle 20.45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
21: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Attif.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
4: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile ma Evo!
6: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

dalla colonna sonora più venduta nella storia della musica, che è quella di The Bodyguard, Whitney Houston, I Have Nothing. Salutiamo e ringraziamo Andrea Munari, che nel Principato di Monaco ha riaperto anche per questa settimana la sua boutique della musique, che torna domani puntuale alle 13. Adesso è il momento di Happy Together.

0: dopo questa bellissima trasmissione di Andrea Munari, la boutique della musique si svolge sopra uno yacht, tu lo sai, proprio davanti a Monte Carlo. Ecco la botteguccia di quartiere che è Happy Together con il nostro Claudio Di Leo, che si trova lì a Roma. Io sono Isabella Elodori da Milano, Giulio Corbelli in regia, Teresa Foglia al centralino e la nostra Claudia Di Rio in redazione, insomma tutta la squadra del primo pomeriggio con voi per farvi buona compagnia in questo inizio settimana.
1: Ma sai che io Andrea me lo immagino, come? Yacht, champagnino,
0: ma certo,
1: ostrica tra un disco e l'altro, mentre parla di tempi e di musica con Giulio, in regia,
0: E poi dice, e chi m'ammazza?
1: Esatto. Noi lo abbracciamo, un abbraccio gigante da qua, da Roma fino al Principato di Monaco. Come state? Come avete passato, amici e amiche di Radio Monte Carlo, questo weekend? Spero bene, da quello che abbiamo, ci siamo detti io e Isa, in maniera molto rilassante e rilassata.
0: Sì, ieri tutto il giorno in pigiama a casa. Una volta tanto va fatto.
1: Quindi oggi siamo belli carichi per affrontare una nuova settimana insieme per due ore anche oggi.

0: però se non altro una cosa l'hanno lasciata di bello, che è questa canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Miei cari, buon pomeriggio a voi, fatemi vedere il vostro pollice, se è verde, se è nero.
1: Grigio il mio.
0: Che grigio. Sì. Qui ci vuole il pollice verde per essere felici, lo dice anche questo sondaggio della BBC, molto molto recente, ma già si sapeva, no? Gli esperti dicevano che fare giardinaggio porta felicità, fa stare bene. Ecco, chi coltiva piante si dice proprio appagato per il 55% contro il 39% di chi non coltiva piante. E i benefici sono veramente tanti, che non sono soltanto una questione di stare all'aria aperta, fare attività fisica, eccetera, ma proprio il tempo trascorso lì concentrandosi su una cosa bella, anche veder nascere, insomma, e crescere delle cose che hai fatto tu, no?
1: La sì, quella potrebbe essere una gran soddisfazione. Risultati di questa ricerca che trovano conferma anche in un'altra ricerca, secondo cui il giardinaggio migliora proprio la qualità della vita, favorisce anche le relazioni sociali, non so in che modo, visto che sei lì nel giardino da solo a fare le tue cose.
0: Ma chiedi sempre consigli agli altri, perché non è che poi sei un saputello, no?
1: Esatto.
0: In genere si fa amicizia anche scambiandosi consigli sul giardinaggio.
1: Una volta, secondo me oggi c'è l'intelligenza artificiale che soppianta in qualche modo il consiglio del vicino di orto. Tu sei pollice verde, Isa? Tu sai cosa si pianta in questo periodo?
0: È questo che voglio sapere dagli ascoltatori.
1: Infatti, perché non lo so manco io. 342 4141 72. Cosa dobbiamo piantare?
0: Cosa dobbiamo seminare? Esatto. Voi che sapete tutto, amici, che spesso ci ascoltate mentre fate giardinaggio.
1: Fateci sapere. Lucio

Lucio Dalla e Gianni Morandi con Vita su Radio Monte Carlo. Amici, amiche, 342-41-762, che si pianta in questo periodo? Non fate come la nostra amica Elena di Sarello, che dice che pianterebbe tutti e andrebbe via senza dire dove. Parliamo di piante, anche perché poi in giardino c'ho qualche vaso vuoto, non so come riempire. 342-41-41-762, ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
11: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 80 00.
16: Finite le vacanze!

0: Tufitactive.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: 1990 per Olita Adams con Rhythm of Life. Buon pomeriggio, ben trovati. Giardinaggio, verde, piante, aria buona, attività salutare, e soprattutto non riguarda soltanto il nostro fisico, perché poi dalle piante, dagli ortaggi, insomma, nasce anche una sorta di stile di vita sano, no? Mangi le cose buone che coltivi, quindi, ma proprio fa bene allo spirito, fa bene alla mente. Io saluto Graziella di Alessandria che scrive: io ho 4 figlie ormai adulte, siamo tutte dipendenti dalle piante, ci scambiamo talee, consigli. Le radici della nostra famiglia non sono solo invisibili, sono reali e danno vita a piante e fiori che adornano le nostre case, terrazze e giardini. Bah.
1: Meraviglia. Così, a proposito di piante e fiori, sono proprio i fiori protagonisti della semina di questo periodo. Si parla di bulbi, di tulipani, di narcisi, che vanno piantati adesso per vederli poi fiorire tra marzo e aprile. Bellissimo il messaggio di Maria da Rozzangeles, da Rozzano, che dice di non aver nessun tipo di sbocco esterno dove mettere piante o fiori, quindi ha preso un orto.
0: Ha affittato un orto,
1: evidentemente, e non vede l'ora ogni volta di andare lì e piantare le sue cose. Poi c'è chi ci scrive anche dall'Inghilterra, che in questo momento è grigia e uggiosa, anche lì in questo periodo si piantano bulbi per i fiori, ma naturalmente le verdure invernali che dovranno arrivare sono quelle che si piantano adesso.
0: Allora, aglio, cipolle, cavolo nero, cavolfiore, carote e fragole che germoglieranno in primavera. Un caro saluto Luca da Rovegno, Genova, ed è un contadino. Grazie Luca.
1: Grazie
0: di questa informazione.
1: Antonella
0: grazie.
1: Anche ci suggerisce le fragole. E poi volevo chiudere con Laura di Milano e Rob 56 di Roma, che dicono: grazie a voi che invece seminate ogni giorno tranquillità, leggerezza e felicità, e ma noi vi abbracciamo.
0: Cuori nostri, grazie. Grazie,
1: no,
0: davvero.
1: Veramente, anche grazie per la partecipazione che ogni giorno avete con noi in queste 2 ore di Happy Together. È bello essere Happy Together insieme a voi.
0: Baci, vi vogliamo bene. Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: alle 14.41, Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale, sapete bene, del Blue Note di Milano. In programma giovedì 22 ottobre per Jazz Me 2026 Fabrizio Bosso Quartet. Fabrizio Bosso è uno dei trombettisti più riconosciuti nella scena jazz europea, gira già da qualche anno insieme al suo quartetto, con cui condivide da oltre 10 anni un intenso percorso artistico, e li ritroveremo giovedì 22 ottobre alle 22.30 al Blue Note di Milano.
1: Che artista straordinario, che musicista imperdibile. Quindi il primo che invierà un messaggio vocale al 342 4141 762 con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà 2 free pass per il concerto di Fabrizio Bosso Quartet. Ricordiamolo ancora, in programma giovedì 22 ottobre alle 22.30 al Blue Note di Milano per Jazz Me 2026. Vi aspettiamo!
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
3: Hooray.
2: Grazie Aaron.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Ok.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
13: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
14: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
15: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
14: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti. Ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
16: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800 10 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo 0, interessi 0, maxi rata 0 e vincoli 0. TAN 0, TAEG 1 e 54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: cari, qui siamo all'inizio degli anni Ottanta con Stephanie Mills, Teddy Pendergrass e Two Hearts, due cuoricini come io e te, caro Claudio, che non
1: Eccolo.
0: Sei altro. Allora amici, qui stiamo regalando due free pass, anzi, per il concerto di Fabrizio Bosso Quartet al Blue Note di Milano il 22 ottobre. Chi è stato il più veloce?
2: Sono Paolo, chiamo da Brescia e ascolto Radio Monte Carlo.
1: E bravo Paolo, vedi, ad ascoltare Radio Monte Carlo non solo ti ascolti tanta bella musica, anzi la più bella del mondo,
0: ecco,
1: ma puoi andare anche invitato giovedì 22 al Blue Note di Milano ad ascoltare Fabrizio Bosso Quartet. E bravo il nostro amico che si porta a casa questi due free pass.
0: Ovviamente siamo qua sempre per regalare, quindi rimanete all'ascolto di Radio Monte Carlo anche verso sera, sempre praticamente.
1: Sempre,
0: ecco,
1: sempre.
0: C'è la nuova canzone di Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole, che bella.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve,

0: Richard Ashcroft, The Verve, questa meraviglia di Bittersweet Symphony con cui chiudiamo la prima ora di Happy Together qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il ricovero di Papa Leone XIV sarà domani in tarda mattinata. Al Policlinico Gemelli il pontefice si sottoporrà ad un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. L'annuncio era venuto ieri al termine dell'Angelus. 1600 nuove voci contro la difesa russa, così il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Intanto Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito nella notte alcune centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. La NATO si dice pronta all'intervento in caso di attacco. La presidente del Consiglio Meloni interviene all'assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole, in questo 2016 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il paese, dice, dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali e di lungo periodo. Stiamo lavorando per un secondo modello a Mirafiori, oltre la 500, lo annuncia Stellantis al Salone di Parigi in merito allo stabilimento torinese. L'auto sarà molto piccola e competitiva, nella stessa filosofia della due cavalli, ma molto più moderna. L'ultimo premio Nobel del 2026 è all'economia e va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia, l'onorificenza assegnata insieme alla Banca Centrale della Svezia. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz esce al terzo turno, lo spagnolo ha perso contro il belga Bergs, numero 39 al mondo, in due set. Con questo KO Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: The Thing con Michael Bublé su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, ancora ben trovati, buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Ma voi, ecco, vi faccio una domanda: riuscireste a stare una giornata intera senza vedere né sentire nessuno?
1: Voglia.
0: E non per sentirsi soli, cioè proprio per godere della propria compagnia, della propria solitudine, magari facendo altre cose, senza toccare il telefono possibilmente, perché non vale, perché a quel punto sei collegato, sei in connessione, quindi magari parli in chat o parli con qualche amico, eccetera. No, ecco, provare veramente una giornata intera, che può essere una giornata scelta durante la settimana o nel fine settimana, senza, cioè proprio parlare, senza
1: star da soli, star con
0: soli,
1: se stessi,
0: soli veramente, ecco.
1: Cosa che dovrebbe partire da un detox digitale, prima cosa, perché
0: esatto,
1: come dicevi giustamente tu, se apri il telefono,
0: finita,
1: apri qualsiasi social, beh, lì è finito, non si sta più soli. Soli significa stare con sé ma non sentirsi soli, quindi leggere, recuperare energia, godersi la propria compagnia, i propri spazi. Per altri invece questo è una cosa che non si può fare, perché hanno bisogno di interagire sempre e comunque.
0: Chi soffre di FOMO, no? Dalla paura di essere sconnesso,
1: esatto,
0: soprattutto.
1: Esatto. Invece a volte essere soli con se stessi fa bene al cuore e alla mente, dal mio punto di vista.
0: Ma non solo tu lo dici, anche una ricerca pubblicata di recente ha rilevato che il tempo trascorso da soli può avere effetti diversi proprio sul benessere. Quando è una scelta, può ridurre lo stress, aumentare il senso di autonomia, ma può anche accompagnarsi a una maggiore sensazione di solitudine. E lì ovviamente se cominciano a essere due, tre le giornate, insomma, una sorta di detox proprio dai contatti, e pensare a se stessi, contemplare il soffitto, oppure magari leggere qualcosa di interessante in un libro.
1: Che poi tu dici giustamente, non è la quantità di tempo trascorso, ma è il significato che diamo a quel momento.
0: Vero?
1: Come ci approcciamo a quel momento, che è la cosa importante.
0: Deve essere una scelta, ovviamente.
1: Certo.
0: 342-4141-762, la domanda è: ma voi riuscireste a trascorrere una giornata in totale solitudine senza sentire il bisogno di contattare qualcuno?

0: Leona Lewis con Bleeding Love dal 2007, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Si parla di giornate senza comunicare con alcuno, passate in perfetta solitudine. Vale ascoltare la radio,
1: sì,
0: quindi
1: che vale.
0: Massimo, Maria
1: non dovete
0: Rosa,
1: parlare
0: Aura.
1: Con nessuno,
0: esatto.
1: Non dovete. Certo.
0: Unica compagnia alla quale non rinuncerebbero in tanti è
1: amori.
0: Proprio quella di Radio Monte Carlo, e noi vi abbracciamo fortissimo. Poi Francesca da Roma dice esattamente la giornata che ho passato ieri, sistemando, facendo cose. Sono arrivata a sera e mi sono detta, ma come ci sono arrivata a sera senza parlare con nessuno?
1: Ma che bellezza. Luana mi fa molto ridere perché dice, ma se dovesse succedere io dovrei prima avvertire, se no chiamano sì, carabinieri, guardia nazionale, perché se non rispondi ai messaggi perché non puoi interagire, veramente possono pensare male o preoccuparsi i parenti. Io spesso vado da solo in bicicletta, scrive Riccardo da Verona, anche per 5-6 ore. Quanto è bello il silenzio di un
0: bellissimo
1: bosco, della strada, e lì ho preso le decisioni migliori della mia vita. Quanto è vero, Riccardo.
0: Bellissimo. Bruna da Vigevano dice, l'ho inaugurata tanti anni fa, la giornata che non ci sono, una volta all'anno, ma dichiarata sempre, naturalmente dichiaratelo, se no davvero chiamano le forze dell'ordine.
1: Esatto.
0: E un saluto a Grazia

0: kiss.
1: Non serve, non serve essere bellissimi ricchi per avere questa sensualità, per amare in maniera diretta, così dice Kiss, questo capolavoro di Prince su Radio Monte Carlo. Happy together.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €13,100 con €2,150 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su

0: Ziggy.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49€ al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49€ al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000€, rata finale 9.703€. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Tamediano su Radio Monte Carlo alle 15.31, Happy Together con Isabella Leodori, Claudio Di Leo insieme per un'altra mezz'ora. Si parlava di solitudine, ci sono tanti, tanti vostri messaggi che tra poco continueremo a leggere. Prima però abbiamo una breaking news e non è una bella notizia, Isa.
1: Si vede che in questo periodo i grandi della radio hanno deciso di andarsene, grandi, grandissimi, perché sì, da piccoli ascoltavamo tutti Radio Monte Carlo e Federico, l'olandese volante che ci ha lasciato in questi giorni, ma ascoltavamo anche Alto Gradimento con Narenzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ecco, se n'è andato all'età di 93 anni Giorgio Bracardi, uno dei grandi personaggi di questa trasmissione straordinaria che ha fatto davvero la storia della radio. 93 anni, lo ricordiamo, famosissimo per il celebre uccellaccio Scarpantibus, per Max Vinella, insomma tantissimi personaggi che questo genio ha tirato fuori e che ci ha fatto veramente ridere. Io quando penso a Alto Gradimento penso alle risate con le lacrime che faceva papà ascoltando appunto questi geni al microfono.
0: Tanti personaggi non solo in radio ma anche in televisione, con quelli della notte e Pronto chi gioca con Enrica Bonaccorti partecipava anche a quello, ha fatto Striscia la notizia, tantissimi personaggi che negli anni in radio e in TV ci hanno fatto sbellicare dalle risate. E oggi salutiamo Giorgio Bracardi che ci ha lasciato. Vogliamo andare con un disco, poi torniamo sui messaggi.
1: Molto volentieri, perché sono molto belli quelli, esatto, che avete scritto, amici, quindi li leggeremo tra pochissimo. Nel frattempo, ovviamente, la musica di Radio Monte Carlo è sempre grazie di essere con noi. Sico con Dangerous Lover.

0: Una canzone che ha conosciuto anche una seconda giovinezza pochi anni fa grazie a un film, è stata inserita proprio nella colonna sonora di Soulburn. Era Sophie Alex Baxter con Mother on the Dance Floor.
1: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi.

0: Renault.it.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Chicago Hard to Say I'm Sorry. Su Radio Monte Carlo si parlava di solitudine e mi capita sott'occhio un articolo di questo ragazzo giapponese che viene affittato per fare compagnia alle persone, tipo andare a cena, oppure uno lo ha noleggiato, anche se è brutto dirlo, di una persona, per salutarlo quando è partito con il treno. Lui partiva e questo ragazzo è stato noleggiato per star lì e salutarlo mentre andava via.
1: Era una tristezza veramente unica, scusami.
0: Però questo ha tirato su un sacco di soldi, perché ha guadagnato negli ultimi anni $280,000, che non sono pochi.
1: Oh mamma mia, guarda, ripigliamoci, guarda. Allora, Silvia da Pavia dice...
0: Ti ha messo tristezza sta cosa.
1: Questa cosa che noleggiare una persona per farti salutare, per far vedere che non sei sola, è terribile questa roba.
0: Assolutamente.
1: Vabbè. Silvia da Pavia scrive... Assolutamente sì, riesco a stare uno o due giorni circa una volta l'anno ed è rigenerante, come un weekend di vacanza. Se non riesco, ogni tanto inizio a sentire nostalgia di me stessa. Questa è una cosa bella, perché a volte, stando troppo in contatto con gli altri, facendo un sacco di cose, sempre giornate frenetiche, impegnate, perdi un po' te stesso o te stessa.
0: Marilena dice che nelle giornate di solitudine legge, ma in quel momento non è mai sola perché è in compagnia dei personaggi del libro che sta leggendo. Trova una cosa molto bella. Volevo salutare un amico, non dice il nome, che è rimasto solo, tra virgolette, anzi leviamole pure le virgolette, da quando la propria fidanzata gli ha chiesto, diciamo, la classica pausa di riflessione. Aia. E da lì è sparita. Amico mio, io ti abbraccio fortissimo.
1: Anch'io.
0: Prima cosa,
1: tanto.
0: Quello che posso dirti è: guarda avanti. Guarda avanti.
1: Elabora quello che c'è da elaborare, ma poi piano piano le cose passano. Ti voglio bene e non sarai mai solo finché ascolterai sempre Radio Monte Carlo.
0: Noi qui ci siamo per te. Quando vuoi, tra le 14 e le 16, noi qui ci siamo per te. Esatto. Malika Ayane adesso su Radio Monte Carlo, il suo nuovo singolo. D.

0: chiusura con Heaven for Everyone dei Queen su Radio Monte Carlo. Noi ce ne andiamo per oggi. È incredibile quando ci si diverte, come corre
1: come
0: veloce
1: il tempo,
0: sì. Veramente, guarda.
1: Grazie Isabella Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo.
1: Grazie a Giulio Corbelli, l'unico uomo con il quale le ore durano,
0: serio?
1: 65 minuti. Grazie a Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli il centralino. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Se la vi. Prima però le breaking news del TG Com 24, noi torniamo domani alle 14. Grazie a voi,
0: ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo. Così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine, lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. David Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta e la conclusione della commissione di inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia, parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda, la crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la bassa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. In vista delle elezioni USA di medio termine, Musk dona 276 milioni di dollari per salvare i gruppi repubblicani. Lo scrive il New York Times. Al centro dell'operazione il Texas, con una campagna per attirare i conservatori che votano raramente. Possibile riavvicinamento tra il patron di Tesla e la Casa Bianca. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese, vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Finite le vacanze!

0: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
1: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Lunedì 12 di ottobre, ben trovati, buon inizio settimana, buon pomeriggio, questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti, con Gabriele Lobianco in regia, con Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e un abbraccio come sempre a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con il loro Happy Together. Insieme due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo a salutare un bel pomeriggio all'insegna del sole, non sembrava essere in questo modo, poi insomma questo tempo di ottobre ci sta piacevolmente stupendo, sì fa un pochino più fresco, è ottobre, va benissimo ed è giusto così, e quindi godiamoci l'attimo, prendiamoci un po' di sole se per caso insomma stiamo passeggiando in giro per la nostra città, e poi la nuova canzone di Marco Mengoni.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

Ci sono i Muciba con la loro Rome Wasn't Built in a Day. Questa è Radio Monte Carlo, 16:15, pomeriggio del lunedì 12 ottobre con C'est la Vie. Beh, ottobre si avvicina anche una stagione meravigliosa. Sì, l'autunno, le castagne, il foliage, tutte le cose belle, le zucche, il colore delle zucche, insomma, un colore meraviglioso. Ma arriva anche il momento dei tartufi, quindi per chi è appassionato di questo alimento straordinario e per questa eccellenza tutta italiana, sicuramente non perderà poi l'apertura della cerca delle varie stagioni in diverse zone d'Italia. Bene, c'è un tartufo da mezzo chilo, ecco questa notizia straordinaria, che è diretto appunto negli Stati Uniti. E un ristorante che sembra molto interessato, diciamo, a questo pezzo unico, quasi un'opera d'arte, potrebbe pagarlo fino a 4.000 euro. Beh, insomma, non stento a crederci, perché insomma il prezzo potrebbe essere quello. Ed è una pepita d'oro vera e propria che è comparsa alla mostra del tartufo di Sant'Angelo in Vado. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, altra zona vocata per appunto la cerca e soprattutto la raccolta dei tartufi, insieme ad Alba naturalmente e altre zone poi d'Italia. E è spuntata fuori questa sorpresa che raramente capita di vedere, quindi una raccolta veramente straordinaria, raccolta da un tartufaio locale di fiducia. Quindi non si sa nulla di questo tartufo, nemmeno la destinazione, dovrebbe essere venduto negli Stati Uniti, alta gamma di ristoranti che ovviamente insomma sarà ben felice di poter utilizzare questo prodotto straordinario di questa taglia incredibile. Subito Roxy Music.

0: Di classe, di eleganza, di precisione, di morbidezza, di una canzone bella che rimane ma scivola anche bene a quest'ora del pomeriggio. Roxy Music con More Than This, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 41 41762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1.500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
16: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
18: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona sera.

0: scelta, buona qualità, ben fatto.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Everything But The Girl con la loro Missing. Questa era Radio Monte Carlo alle 16.29 nel pomeriggio di lunedì. Lavoretto molto interessante, quello che viene offerto a chi si vuole candidare naturalmente deve possedere una grande capacità descrittiva. Perché? Perché si parte per la Finlandia, vengono offerti 2.000 euro lordi per lavorare una settimana e soprattutto viaggio pagato e quant'altro eccetera, e con il compito di annusare un arcipelago, annusare le isole di un arcipelago e soprattutto saper descrivere girando dei video, saper riportare, tradurre con un linguaggio insomma consono i profumi percepiti in questo luogo che si vuole promuovere naturalmente. Quindi siamo sulle isole Turku, il compito è quello di annusare l'aria di mare, le foreste di pini, il pane appena sfornato, ed è un'offerta di lavoro che è stata pubblicata poi dal sito che vuole promuovere dal punto di vista turistico questo arcipelago. E si cerca un naso professionista, ovvero qualcuno che sappia riconoscere e soprattutto descrivere correttamente i profumi delle isole. Perché? Perché li si vuole promuovere, quindi vengono raccontati attraverso foto e video sui social. Si lavora dai 5 ai 7 giorni tra maggio e giugno 2027 con un compenso di 2.000 euro lordi più l'indennità per le ferie. Viaggio e alloggio saranno a carico dell'organizzazione, quindi ci si può candidare. È facile insomma trovare, basta cercare arcipelago di Turku, ovviamente fino al 25 ottobre del 2026 non ci saranno colloqui, quindi il video che uno manda poi dovrebbe essere già abbastanza esaustivo delle sue capacità di raccontare. Ecco, non è facile raccontare gli odori, raccontare i profumi è veramente complesso, ci vuole tanta fantasia, tanta immaginazione, tanti elementi ai quali poter ricondurre ovviamente la descrizione che si sta facendo, quindi una dote non così scontata ma certamente molto efficace qualora insomma si sia in grado di descrivere magicamente questo luogo che già non vediamo l'ora di visitare. Tutti all'arcipelago.

Bene, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sila V. Che bello potersi candidare per andare su queste isole, no? E descrivere i profumi. Beh, saluto anche chi scrive al 342-4141-762. Sima dice: ma chi lavora già nel mondo dei profumi o nel mondo della ristorazione o della degustazione, insomma, dei vini, un po' agevolato, è vero. Infatti, io sono sempre molto affascinata quando mi capita di andare in qualche di partecipare a qualche degustazione, cioè l'arte che alcune persone hanno nel descrivere esattamente alcune sensazioni che tu dovresti provare assaggiando un vino, semplicemente annusandolo, è qualcosa di incredibile. Ci sono questi percettori, se uno ti dice, che ne so, fieno, fiori gialli maturi o pesche, tu senti esattamente quella cosa lì, quindi è veramente un'arte. ABC con The Look of Love.

0: ABC, The Look of Love, questa è Radio Monte Carlo, 16:41. Attenzione cari amici, perché Radio Monte Carlo è la radio dell'arte, delle grandi mostre. Al primo che invierà adesso un messaggio vocale al 342-4141-762, quindi conta la velocità. In questo vocale bisogna dire il proprio nome, la città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo. Andranno due free pass per la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati di Milano dal 14 ottobre fino al 10 gennaio, quindi vi aspettiamo. 342-4141-762.
1: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
2: My new album is called Too Close for Running.
3: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
1: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
2: Hooray.
1: Grazie Aaron.
2: I'll be there.
1: You'll be there. Bring your guitar.
2: Ok.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
0: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
23: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
22: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
23: Basta che sia un Qashqai.
24: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
23: Wow, una bomba.
22: Tranquilli, intendeva l'offerta.
24: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Never Fall in Love Again. Che meraviglia questa canzone, 1970, per la voce di Dionne Warwick. Questa è Radio Monte Carlo, la grande musica di Radio Monte Carlo, e si sente alle 16:51, ma rendiamolo un po' speciale, il pomeriggio di questo lunedì 12 di ottobre. Che bello, siete stati in tanti come sempre, e anche molto veloci per la verità, al 342-4141-762 ad inviare le vostre note vocali per aggiudicarvi due free pass per una mostra molto interessante, ovvero Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, perché Radio Monte Carlo è la radio dell'arte, delle grandi mostre, e in questo caso anche di questa mostra presso la Fondazione Rovati di Milano dal 14 ottobre fino al 10 di gennaio. Quindi ci sarà una cosa veramente molto interessante, due grandi civiltà a confronto, quindi dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, indagando poi il ruolo fondativo dell'acqua nel mondo del sacro e nello sviluppo delle società, quindi mari, fiumi, sorgenti, acque termali, luoghi di culto, guarigione, scambio, costruzioni di identità, tutto attraverso l'acqua, quindi grande fascino per questo. C'è un'amica che poi ci andrà e ci racconterà tutto, sentiamo chi è stata la più veloce.
1: Ciao, sono Nadia da Varese, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E complimenti a Nadia, ti godrai una mostra veramente molto molto interessante, e subito la nostra grande musica, Kamrad con la sua Love Sober.

0: Billy Myers con la sua Kiss the Rain. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio del lunedì, tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Meloni all'Assemblea di Assolombarda. La crescita è debole. Nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il Paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Blitz dell'FBI all'alba in casa della deputata USA Ilhan Omar, inchiesta sul suo status di immigrata. Focus sui documenti compilati dal defunto padre di origine somala quando lei era ancora bambina. La parlamentare Dem è spesso bersaglio degli attacchi di Trump. David Rossi è stato ucciso dall''ndrangheta e la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia, parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese, vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama all'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmExtracta.
12: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra San Vittore e Cassino in direzione della capitale. Un veicolo in panne causa code sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sulla A4 Milano-Brescia rallentamenti tra Grumello e Ponte Oglio in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla A13 Bologna-Padova si è verificato un incidente tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale, in direzione Bologna. Infine corsia chiusa per incidente sulla statale 16 Adriatica a Macchia di Monte in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Week, questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, con me Chiara Lorenzutti, l'appuntamento con C'est la vie fino alle 18. A proposito di C'est la vie, dove andiamo? Andiamo a Parigi. A Parigi, insomma, la città dell'amore, dove ci sono tante coppie che ogni tanto, insomma, possono anche scegliere, per esempio, di non sposarsi mai. C'è una cerimonia un po' particolare che si ripete poi di anno in anno ed è quella delle non proposte di matrimonio. Ovviamente si tratta di un evento molto ironico che si tiene ogni anno nella romanticissima Montmartre durante la festa delle vendemmie, quindi una frase ricorrente: no, non lo voglio, tra coppie che magari nella vita si dicono stiamo tanto bene così, non ci sposeremo mai. Ma una frase molto ricorrente dell'ultimo fine settimana a Parigi, perché si sono presentate all'altare giurando di non volersi mai sposare, quindi ci sta. Sembra un po' la fine di Quattro matrimoni in funerale, no? Quando ci sono Hugh Grant e Mick McDowell che dopo tutte le traversie amorose dice sì, ma cioè si sposano pur non volendosi sposare fondamentalmente, quindi è un amore un po' al contrario. Ed è una cerimonia un po' bizzarra che avviene durante la festa delle vendemmie ed è uno dei momenti più attesi e iconici di questa manifestazione. Edizione numero 93, quindi da tanto che si vuole non sposarsi, è andata in scena nella giornata di ieri. Diciamo, ovviamente tutto era un po' kitsch all'interno di questa cerimonia, tante decine di coppie si sono scambiate queste promesse di eterno fidanzamento oppure hanno formalizzato il loro rifiuto del matrimonio, quindi non mettendosi l'anello al dito. Insomma, ci sono tante modalità diverse e mi fa molto sorridere quanto effettivamente poi una negazione di tutto questo non faccia altro che affermare, no? Cioè arrivi come coppia e quindi affermi un sentimento, è proprio vero che poi l'amore ha tanti colori e tante declinazioni tutte diverse. Subito Sienna Spyro.

Corinne Bailey Rae con la sua Butcher Records On. Questa è Radio Monte Carlo, 17:15. Abbiamo parlato di coppie che sono andate a Parigi domenica per giurare di non sposarsi mai, un po' così molto cinematografica, se vogliamo, anche un po' assurda come scelta, un po' ridicola, quindi ci sta. Invece ci sono coppie che scelgono di partire per un bel viaggio proprio per sposarsi. Parleremo di destinazioni, le preferite del 2027, e tra le tante declinazioni delle motivazioni diverse di viaggi c'è anche il viaggio per dire sì, e spesso e volentieri questa è un po' la nuova tendenza: ci si sposa un po' grandicelli, quindi si sacrifica il viaggio dell'addio al celibato, dell'addio al nubilato, creando un grosso gruppo che viaggia insieme agli sposi. Quindi magari si va a sposarsi da qualche parte e tutti sono invitati, quindi le wedding destination prediligono poi queste celebrazioni inclusive, gruppi che non si separano ma si organizzano festeggiamenti congiunti, quindi ben vengano. Quindi sembrano scelte molto più divertenti, meno costose e molto più facili da organizzare, perché lo fai una volta e basta. Non mi sembra niente male come idea, quindi se dovessi ripensarci potrei immaginare una scelta del genere. Subito Rod Stewart, questa Radio Monte Carlo.

0: L'energia, la grinta sono quelle di Rod Stewart che ci riporta alla fine degli anni 80 con la sua This Old Heart of Mine. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate e

0: Second Fork Festival trovi oltre 2000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
2: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

That's the way love goes. Tutta la sensualità di questa canzone di Janet Jackson, la sua That's the way love goes. 17:31 pomeriggio con C'est la vie. Abbiamo parlato di destinazione per i viaggi. Bello parlare di C'est la vie sempre, ma soprattutto il lunedì, magari dopo un weekend, perché così mantieni un po' quel bel umore, magari che ha vissuto chi ha staccato anche solo per un fine settimana, magari è andato un po' lontano da casa. Allora, la bella notizia è che viaggeremo anche nel 2027, almeno quanto abbiamo viaggiato quest'anno, quindi ci adattiamo anche alla difficile congiuntura economica. Come lo facciamo? Con una gestione più consapevole del budget, quindi daremo priorità ai servizi essenziali, voli, alloggi, ridurremo gli extra superflui in viaggio e ci affideremo poi a strumenti di ricerca intelligenti, quindi questo al fine di ottimizzare ogni spesa. Quali sono le tendenze e soprattutto i perché, i grandi perché che ci spingono a viaggiare? Il detox digitale, quindi stanchi dell'affaticamento e della connessione, scegliamo di staccare la spina per ritrovare noi stessi, quindi diciamo destinazioni molto molto tranquille. Poi andiamo per comprare qualcosa da un'altra parte del mondo, da un capo d'abbigliamento a un prodotto che possiamo trovare solo da quella parte, quindi caccia al merchandising, per dire sì, abbiamo già detto insomma che si vola magari per sposarsi, le odissee moderne, quindi gli antichi cammini sacri da ripercorrere o la voglia di esplorare poi rovine leggendarie. Il turismo legato alla salute è un'altra destinazione ancora, la sana alimentazione, al fitness, quindi sceglie sempre più turisti a prediligere destinazioni in cui mantenersi attivi. E poi ancora la musica, che diventa uno dei principali motori del turismo globale, ci piace, quindi in cerca del concerto giusto. E poi quelli che viaggiano scegliendo le destinazioni in base ai tassi di cambio favorevoli. Questa non l'avevo mai sentita, ma è da valutare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Nelly Jane con My Place, questa è Radio Monte Carlo, nel pomeriggio con C'est la Vie. Sappiamo bene al giorno d'oggi quanto sia difficile comunicare bene in maniera efficace. Tra poco parleremo di un corso di laurea molto ma molto particolare.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto!
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato!
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
15: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
19: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

un talento incredibile, una delle tante canzoni meravigliose che ci ha regalato Marvin Gaye, la sua Let's Get It On. Questa è Radio Monte Carlo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Andiamo per un attimo a Siena, all'università, torniamo studenti tutti quanti. Sono molto fortunati gli studenti di Siena perché potranno imparare come comunicano piante e animali. Parte un laboratorio molto interessante, il laboratorio di comunicazione multispecie, ed è obbligatorio poi per gli studenti che sono iscritti al primo anno. Si parla della laurea magistrale in strategie e tecniche della comunicazione, e qui gli studenti dovranno cimentarsi anche nella comprensione appunto dei meccanismi di comunicazione di piante e animali. Mi piace moltissimo questa cosa perché spesso si parla di comunicazione, devo dire che comunichiamo tutti piuttosto male. Ecco, il resoconto anche in base a ciò che propone questa università è che noi umani non siamo l'unica specie che abita il pianeta Terra, questo lo sappiamo, ma non siamo necessariamente i più intelligenti, nemmeno i più evoluti in senso stretto, e quindi c'è chi comunica addirittura molto molto meglio di noi. Quindi un corso che sarà dedicato interamente a questo, il programma attraverserà la chimica della comunicazione vegetale, la bioacustica marina, affascinantissimo, la semiotica degli immaginari multispecie e il More Than Human Design della serie Rendiamoci Conto che non ci siamo solamente noi, e questo mi sembra già un ottimo punto di partenza. Quindi mettiamoci anche in ascolto il religioso silenzio degli altri e studiamoli bene. Subito Miley Cyrus con la sua Flowers. We were good.

0: la loro Break Even. Questa è Radio Monte Carlo, ultimo disco della puntata, la prima della settimana con C'est la Vie. Grazie per esserci stati, grazie per aver viaggiato, lavorato, oziato, letto, pensato, anche insomma essere stati bene con la grande musica di Radio Monte Carlo e C'est la Vie. Tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy. Grazie a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco appuntamento con informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Ed è tutto da Chiara Lorenzutti, buon lunedì sera, ci sentiamo domani alle 16, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, combatteremo se attaccati. Così Grinkevich, comandante della NATO da Varsavia. Gli USA annunciano una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Così Trump, giusta la mia scelta sul diesel russo. L'UE ha pagato a Mosca 250 miliardi. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. Davide Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese. Vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto marchigiano della A14, perdita di carico tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona, code per incidente invece in Lombardia, tra Laccio con la tangenziale est di Milano e lo svincolo Sesto San Giovanni Viale Zara per chi procede verso Torino, incolonnamenti anche sulla 12, c'è un veicolo fermo in avaria tra Laccio con la 7 Genova est verso Livorno, in Campania segnalato un incidente lungo la 16 tra Grotta Minarda e Benevento, raccordo di Benevento verso Napoli, sulla tangenziale del capoluogo campano, code per traffico intenso tra Fuori Grotta e la zona ospedaliera per chi procede verso l'allaccio diramazione Capo di Chino, code per traffico intenso in Lombardia sulla 7 all'altezza dell'allacciamento tangenziale ovest di Milano, una perdita di carico è segnalata sulla 1 nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, ultima notizia dalla Liguria, sulla statale 523 del Colle di Centocroci i lavori sono segnalati tra 20 km dopo l'incrocio Borgo Valditaro e l'incrocio Sestri Levante A12, statale 1 Aurelia, è tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Another Day in Paradise, Radio Monte Carlo con la voce di Phil Collins. Un bacio ancora più grande del solito e più intenso, poiché ieri è stato il suo compleanno.
1: Sì.
0: A Chiaretta Lorenzutti, che
1: esatto.
0: Insomma, domenica ci siamo messaggiati, però in onda non
1: auguri.
0: Abbiamo fatto gli auguri ovviamente a lei, e tornerà puntuale domani a partire dalle 4 con Seravì. Ma adesso è il momento di Take It.

0: Bianco in regia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Oggi non lo so, dai, e dice lui in diretta prima. E non lo so, dai, oggi, boh.
1: No, perché gli ho parlato io, tu non hai sentito. Come al solito, io te l'ho detto che sei sordo ultimamente.
0: Buonasera.
1: Dice, è lunedì, è complicato sto lunedì perché...
0: certo.
1: No, c'è un po' di stanchezza, un po' di sonno.
0: Ma lo
1: dopo...
0: dicono tutti.
1: Buonasera Tamara Donà.
0: Ma buonasera Giancarlo Cattaneo, buonasera Gabriele Lo Bianco in regia.
1: Attivo
0: buonasera,
1: però,
0: ma molto attivo,
1: molto
0: caspita,
1: attivo.
0: Altro che quando caspita. Stamattina alle 6. Buonasera alla nostra Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino e soprattutto voi all'ascolto là fuori che anche questa sera ci avete scelto.
1: Ma
0: buonasera.
1: Perché? Perché ci avete scelto? Ma veramente un mistero, però avete fatto la scelta giusta e noi cercheremo ovviamente di confermare il tutto da questo momento fino alle 8 della sera, cercando di portarvi un po' di leggerezza,
0: sicuro.
1: Bel po' di notizie di attualità, quelle che arriveranno da qui alle 8, poi la sfida musicale, quindi siete chiamate a partecipare e per questo vi do subito il numero che è il 342-414-1762. Forse un gioco?
0: Sì, beh, sì, può essere, non diciamo
1: dice.
0: Troppo.
1: Non si dice, sicuramente, forse una poesia?
0: Sicuramente quella arriva, certo.
1: Mi piaceva più il forse.
0: E sicuramente una sfida musicale più tardi, neanche troppo tardi, però. Quindi, insomma, restate all'ascolto assolutamente.
1: Cioè, tra poco c'è una sfida musicale. Subito direi che, visto che noi siamo partner di questo fanciullo,
0: 27 febbraio Milano, 28 febbraio Firenze.
1: Bravissima, direi di ascoltarlo subito con il suo singolo più recente.
0: Sì. Vive ancora Ibiza?
1: Ma che ne sa, ci vive Ibiza, James Blunt.
0: James Blunt.

0: Una bella produzione, il nuovo singolo di James Blunt qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, suonata veramente, non con strumenti,
1: non come
0: cose,
1: fai tu abitualmente che, no.
0: Bene, bene, allora siete in diretta con Giancarlo e Tamara fino alle 20 in radio, se volete anche in televisione,
1: anche in TV, brava,
0: anche notizie di attualità in questo programma che sembra messo lì per caso
1: e
0: ma
1: lo
0: non
1: è,
0: lo, no, lo non è vero, non lo
1: no,
0: è per
1: anche
0: niente.
1: Perché noi ci facciamo un po' i fatti nostri, non ti ho chiesto infatti scusami prima dell'attualità, ma il weekend tutto
0: quale?
1: A posto, lo scorso appena...
0: Ma figurati, è già passato più di 24 ore, non ricordo niente del mio weekend.
1: Vabbè.
0: Impegnativo ma molto carino.
1: Però ti vedo bene, quindi
0: sto bene, sì.
1: Ti sei un po' riposata?
0: No, per niente.
1: Hai fatto la tua skin care?
0: No, no, magari.
1: Niente, magari.
0: Tu ti sei riposato?
1: No, io ho un dolore alla schiena, lascia stare. Allora, attualità,
0: sì.
1: Civita di Bagno Regio in aggregazione con Bolsena con il progetto Arte che viene, Arte che va, è la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028.
0: Un sulle mani, bravissime, alla città
1: mani.
0: Vincitrice, tra l'altro sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto, ok? Quindi vuol dire che
1: per i giovani
0: se la giocano, esatto.
1: Sì,
0: assolutamente,
1: sì, sì, sì.
0: Su questo, su tanta creatività e poi sulla bellezza della cultura, l'importanza della cultura.
1: Un dono bellissimo, commentano soltanto ai cittadini ma più in generale alla Tuscia, un territorio che forse a volte ha sofferto anche di senso di inferiorità rispetto a altri luoghi. L'obiettivo è quello di diventare un modello sì per l'arte contemporanea ma soprattutto dare un'opportunità ai ragazzi di restare,
0: esatto,
1: quindi non dover andare per forza via per
0: non
1: cercare lavoro,
0: non sentirsi costretti a dover lasciare le proprie radici che magari uno è l'ultima cosa che vorrebbe fare nella vita,
1: certo,
0: ma lo fa per trovare un'opportunità migliore.
1: Come hai fatto tu?
0: Tu sei
1: fatto
0: il testimone,
1: io.
0: Va bene, tu ancora di più perché hai fatto più strada di me.
1: Più chilometri.
0: E quindi, esatto, poter restare nel proprio luogo di nascita, sceglierlo e soprattutto potersi in qualche modo riscattare, lavorare lì.
1: Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, dunque Civita di Bagno Regio con Bolsena.

0: io la vuoi finire di distrarti?
1: Io? Cioè,
0: eh sì, mancavano 10 secondi, stavi ancora a chiacchierare col maestro Corbelli.
1: Ma ero già perfettamente pronta per la sfida musicale.
0: Brava.
1: Di Take It Easy. Questa sera in diretta su Radio Monte Carlo potete scegliere voi il prossimo pezzo che andrà in onda.
0: Allora,
1: tra due brani si sceglie questa sera ed è tutta italiana la sfida.
0: Sì, no, per niente, non è per niente, vedi, un errore l'ha fatto. Non lo so, che radio ascolti, non lo so. Comunque sia, la sfida questa sera è tosta.
1: Okay.
0: Perché abbiamo questa... A proposito di brani italiani,
1: davvero?
0: Proprio. Sì, sì.
1: Well,
0: sì. Woman di John Lennon. Ok, numero uno, bellissima, già potrebbe vincere.
1: Appunto.
0: Ma attenzione, perché alziamo la soglia della difficoltà.
2: E con le mani, amore,
0: ragazzi,
2: per le mani ti prenderò.
0: Ciao a tutti, è stato bello.
2: E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
0: Io la lascerei già adesso, se fosse possibile. La donna cannone,
1: sì.
0: Francesco De Gregori. Mm-hmm. Dunque, ricapitoliamo. John Lennon, Woman numero uno. De Gregori, la donna cannone, numero due.
1: Quindi le donne sono le protagoniste,
0: certo,
1: di questa sfida musicale.
0: Certo. Sava
1: Sandia.
0: Sempre, Sava
1: Quindi
0: Sandia.
1: Scegliete voi 1-2 al nostro numero 342-41-41-762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: Tutto a posto nel weekend.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
5: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da €99 al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusi.

0: anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. E patatine fritte 3 kg a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Questa è Radio Monte Carlo, la donna cannone Francesco De Gregori, brano che voi ascoltatori di Take It Easy avete scelto nella nostra sfida musicale. Certo, John Lennon ovviamente è stato John votatissimo, ma De Gregori dobbiamo dire ancora di più. Assolutamente. Elena dice una cosa molto carina e anche molto vera. Perché non paragonare la donna cannone con un film di Fellini?
1: Ha ragione.
0: È vero, poche cose mi piacciono come De Gregori, insomma, ma questa è bellissima in effetti.
1: Dunque, grazie, sfida che tornerà domani in Take It Easy con tutta la squadra al vostro servizio. C'è questa notizia, allora io non sapevo ci fosse, ma manifesto la mia ignoranza, il problema del ristorante che fu risolto alla fine degli anni 70 dal fisico premio Nobel o Nobel che dir si voglia, Richard Feynman, il quale ricavò una formula che non sto a ripetervi perché non la saprei spiegare, per stabilire quando conviene continuare a sperimentare, quando invece è meglio fermarsi e scegliere ciò che già conosciamo. Quindi noi siamo al ristorante, la scena è questa.
0: È un dilemma questo.
1: Tu vai in un ristorante, chiaramente un ristorante in cui puoi scegliere tra vari piatti.
0: Certo.
1: Sei solita prendere più o meno sempre la stessa cosa oppure ogni volta sperimenti e cambi?
0: Io sperimento e cambio.
1: Anch'io.
0: Anche tu, ok.
1: Cioè, se vai in pizzeria, prendi sempre la stessa pizza oppure anche tu sperimenti? Ma vabbè, mi sembra eccessivo.
0: Lo faccio apposta, mai.
1: Cioè, quindi decidi tra un'opzione che già conosci e sai che è buona oppure una completamente nuova che potrebbe anche deluderti.
0: Ma vado su quella seconda. Tanto poi a cena, magari tra uno o due anni ci ritorno fuori a cena.
1: Tra uno o due anni, sei sempre
0: quindi,
1: in giro.
0: Preferite cambiare o preferite andare sul sicuro? È questo che ti verrebbe da chiedere, no? Anche
1: quale
0: per capire
1: piatto?
0: Un po'.
1: Tu? Allora io quando provo ad andare sul sicuro prendo la frittura di calamari.
0: Ah.
1: Scusa, eh.
0: Bah.

0: Ma la musica di Radio Monte Carlo non cambia perché è meravigliosa così. Keen, Everybody's Changing, appena ascoltati. Attenzione, perché si gioca in Radio Monte Carlo e la radio ufficiale di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da lunedì prossimo 19 di ottobre fino a domenica 8 di novembre. Allora, visto che si gioca, al primo amico, alla prima amica che subito invierà un messaggio vocale al nostro numero, che è il 342 4141762, con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due passe per il concerto di Micah Miller in programma venerdì 6 novembre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi i vostri messaggi vocali a questo numero, 342 4141762.

0: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights, giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
1: My new album is called Too Close for Running.
2: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
0: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
1: Hooray.
0: Grazie Aaron.
1: I'll be there.
0: You'll be there. Bring your guitar.
1: Ok.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
6: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
7: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14 14.
8: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
14: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Dream Love, e lei Mariah Carey qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, ancora una buona serata, un buon lunedì. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Jazzmi, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da lunedì 9-19 ottobre a domenica 8 novembre. Abbiamo dei pass per voi. Allora, lunedì 19 ottobre, domenica 8 novembre, okay. Sei capito?
1: Sì, adesso.
0: Okay. Due pass per voi per il concerto di Micah Miller in programma venerdì 6 novembre. Dove? Dove?
1: Al Blue Note.
0: Al Blue Note di Milano.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so. Chi si aggiudica questi biglietti, sentiamo.
2: Marco da Cavriana, provincia di Mantova. Io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Sarà una serata bellissima.
0: Marco.
1: Caro Marco,
0: sì.
1: Vieni accompagnato e non te ne pentirai.
0: Prossimi giochi, non
1: ve lo possimo dire.
0: Certo, arrivano sorprese. Per quello dovete ascoltarci sempre.
1: Scusa, per la questione piatti che provi,
0: sì,
1: nuovi o meno, mm-hmm. Francesca da Milano, tra i messaggi al 342-4141-762 scrive: con le altre pietanze provo piatti nuovi, sapori diversi dal solito. Con la pizza è un disastro.
0: Ah, davvero?
1: Leggo tutto il menu, tutte le pizze che ci sono, ingredienti per ingredienti. Poi ordino sempre la solita, prosciutto e funghi, possibilmente con qualche oliva. Che ci vuoi fare? Siamo fatti strati.
0: Beh, è vero.
1: No, ha ragione, cioè comprendo, però io cambio, provo a cambiare.
0: Anche la pizza.
1: Tra due o tre, sì, anche la pizza.
0: Davvero?
1: Anche la pizza. Tu?
0: No, anche io cambio sempre, sbaglio molto spesso.
1: Ma qual è la pizza più deludente che poi
0: quella di sabato? No, non voglio dirlo.
1: No, non di... vabbè, magari
0: no,
1: in ascolto.
0: No, perché poi erano molto gentili le persone.
1: E chi se ne frega, la pizza com'era questa pizza?
0: Ma c'era sto prosciutto cotto, ma di un salato. Ho bevuto tutta la notte.
1: Ma non è che era crudo?

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con i Duran Duran Skin Trading, Take It Easy.
1: Le breaking news di TGCOM 24, seguire meteo e autotraffic.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Gerry Romano. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica per strada nel Milanese, ricoverato in codice rosso. Il piccolo, trovato da una donna che passeggiava col cane a Cinisello Balsamo, era avvolto in una coperta sotto un albero. Estratto vivo, lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità, il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla Quinta Strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l'Italia, garantendo diverse giornate asciutte e soleggiate. Martedì nubi sparse con residue, piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia, nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi, valori fino a 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Nel Principato di Monaco inizio di giornata nuvoloso con tendenza a schiarite e una temperatura intorno ai 22-23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: Questa situazione su strade e autostrade, un veicolo in fiamme causa code lungo la 1 tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Ci sono lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Pedaso e Grottammare. Sulla A5 la Torino Osta Montebianco troviamo un veicolo in avaria allo svincolo di Volpiano verso Torino. Sulla A32 code per un chilometro per traffico intenso tra circonvallazione Uzze e Bardonecchia verso questa località. Un'ultima segnalazione che ci porta invece nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia con traffico rallentato tra l'incrocio via di Grotta Rossa e incrocio via Trionfale verso l'incrocio Firenze statale 67 Tosco Romagnola. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Daido, Life for Rent, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, in questo lunedì di 12 di ottobre, 19.09 in questo momento. Lui è Giancarlo Cattani, sì, sono Tamara Donà, Gabriele Lo Bianco in regia.
1: Sì.
0: Ancora un'oretta per stare insieme con
1: sì.
0: un po' di notizie d'attualità.
1: Sì.
0: C'è una poesia da leggere molto
1: sì.
0: bella di un'autrice italiana.
1: Sì.
0: Attenzione perché ci ascolta.
1: Certo.
0: Non lo so,
1: sì?
0: non lo so,
1: anche
0: però
1: lei. Cioè,
0: non
1: anche
0: si sa mai.
1: Allora, poco fa il TGCom 24, noi vi ricordiamo anche che domattina dalle 5 sì. alle 7 per viaggiare informati con Laura Ghislandi e la redazione del TGCom 24 c'è Breaking News assolutamente
0: sì.
1: a non perdere per chi fosse già in viaggio a quell'ora
0: sì,
1: per raggiungere
0: tanti.
1: Il posto di lavoro hai voglia
0: mm-hmm.
1: quindi il consiglio è questo
0: assolutamente
1: quando ti svegli quando non dormi
0: io li ascolto,
1: lo so perché non dormi
0: esatto
1: e quindi,
0: purtroppo per me non dormo
1: dalle
0: ecco.
1: 5 alle 7 del mattino ogni mattina dal lunedì al venerdì qui
0: esatto.
1: su Radio Monte Carlo e intanto Take It Easy
0: mm-hmm.
1: ecco noi siamo molto più come dire frivoli
0: shue.
1: Esatto frivoli leggeri
0: vabbè,
1: e shue.
0: Ci sta.
1: E dunque vi parliamo di castagne.
0: Il cibo dei poveri è diventato un superfood, una parola che non sopporto, ma questo è perché
1: food.
0: È un superfood. Entra nei prodotti salutistici. Allora,
1: dai.
0: Per generazione è stata una delle poche fonti di sostentamento.
1: Beh,
0: mi ricordo
1: del pane proprio, sì,
0: delle comunità montane. Mi ricordo mio nonno le mangiava con il latte,
1: certo.
0: le mangiava soprattutto con il vino, perché
1: boh.
0: Lui col vino tutto pure colazione
1: sì,
0: faceva
1: sì. maionese e vino, diciamo.
0: Esatto.
1: Sì, sì, va bene.
0: Oggi se ne apprezzano la fibra, il potassio e l'assenza di glutine peraltro.
1: Ah,
0: sì, non lo sapevo, l'ho letto qui.
1: Quanto
0: sì,
1: costa
0: sì.
1: il chilo?
0: Un po' troppo.
1: Ecco,
0: più
1: appunto.
0: Di 6 euro, però sono
1: quasi
0: buone.
1: 7, quasi direi,
0: 7,
1: sì, mediamente 7. Sul territorio nazionale. Le prime raccolte sono partite a metà settembre con circa 10 giorni di anticipo sulla media, ma questo l'abbiamo raccontato un sacco di volte visto il cambiamento climatico, però sono buone.
0: Dimmi solo velocemente, secondo te la regione è quella dove ce ne sono di più? Quale
1: la
0: può
1: mia,
0: essere?
1: La Campania.
0: Vedi, ma non avrei mai detto, io pensavo il Trentino, non lo so.
1: Che sei sempre la solita,
0: nei
1: confronti del meridione,
0: del Bosco,
1: tu sei che c'è?
0: Invece,
1: perché non
0: Campania.
1: C'è verde, è solo asfalto Napoli, cioè poi la Campania non è, voglio dire, è una
0: ma
1: regione.
0: Ma lo so, ma certo,
1: Florida,
0: molto verde, ma
1: molto.
0: Lo so benissimo, bene. Quindi insomma, devo provarle.
1: Bene, ma il mio corpo non è
0: no.
1: pronto, come canta Somber nella sua My Body Isn't Ready.

0: Dolores O'Riordan, i Cranberries, Tomorrow, il titolo di questo brano. Domani sarà martedì, ma ci penseremo poi, cara mia.
1: E domani mettetevi meno profumo, perché no, ci sono delle regole non scritte del galateo delle fragranze. Anche tu che vai in giro e lasci la scia.
0: Allora,
1: non è tanto giusto.
0: Guarda, leggendo questa notizia mi è venuto in mente, io ho soprattutto un profumo.
1: Quello che hai questa sera, peraltro.
0: Esatto.
1: Buonissimo.
0: Sì, ti ringrazio, ma
1: molto
0: proprio
1: buono.
0: Fai...
1: ti si sente da 2-3
0: che
1: chilometri.
0: Molto intenso, io non è che ne metta tantissimo,
1: infatti.
0: Anche perché però
1: ha un costo, diciamo.
0: E quindi
1: dicono
0: quando puffi troppo,
1: sì,
0: dicono,
1: non
0: così
1: bene.
0: Non va bene, quindi c'è un galateo,
1: sì.
0: Perché resta la scia anche sul posto di lavoro,
1: in ascensore, dove capita, che è sempre meglio la scia di profumo, che però pensa un po' all'olfatto, che è uno dei sensi
0: che
1: da cui non ci si può sottrarre, perché tu puoi pensare il gusto, vabbè, quella cosa non la mangio, quella cosa non la voglio vedere, okay,
0: puoi non ascoltare,
1: se vuoi,
0: puoi
1: proprio
0: scegliere,
1: no?
0: Però
1: ma il fatto te lo ritrovi lì, il profumo, l'odore, non è che puoi scegliere, no?
0: Esattamente. Pensa che in Canada ci sono delle linee guida specifiche per la gestione delle fragranze negli ambienti professionali.
1: Vedi?
0: Ciò significa non che tu non debba indossare un profumo, ma devi essere rispettoso, perché ci sono anche persone che sono molto sensibili agli odori.
1: Esatto,
0: per cui...
1: quindi domani solo un puff e non due.
0: Domani niente, non metto niente, guarda. Solo... no, ma io uno ne faccio.
1: Ne fai solo uno?
0: Sì.
1: Pensa un po'.
0: Sì,
1: mezzo?
0: No, domani provo mezzo, va.

0: su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Eli, grazie per il tuo messaggio. Parlavamo prima di profumo, sì. Quando è troppo, viene da dire.
1: Sono d'accordo.
0: Evidentemente Giancarlo ha un buon pH di pelle. Io metto il profumo, ma nemmeno uno, neanche un puff rimane. Gli altri non lo sentono, uffa.
1: Dipende.
0: Dipende dal costo.
1: Io sono allergica ai profumi, purtroppo, non è colpa mia. Pensate che ho avuto però la fortuna di avere delle colleghe d'ufficio che quando ero presente non lo mettevano proprio.
0: Vabbè, caspita, se
1: quindi
0: sei allergico.
1: Rispettose, meravigliose, certo, e quindi certo, è una bella esperienza. Vabbè, poi arrivano messaggi su pizze.
0: Sì. Monte Bianco, dolce meraviglioso, buonissimo.
1: Allora, l'amica Luisella da Torino ha inviato uno scatto che io
0: l'hai mai provato?
1: Non lo so, ma mi si è alzato il diabete soltanto guardando veramente lo scatto. E per me Take It Easy finisce qui.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per luce e gas.

0: Ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno, spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
1: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Beautiful Girl, sono d'accordo con Carlo da Napoli che scrive: l'unica pizza è la margherita napoletana, tutte le altre.
1: Fammi salutare
0: Perché
1: Joe.
0: Perché poi è da questo tipo di pizza che si misura la bravura del pizzaiolo e dall'equilibrio degli ingredienti tutti, quindi ha ragione.
1: Nella semplicità, margherita. Ha ragione.
0: Che si fa con...
1: il fior di latte.
0: Brava!
1: E non la mozzarella.
0: Bravissima, una cosa
1: Joe,
0: te l'ho insegnata.
1: Fammi salutare Joe, buonasera. Sono arrivato tardi. Non so perché stiate parlando di pizze. Oggi ho sfornato questi. Ha fatto una fotografia del pane che ha sfornato. Quindi il pane di Joe, perché lavora nel panettiere. E quindi ci è arrivato tardi. Sì, abbiamo parlato anche di pizza, fra le altre cose, di castagne e di tanto altro.
0: E tanto altro, anche di profumi. Dario li patisce così tanto che quando entra in alcuni negozi o grandi magazzini deve fare i primi 30 metri in apnea. Ebbene sì, figuratevi quando mi entra la gentile cliente nel ristorante in cui sto assaporando i miei piatti più delicati, perché questo è un altro aspetto. Quando vai al ristorante, se uno ha esagerato con il
1: profumo,
0: diventa un po' complicato.
1: Non deve essere invadente, insomma, si deve sentire solo se uno si avvicina molto, ma in quel caso, insomma, no, è un'altra storia.
0: Ehi.
1: Allora, chi è il tuo supereroe? Supereroe preferito?
0: Baby.
1: Allora, 6 bambini su 10 rispondono:
0: mamma e papà.
1: Che bello, sì, è certo.
0: Sì, sì, 6 su 10 di bambini, molto più dei nonni, dei fratelli o sorelle maggiori, quindi mamma e papà, più degli idoli dello sport che sono fermi al 5%. Il dato di questa indagine, i supereroi a casa tua, a rispondere alle domande sono stati proprio i bambini piccini tra i 6 e i 12 anni, per dare spazio al loro punto di vista e non a quello degli adulti.
1: Molto bello, quindi una notizia che ci dice che i bambini prima di tutto vogliono la concretezza.
0: Sì, e il calore della casa.
1: Certo,
0: poi Capitan Harlock comunque è una cosa buona, no?
1: Che bello, che mi piaceva, bellissimo.
0: Vabbè, a te piaceva lui, lo so già, come tutte le Terence.
1: Ma non è vero,
0: Elenca.
1: Mi piaceva
0: Capitan Harlock,
1: mi piaceva il cartone
0: Terence, Mirko dei Beehive, chi c'era più? Abbiamo finito?
1: André di Lady Oscar.
0: André di Lady

0: Sex Bomb, lui è Tom Jones, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Tra poco leggeremo un testo in cui si parla di amore che è raccontato attraverso piccoli dettagli quotidiani qui su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un cascai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba!
17: Tranquilli, intendevo l'offerta!
19: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Taylor Swift, Opalite. Almeno vai a tempo, però.
1: Ma
0: quando
1: smettila,
0: balli.
1: Lasciami fare le mie cose, tanto non si vede.
0: Che
1: coreografia. Siamo anche in TV.
0: Sì. No, però finché non è
1: fuori
0: finito
1: onda,
0: il brano.
1: No. Esatto.
0: Cosa leggiamo e perché?
1: Allora, questa sera qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, leggiamo un testo di Beatrice Zerbini, poetessa italiana che mi piace molto, scoperta da me da poco. Allora, dietro questa apparente semplicità, sentirete il testo, emergono dei temi profondi: il desiderio, la mancanza, l'attesa, la memoria e la ricerca dell'altro.
0: E allora, da incomode rate, leggiamo un testo di Beatrice Zerbini.
1: Di tutte le cose che vorrei darti, più di tutto, dei baci, delle mani, del tempo che mi chiedi, dei passaggi fino ai treni, io prima vorrei darti il sonno che non hai dormito questa notte.
2: Potessi starti sotto le tue palpebre rotonde, vegliarti in ronde la stanchezza, il cuore sfatto, l'alba che hai visto senza luce.
1: Sapere il silenzio, il buio che serve per darti un riposo, una tregua.
2: Potessi scrivertelo, bastasse a sfaticarti le ossa.
1: Farei che ogni verso,
2: anziché leggerlo,
1: tu potessi dormirlo.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Bill Withers a Take It Easy. Mamma mia, un pezzo più bello dell'altro in questa scaletta. Ringraziamo ancora una volta i nostri programmatori musicali.
1: Potremmo chiedere di chiudere sempre la trasmissione con un brano?
0: Sì, beh,
1: potremmo,
0: un brano d'amore?
1: No, un brano, sempre quello. Sì, sì, in chiusura, sempre
0: quale
1: quello.
0: Quale vorresti tu?
1: Non lo so, potremmo chiedere ai nostri amici d'ascolto. Grazie di cuore per averci scelto. Noi vorremmo anche ricordarvi, grazie anche a Alessandra da Bologna, appena arrivato il suo messaggio, le piace molto il momento della poesia letta dalle nostre voci. Grazie davvero per averci scelto. E volevamo ricordare che domani in Take It Easy saremo in tre.
0: Esatto.
1: Ci sarà Mario Biondi.
0: Lui, lei e l'altro.
1: Esatto.
0: Nasso Mario Biondi che torna a trovarci qui in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Grazie a Tamara Donà.
0: Grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo,
1: Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
0: Breaking news di TGCom 24, seguro in viaggio con Di Maggio domani. Ciao.
1: Vabbè, non
0: e lasciami il tempo.
1: Scusa.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Stamattina il Pontefice ha mantenuto la sua agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, dice il direttore della sala stampa vaticana. Sono sicuro che si riprenderà e continuerà nella missione di guidare la Chiesa, afferma Louis Prevost, fratello maggiore del Papa. Ora in Sardegna, dove è stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato all'interno della grotta di Gorropeddo a Urzulei, Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per gli accertamenti e le cure del caso. Economia, Giorgia Meloni chiede risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, afferma, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo. La Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Lo scopo, secondo Bruxelles, fa fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Chiudiamo con il lutto nel mondo dello spettacolo. Addio a Giorgio Bracardi, musicista, cantante e comico. Fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte. Mercoledì alle 10 a Roma i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Finite le vacanze.

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona serata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l'Italia, garantendo diverse giornate asciutte e soleggiate. Martedì nubi sparse con residue, piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia, nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi, valori fino a 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Nel Principato di Monaco inizio di giornata nuvoloso con tendenza a schiarite e una temperatura intorno ai 22-23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Roma Civitavecchia, code per un veicolo in fiamme tra Cerveteri Ladispoli e Santa Severa Santa Marinella in direzione della statale 1 Aurelia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Milano-Bologna, tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, lavori e code tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Un incidente segnalato sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Infine si è verificato un incidente sulla statale 67 Tosco-Romagnola ad Empoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: E abbiamo aperto con Whitney Houston.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. Dopo una bellissima esperienza a Siena in questi giorni per il Siena Photo Awards, questi premi internazionali di fotografia con mostre in giro per la città, e poi la serata di gala al Teatro dei Rinnovati sabato scorso nel palazzo sotto la Torre del Mangia. Sabato, come vi avevo annunciato, c'era uno spettacolo aperto tutti in Piazza del Campo, dove si corre il palio. C'era questa ballerina che volteggiava in aria appesa ad un grappolo di palloncini gialli, un'immagine surreale, come d'altronde molte delle immagini catturate da fotografi provenienti da oltre 150 paesi del mondo che hanno partecipato al concorso e i cui scatti ora sono in mostra in giro per Siena e dintorni, diciamo. Andatele a scoprire fino al 29 novembre. E adesso passiamo dalle immagini alla musica. Bossa in blu, ci sono delle nuvole e la musica di Tiro Mancino con la voce di Simona Molinari.

0: siccità o per la troppa pioggia. Ed è per questo che i contadini dal dopoguerra hanno preferito lo stipendio fisso nelle fabbriche. E l'Italia ha perso manodopera e terreni coltivati. Seguitemi dopo la pubblicità che parleremo di uliveti.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
20: Wow.
19: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
21: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
24: Bollettino Digiversario numero 1.
25: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa

0: sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ed erano i sogni infranti di Johnny As Jazz. E vi dicevo prima, in una sola generazione l'Italia ha perso più di un terreno agricolo su quattro e ha visto la scomparsa del 28% delle sue campagne. Questi sono dati Coldiretti. Solo in Toscana, per esempio, sono 4 milioni gli olivi abbandonati e trascurati. È una bella idea, sono le camminate tra gli olivi. Sono organizzate dalle varie regioni per portare gente a passeggiare tra gli alberi e capire il patrimonio che abbiamo. La decima edizione di Camminata tra gli olivi sarà per domenica 25 ottobre in 18 regioni italiane. Ci sono un sacco di proposte di itinerari da fare in famiglia, in coppia o da soli, di passeggiate tra gli uliveti, visite ai frantoi e agli ulivi secolari, tour in mountain bike o a cavallo, o ancora experience nella raccolta, perché è già tempo di raccolta. E sembra, mi diceva Franco Roy, che almeno per l'oliva taggiasca sarà una buonissima annata. E dappertutto, in Toscana, in Liguria e in Puglia, soprattutto in Umbria, sono previsti corsi di assaggio e degustazioni con visite al patrimonio artistico e culturale delle città dell'olio. Trovate le informazioni sulle 150 città aderenti e sui vari percorsi di regione in regione sul sito camminatatragliolivi.it. È per domenica 25 ottobre. E adesso sentiamo Carol G e Bruno Mars.

0: Le vibrazioni su Radio Monte Carlo con il brano che li ha lanciati, dedicato a te. E un grande festival di fotografia si è appena concluso a Siena, mentre un altro si aprirà prossimamente a Rapallo. E ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
11: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.

0: Active.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante.
9: Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Steve Miller Band con The Joker, Somebody Call Me Morris. E parliamo di Rapallo, bellissima località del Levante Ligure, dove il Castello sul Mare, Villa Queirolo e Villa Devoto e l'Auditorium delle Clarisse diventeranno le sedi della prima edizione del Rapallo Fotografia Festival dal 16 al 18 ottobre. Sarà un evento annuale dedicato alla fotografia d'autore italiana nel Castello di Rapallo e altri luoghi simbolo della città, con la partecipazione di grandi maestri della fotografia e di nuovi talenti emergenti. Ci saranno delle letture portfolio, cioè degli esperti vedranno il portfolio di lavori fotografici dei partecipanti e li giudicheranno per il premio Castello sul Mare. E tra le tante cose interessanti ci sarà un laboratorio di antiche tecniche di stampa, condotto da Roberto Montanari, per scoprire i processi fotografici tradizionali, come la cianotipia, che è questa tecnica affascinante capace di trasformare luce e materia in quelle immagini, sapete, dalle tonalità blu. Se vi interessa scoprire come si realizzavano le immagini prima del digitale, adesso abbiamo tutti una macchina fotografica nel telefono, ma un tempo non era così, ragazzi, E a Rapallo se ne parla dal 16 al 18 ottobre. Adesso su Radio Monte Carlo si ascolta Billie Eilish con Birds of a Feather.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy era il titolo da Beyoncé che ci ha accompagnato fino al segnale orario. In arrivo breaking news e meteo.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È previsto domani in tarda mattinata il ricovero del Papa alla Gemelli di Roma per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Economia. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, dice la Presidente del Consiglio, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier riproporrà intanto la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo che si riunirà in settimana. Dall'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni per tenere elezioni nel paese. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha aggiunto che sono i contatti in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Lo spettacolo mercoledì a Roma ai funerali di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte, era ricoverato in seguito alla rottura del femore. Chiudiamo con il calcio. Nel posticipo della sesta giornata in Serie A, l'Atalanta batte il Venezia per 3-1, la Dea sale così a 9 punti in classifica, Lagonari ancora ultimi a quota a 0. Allo stadio Grande Torino intanto i Granata ospitano l'Udinese. In questi minuti queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene. Insieme.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce così buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l'Italia, garantendo diverse giornate asciutte e soleggiate. Martedì nubi sparse con residue, piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia, nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi, valori fino a 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Nel Principato di Monaco inizio di giornata nuvoloso con tendenza a schiarite e una temperatura intorno ai 22-23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Era la musica dei Cousteau, The Last Good Day of the Year. E a Siena questo weekend ho scoperto, andando per mostre, dei luoghi straordinari come l'Accademia dei Rozzi, dove sono visibili le immagini di Cinzia Canneri dedicate alle donne vittime delle guerre. I Rozzi nel 1500 erano persone di cultura ma sine nobilitate. E siccome i nobili definivano Rozzi chi non fosse aristocratico, ben volentieri dottori, avvocati, notai, bottegai, amanti delle arti e delle lettere, della musica, si fregiarono del titolo di Rozzi. L'Accademia dei Rozzi oggi conta 600 iscritti, possiede un isolato intero nel centro di Siena, dove c'è il loro teatro e la loro sede. Altro incontro interessante è stato Jasper Dust, questo fotografo olandese che propone per immagini la storia di Bob. Bob è un fenicottero rosa salvato da Odette, la cugina veterinaria di Jasper, che abita a Curaçao, l'isola delle Antille olandesi. Bob è diventato un fenicottero domestico, gira per casa, va in bagno, accompagna Odette nelle scuole a parlare di protezione dell'ambiente anche in TV. Ma non c'è nulla come una chiacchierata davanti ad una birra per entrare in sintonia con un fotografo come Pierpaolo Mittica, che sta documentando il post Chernobyl. Lui è stato una trentina di volte negli ultimi 20 anni a vedere e controllare gli effetti della devastante esplosione del reattore 4 della centrale di Chernobyl. E a Siena c'è una sua expo bellissima ambientata in un giardino. Lui dice che la natura si sta riprendendo tutto a Chernobyl. Noi uomini passiamo, la natura continuerà per sempre. E adesso sentiamo Cesare Cremonini.

0: E tra poco vi porto in Puglia ad assaggiare cose buone, più vicino a Matera che a Bari, ad Altamura.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotte la carne da 500 grammi a €1,59. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai!
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
16: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2.000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona. Murprotec elimina la radice muffa.

0: sviluppa umidità e condensa dalle pareti. L'ottima! I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

Era George Michael tra Cowboys and Angels. E parliamo delle murge e delle cose buone che si mangiano, a cominciare dal pane. I cereali sono uno dei prodotti principali da sempre in quella zona. Nel 1600 c'erano 26 mulini nei dintorni di Altamura. Per quello il pane è famoso e c'è un disciplinare europeo che lo certifica. Ma voi avete mai assaggiato pane di Altamura DOP abbrustolito con sopra pomodorini, primo sale, cardoncello cotto e rucola? Da provare. Quello è un boccone vero di territorio. Il pane alto si chiama squanette, poi c'è quello rotondo e basso e grandissimo, dei micconi di quasi un metro di diametro. Quello alto ha più mollica, che conserva l'umidità e quindi rimane fresco e morbido più a lungo. Ma il pane di Altamura non si butta mai, si riutilizza con polpette di pane, si fanno i ripieni, e provatelo caldo, leggermente tostato, con un altro prodotto della zona un po' più a nord però, la burrata di Andria, che poi è mozzarella filata con ripieno di mozzarella sfilata e panna. Anche qui in Francia hanno scoperto la burrata, la mettono dappertutto. Non so se ad Andria ne possono produrre così tanto da rifornire tutti i ristoranti di Francia che la propongono. Non so se è originale. E adesso che vi ho messo appetito, andiamo con Fireflies da YouTube.

0: Ossigeno era il titolo da Raff e tra poco vi racconto la storia di una cantante bellissima. Ecco, la nostra Patti Farchetto, che anni fa la intervistò per Radio Monte Carlo, mi raccontò come prima impressione che era una ragazza bellissima con questi grandi occhi espressivi. Non per nulla era emersa come attrice. Di chi si tratta ve lo dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Denaro è tempo il...
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

E abbiamo ascoltato i mitici Earth, Wind and Fire, sempre bellissima questa After the Love is Gone. E la cantante che sta per arrivare qui su Radio Monte Carlo è Natalie Imbruglia. Il papà era dell'isola di Lipari, emigrato in Australia. Natalie è nata a Sydney e a 17 anni ha avuto un successo folgorante in una soap opera australiana, ma ha mollato tutto, è andata a Londra a ricominciare da zero, questa volta come cantante. E il suo provino, pensate, la cover di Torn, diventa un successo. Ce l'abbiamo ancora in catalogo qui a Radio Monte Carlo, Torn. Grande successo internazionale per Natalie, ma poi molla tutto ancora nel 2010, ritorna a fare l'attrice, l'abbiamo vista in Johnny English con Rowan Atkinson, sapete, Mr. Bean. Il fatto è che Natalie soffre di depressione, come lei stessa ha dichiarato. Up and down, alti e bassi. Così riprova la carta della musica nel 2015, poi abbandona, torna nel 2021 e adesso eccola qui con il suo settimo album in studio, intitolato Algorithm, pubblicato con la sua etichetta indipendente Land Girl Records, un album autofinanziato al quale auguriamo tanta fortuna e dal quale ascoltiamo Upside Down, Natalie Imbruglia.

0: siamo arrivati ai saluti anche per questo lunedì sera. Vi lascio con Nick the Nightfly, il mio compare scozzese. Ciao Nick! Ringrazio Rick Brambilla per la regia da remoto e Beppe Ungaro per la playlist. E tutti voi che ci seguite sempre con affetto ed attenzione. Grazie, grazie, grazie. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università?
11: Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
13: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.

yes, ecco il sound che apre Monte Carlo Nights questa sera. Un abbraccio da Nectar Nightfly. La musica che abbiamo ascoltato è di un gruppo americano che si chiamano Lake Street Dive. Il loro singolo Laundry Day Overalls e proprio in questo momento sono in concerto a Milano per un'apertura anticipata della prossima edizione di Jazz Me di qui Radio Monte Carlo e Radio Ufficiale. Il festival apre ufficialmente il 19 ottobre e va avanti fino all'8 di novembre e stasera c'è questa anticipazione. Per la prima volta in Italia un gruppo di musica pop soprattutto e la musica folk molto raffinate, Lake Street Dive. Questa sera durante il nostro viaggio vi presenterò altri artisti che suoneranno a questa prossima edizione. Nel frattempo un abbraccio da tutto The Night Team, da Maurizio Di Maggio e in regia con me Davide Ippolito, Marco Folone, Beppe Ungro alla programmazione musicale. Andremo a visitare tanti artisti e tante parti del mondo questa sera con la nostra musica. Adesso andiamo negli Stati Uniti a New York con l'artista David Gilfillian che ha fatto un album intero dedicato all'album di Marvin Gaye What's Going On. Il brano che ascoltiamo lo conoscete, Mercy Mercy Me The Ecology, sempre attuale questa musica di Marvin Gaye. So relax, it's night time, the right time on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly and the best music. Ascoltiamo Mercy Mercy Me. Nice one. Whoa.

0: Nuovi suoni on Monte Carlo Nights, una collaborazione con Chiara Civello, la voce, e il produttore italiano che si chiama Clap Clap, il suo nome d'arte. Lui è Cristiano Crisci, molto apprezzato all'estero da tanti colleghi importanti dal mondo della musica e le produzioni, come abbiamo ascoltato musica elettronica molto affascinante, come il titolo del brano New Dimensions, nuove dimensioni e nuove sonorità di Chiara Civello con Clap Clap. Fra poco un salto negli anni 70, un incontro con Deodato e George Benson e poi nuova musica di Stevie Wonder, di cui vi parlerò fra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
2: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
21: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
22: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Buona serata da Nick the Nightfly con questa sonorità che ci arriva dal passato degli anni 70, 1978, quando è uscito l'album di Deodato, Love Islands, e suo ospite alla chitarra in questo brano è Mr. George Benson, che aveva appena pubblicato alcuni dei suoi primi dischi più importanti, e da lì in poi Benson sarebbe diventato una superstar, ma anche Deodato, sempre un artista amato e apprezzato in tutto il mondo. In questo periodo sui social networks per gli amanti della musica si parla davvero tanto di Stevie Wonder, e giustamente, perché il 28 di settembre scorso era il 50° anniversario di uno dei dischi più importanti della musica, il disco di Stevie Wonder Songs in the Key of Life, ed è uscito in concomitanza con questo anniversario un EP di 4 brani che Stevie Wonder aveva registrato nel 1976 per l'album Songs in the Key of Life, ma non sono stati inseriti. Perciò è una perla, una chicca di quel periodo. E poi arriverà un nuovo disco di Stevie nel 2027, e questo tour che sta per partire in tutta Europa, non so quanti di voi in ascolto andrete a vederlo, ma vieni a trovarmi e scrivetemi su Instagram se andrete anche voi a vedere un concerto di Stevie Wonder. Sono curioso.

cosa. Ascoltiamo questo brano che risale appunto a 1976, 50 anni fa. Il brano si chiama It's Easier, ovvero è più facile, on Monte Carlo Nights, la musica di Stevie Wonder.

E nel nostro viaggio stanotte incontriamo due voci molto belle e molto distinte. Uno lo conosciamo veramente bene, Gregory Porter, è il suo ospite, è un cantante soul americano amatissimo dagli Stati Uniti, si chiama Cam. Il brano è Holding On, un successo di Gregory Porter insieme con gli Disclosure. Fra poco, a proposito di belle voci e artiste molto amate, c'è qualcosa di Jamiroquai e poi ascolteremo un brano dal mio prossimo ospite, questo giovedì sera su Radio Monte Carlo, un cantautore americano che si chiama Aaron. Ascoltiamo la sua nuova musica on Radio Monte Carlo.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie, solo su Radio Monte Carlo.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
11: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
12: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
20: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
21: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

la musica di Jamiroquai on Monte Carlo Nights, Too Young to Die, un salto indietro 1993 nel suo album capolavoro, il primo disco di Jamiroquai, Emergency on Planet Earth, ed è un disco, un album ancora molto attuale, Emergency on Planet Earth. Il mio prossimo ospite questo giovedì sera su Radio Monte Carlo è un cantautore americano che si chiama Aaron, è già passato qui nel nostro programma a suonare dal vivo, e giovedì sera presenteremo il suo nuovo album, si chiama Too Close for Running, e da questo album di Aaron ascoltiamo il brano Shiny Stockings.

0: on Monte Carlo Nights. Ecco una voce, una musica che si riconosce subito, magari non il periodo o l'album di Prince, però la musica sì, è quello, il sound è quello di Prince. Il brano I Am You l'abbiamo presentato in anteprima, Timeless, che vuol dire senza tempo, perché nel cavò di Prince c'è tanta musica che lui aveva registrato e non l'aveva mai fatto uscire. Quest'anno l'abbiamo presentato qui nel mio programma. Prince, I Am You on Radio Monte Carlo. Il nostro volo continua fra poco con la musica di Donna Summers in una versione molto originale qui on Radio Monte Carlo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ah, yes, prendiamo una parola di questa canzone. Magic è proprio quella che è la versione di Gabriella Cavazza di questo grande successo internazionale di Donna Summers, il brano Could It Be Magic? E insieme con questo cantante americano c'è il sassofonista Joshua Redman e al pianoforte l'eleganza di questo pianista si chiama Paul Cornish. Il brano fa parte del nuovo disco di Gabriella, Diavola on Monte Carlo Nights. Benvenuto nel nostro programma e dopo questa versione molto originale andiamo a sentire un artista che ama la musica brasiliana. Lui si chiama Victor Davis e il suo nuovo singolo si chiama Be The One on Monte Carlo Nights.

0: La musica della notte di Radio Monte Carlo. Buona serata e benvenuto nel nostro viaggio. Abbiamo appena ascoltato un cantante americano, si chiama Tyrique McDowell, 26 anni, il suo primo album di debutto si chiama Think of You, un cantante con una voce molto bella dal mondo del jazz. Questo singolo è uscito da poco dell'ultimo album, in realtà è un brano degli anni 50, reso famoso anche da Johnny Mathis e un film in quel periodo, Wild as the Wind, possiamo tradurla in italiano come Il vento pazzo. Fra poco la musica del mio cantautore preferito da sempre, James Taylor.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: È italiana?
6: Sì.
7: È affidabile?
6: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
8: Cresce.
7: Resta con te.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
10: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
11: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
16: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ah, yes, your smiling face on Radio Monte Carlo. La musica, come questo artista, è sorridente. James Taylor, dal disco di James di qualche anno fa, un salto nella sua storia, 1977. Ma alcuni artisti e alcuni brani di questi artisti sono senza tempo, perché qui si parla della bellezza, della musica, delle composizioni. James Taylor, Your Smiling Face. Rimaniamo negli Stati Uniti con una sonorità che possiamo definirla come smooth jazz, un jazz melodico, un jazz molto intimo, dal sassofonista Bonnie James e il suo ospite alla voce, la cantante per eccellenza della nuova scena soul jazz R&B americano, Ledisi. Il brano si chiama I Belong to You, ovvero Io Appartengo a Te, ed è vero, io appartengo a voi tutte le sere dalle 22 on Radio Monte Carlo. Ascoltiamola, Bonnie James con la voce di Ledisi.

0: On Monte Carlo Nights, la musica di un artista che seguiamo proprio dai suoi esordi di questo album, Currency of Man. Lei è la cantante, l'artista originalissima americana, Melody Gardot, con il brano She Don't Know. Fra poco ascolteremo le musiche di due artisti che saranno ospite alla prossima edizione di Jazz Me con Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock.
2: Mary J. Blige, Overjoyed.

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
21: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

La musica di Monte Carlo Nights con un brano che vi sarà familiare alle orecchie, Jardin d'Hiver, un successo di Henri Salvador che abbiamo suonato tanto. Questa è una nuovissima versione dall'album di collaborazione con il trombettista francese Ibrahim Malouf e la cantante Hiba Tawaji. E Ibrahim è uno dei nostri ospiti alla prossima edizione di Jazz Me il 4 di novembre alle 21 al Teatro Arcimboldi di Milano. Il suo progetto si chiama Ibrahim Malouf and the Trumpets of Michel Ange, un artista assolutamente da vedere dal vivo. E la stessa sera all'interno di Jazz Me c'è anche China Moses, cantante figlia di Didi Bridgewater che ascoltiamo adesso. Lei sarà in concerto il 4 di novembre al Triennale di Milano e la stessa sera la mamma di China Moses è in concerto al Bluno di Milano, anche la mamma all'interno di questa edizione di Jazz Me 2026 con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Insomma, tanta bella musica da vedere durante questa edizione dal 19 di ottobre all'8 di novembre. Ascoltiamo China Moses, ospiti Theo Crocker e il brano Another Night.

0: Ed ecco la musica che ci porta alla mezzanotte a salutare questo giorno. On Radio Monte Carlo arriva dall'Inghilterra di un artista molto raffinato della nuova scena musicale. Lui è Jordan Rakey. Il suo disco si chiama Between Us e ospiti con Jordan è l'artista francese FKJ, che abbiamo suonato spesso nel nostro programma. Anche lui fa parte delle nuove sonorità musicali che suoniamo per tenervi aggiornati sulle musiche. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Problems. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte e stanotte andiamo dentro l'album di un celebre chitarrista brasiliano conosciuto in tutto il mondo, Toninho Aorta, e il suo special guest è Pat Metheny.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
3: Cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte on Radio Monte Carlo per gli amanti della chitarra. Un celebre personaggio della musica brasiliano e chitarrista Toninho Aorta spesso è venuto in Italia a suonare anche con tante collaborazioni. In particolare voglio ricordare un disco insieme con il bravissimo Antonio Onorato con Toninho, e qui ospite con Toninho Aorta nel suo disco Moonstone c'è Pat Metheny alla chitarra, una sonorità che si riconosci subito, e c'è un collegamento fra Toninho Aorta, Pat Metheny e Antonio Onorato per la musica brasiliana e soprattutto per questo splendido strumento musicale che è la chitarra. Salutiamo in particolare Antonio Onorato che spesso ci ascolta ed è un artista da vedere dal vivo. Buonanotte da Nick the Nightfly, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare come questo brano pensando e parlando dal Brasile. Helene Elias dal suo disco Dance of Time 2017, per questo album lei ha ricevuto un Grammy Award ed è un disco che vi consiglio per i vostri ascolti. Helene Elias, Dance of Time, e da questo album ascoltiamo il brano Copacabana.

0: Si chiama Memories of Love, musica dal pianista italiana, la bravissima Francesca Tandoi, un brano che Francesca ha scritto e incluso nel suo ultimo album Songbook, volume 1, e special guest alla voce in questo brano Stacey Kent, che ha cantato Memories of Love. La voce, la musica in arrivo è quella di Otis Redding, interpretato da Sting.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

dopo quel periodo per il quale non vogliamo, almeno tanti di noi non vogliamo ricordare. E poi questo album di Sting che è bellissimo, e nell'album c'era un bonus track, Sitting on the Dock of the Bay. Lui mi disse che era un brano che amava sempre da ragazzo e ha imparato anche a fischiare il tema musicale. Gli ho detto: ma lo fai anche dal vivo? Mi fa: a volte sì, a volte no. Adesso ascoltiamo il sound di Chaka Khan con Snoop Dogg, un brano con un bellissimo energia, si chiama Boogies in My Soul.

0: Buonanotte, state ascoltando Radio Monte Carlo con Nathan Lifefly e il nostro Monte Carlo Nights. La musica brasiliana nel nostro programma è sempre presente. Qui è un progetto padre e figlia, si chiama Ella and the Bossa Beat, insieme con il chitarrista Tocco, che ha scelto l'Italia come casa. E abbiamo ascoltato Emanacer. Il nostro volo continuo fra poco, sempre dentro la musica brasiliana, ascolteremo una versione dal vivo di un brano celebre di Milton Nascimento e poi la voce di Joni Mitchell con uno dei suoi brani considerato un capolavoro.
1: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
2: Puoi non dire che non te l'avevo detto.
3: Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
7: Infolani, bluenotemilano.com.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Il volo nella musica del mondo on Radio Monte Carlo con Nectar Nightfly, qui la voce unica di Joni Mitchell, e questo brano, come dicevo prima, un capolavoro nel repertorio di questo grande artista americano. C'è, a parte questa versione che fa parte dell'album Blue rimasterizzato nel box set che è uscito nel 2021, vi consiglio la versione dal vivo registrato al Newport Folk Festival nel 2022, che si chiama A Kiss of You featuring the Joni Jam. È veramente qualcosa di speciale. C'è anche un video dello stesso interpretazione, qualcosa di magico. Come questo brano che ascoltiamo dal vivo, un brano di Milton Nascimento, Cravo e Canella, qui interpretato dal chitarrista Lee Ritenour, dal disco nuovo di Lee, è uscito quest'anno, registrato dal vivo al celebre Ronnie Scott's di Londra. On Radio Monte Carlo, chitarrista Lee Ritenour, Cravo e Canella.

0: e questa notte, ovunque voi siete, da parte mia un abbraccio con questo brano del gruppo inglese Afterlife, un gruppo specializzato nella musica chill out e lounge, e il loro brano si chiama Abraxas. Perciò mando un Abraxas a tutti voi in ascolto e un Abraxas al nostro Davide Ippolito insieme con me in regia. Questa sera siamo live in diretta da Blue Note di Milano e vi faremo fare un viaggio nelle musiche che arrivano da New Orleans con Celebrate New Orleans. Per adesso, da Nick the Nightfly, un abbraccio, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte e 59 minuti.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo, vivendo la vita di qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere dei risultati dei pensieri degli altri. Non lasciare che i rumori delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di tutto, abbi sempre il coraggio di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. Loro, in qualche modo, sanno cosa vuoi veramente diventare. Tutto il resto è secondario. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra, per difendere la vita. Oriana Fallaci.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon.

0: promesa de tu amor.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Conta quello che si fa, non quello che si dice. Cesare Pavese.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon.